Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: saperti dire.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
2: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita,

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti.

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire è che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e scopriremo un'autrice che ha scritto durante la sua vita moltissimi romanzi che avevano come minimo comune denominatore l'arte, ricostruzione della vita di famosi pittori, storie che ruotavano intorno a un quadro. Sto parlando di Suzanne Vreeland, un'autrice americana nata nel 1946 e morta nel 2017. È stata una scrittrice statunitense capace di intrecciare con rigore documentario e viva sensibilità narrativa il mondo delle arti visive e le dinamiche dell'animo umano. Nata a Racine, nel Wisconsin, ma cresciuta in California, ha lavorato per oltre 30 anni come insegnante di letteratura e scrittura a San Diego. La sua svolta letteraria è arrivata dopo una drammatica battaglia contro la leucemia alla fine degli anni 90. Durante la guarigione e la convalescenza, la Vreeland si è dedicata completamente alla scrittura di narrativa legata all'arte, trasformando la contemplazione delle opere in vera e propria azione drammatica. Nei suoi romanzi più celebri, tra cui La ragazza in blu, che leggeremo insieme, La passione di Artemisia, La lista di Lisette, la pittura non è mai una semplice cornice decorativa, ma un personaggio autonomo, uno specchio in cui le vite dei protagonisti si riflettono, si spezzano e si ricompongono attraverso i secoli. Suzanne Vreeland si è spenta nel gennaio del 2017, lasciando un'eredità letteraria fondata sul potere consolatorio, rivelatore e immortale della bellezza. La ragazza in blu non racconta soltanto la storia di un quadro, racconta come la bellezza si insinui nell'ordinarietà e nel dolore delle vite umane attraversando il tempo. La struttura del racconto si muove a ritroso, una ricostruzione a gambero che parte dal presente per risalire fino al XVII secolo, alla genesi dell'opera. Al centro di tutto ciò c'è una tela attribuita ipoteticamente a Johan Vermeer, che ritrae una giovane donna seduta vicino alla finestra, immersa in un'intensa luce dorata e avvolta da una camicetta di un blu profondo, il blu di Giacinto. E Vermeer è uno dei pittori che affascina di più la Vreeland. Ma iniziamo la nostra lettura.

Cornelius Engelbrecht ha inventato se stesso. Vorrei chiarire sin dall'inizio che Cornelius non è quello che chiamerei un amico, ma lo conosco abbastanza bene da poter dire che si è confezionato una personalità su misura. Scapolo, vestito sobriamente con colori indefinibili, insegnante di matematica, sostenitore del circolo degli scacchi, conoscente discreto di tutti, piuttosto che amico intimo di qualcuno, una persona che cercava di rendersi invisibile. Tuttavia, dietro l'aspetto insignificante, si celava un cuore incandescente e, per ragioni che mi sarebbero apparse chiare soltanto in seguito, Cornelius Engelbrecht rivelò proprio a me l'ossessione segreta che nascondeva sotto il suo stile di vita scrupolosamente controllato. Fu dopo il funerale del preside Merrill che Cornelius cominciò a svelarmi il suo cuore. La morte improvvisa di Merrill era stato un duro colpo, una perdita che ci costrinse, nostro malgrado, a una temporanea e inconsueta familiarità nella sala dei professori della nostra scuola privata maschile. Non fu lo sgomento per quella scomparsa o l'alcol che Cornelius aveva bevuto in quel pomeriggio nevoso al Pans Den, dove eravamo andati dopo il funerale, che gli fece abbandonare la sua strategia di vita. Qualcuno al tavolo commentò le ultime criptiche parole di Merrill: troppo amore. Parole che ora mi feriscono come un'accusa di complicità o di incoraggiamento, anche se allora non mi colpirono affatto. Iniziammo a discutere delle ultime parole pronunciate da gente famosa o da parenti morti, e Cornelius abbassò il capo, fissando lo sguardo sulla sua birra scura. Lo notai solo perché casualmente gli stavo seduto accanto. Più che a noi, parlò alla birra. «L'occhio come una perla blu», disse mio padre. Poi morì, durante la prima nevicata dell'inverno, proprio come adesso. Il viso di Cornelius mi richiamava alla mente il ritratto del duca di Urbino di Piero della Francesca. Era per la forma del naso, stretto ma vistosamente aquilino, appoggio ideale per occhiali che non portava. Sembrava un uomo tormentato da un mistero, da un dilemma intellettuale o morale che lo consumava, tanto da farlo sentire un essere superiore rispetto a quelli come noi, che si preoccupavano delle ruote dell'automobile o dell'influenza del figlio. Ogni volta che la conversazione prendeva una piega mondana, Cornelius diventava distante, come se stesse meditando su un argomento molto più profondo, e sorrideva con fredda condiscendenza. «L'occhio come una perla blu? Che significa?» domandai. Mi studiò come per verificare se rispondessi a qualche sua valutazione personale. «Non posso spiegartelo, Richard, ma potrei mostrartelo». Insistette perché andassi a casa sua quella sera stessa, cosa assolutamente fuori dall'ordinario. Infatti non l'avevo mai sentito insistere sul nulla. Avrebbe attirato l'attenzione su di sé. Credo che l'espressione «troppo amore» di Merrill l'avesse in qualche modo colpito, o forse pensava che quelle parole avessero colpito me. Ribadisco che non so spiegarmi perché scelse me, a meno che non dipendesse dal fatto che ero l'unico artista o piuttosto insegnante di arte che conosceva. Attraverso un corridoio mi introdusse in uno studio spazioso, pieno zeppo di libri. La porta stranamente chiusa a chiave, nonostante vivesse solo. La stanza era gelida, per cui accese il camino. «Di solito non ricevo ospiti», si giustificò, indicandomi l'unica lussuosa poltrona di cuoio, color prugna, dallo schienale alto, posta di fianco al camino, di fronte a un quadro. Un dipinto straordinario, in cui una ragazza che indossava un corto grembiule blu sopra una sottana color ruggine, sedeva di profilo a un tavolo presso una finestra aperta. «Mio Dio!» dissi. Doveva essere quel che desiderava udire, perché la mia esclamazione innescò una valanga di informazioni che mi fornì a voce troppo alta. «Guarda, guarda l'occhio! È una perla!» Le perle erano elementi ricorrenti in Vermeer.
l'espressione colma di desiderio. E osserva la luce di Delft che dalla finestra le cade sulla fronte. Tirò fuori il fazzoletto e, attento a non sfiorare la tela, spolverò la cornice sebbene non si vedesse un granello di polvere. Vedi, qui, la grazia della mano. Abbandonata, il palmo rivolto verso l'alto. La sacralità dell'attimo in quella mano. Ma ancor più, notevole, dissi. Indubbiamente nello stile di Vermeer. Un'imitazione sconcertante. Cornelius appoggiò le mani sul bracciolo della poltrona e si sporse verso di me, finché sentì il suo respiro sulla fronte. «È un Vermeer», sussurrò. Sconcertato dall'assurdità della sua convinzione, farfugliai. «Esistono molti quadri dipinti nello stile di Vermeer e di Rembrandt. La scuola di Rubens e così via. Il mondo dell'arte è pieno di copie». «È un Vermeer», ripeté. La solennità del tono mi costrinse a staccare gli occhi dal quadro per spostarli su di lui. Pareva che si mordesse l'interno delle guance. «Non sei convinto?» domandò, sollevando una mano e posandola sul cuore. «È che ce ne sono così pochi». Mi spiaceva deluderlo. «Sì, certo, molto pochi, pochissimi». Completò al massimo 40 tele, e di queste solo 30, 35 sono state localizzate. «Welken schat is far as dat alles gebleven?» «Che significa?» «È il lamento di uno storico dell'arte olandese. Dov'è finito un simile tesoro, o qualcosa del genere?» Si voltò per versare del brandy. «Allora perché, secondo te, questo non potrebbe essere autentico?» «È la stessa finestra che si apre verso l'interno sul lato sinistro della stanza che Vermeer ha usato tante volte. La stessa pallida luce dorata. Osserva i disegni del copritavolo. Identici a quelli presenti in altre 9 tele. La stessa sedia spagnola con i pomoli a testa di leone che si ritrova in 15 quadri. Le stesse borchie d'ottone nel cuoio. Le stesse piastrelle bianche e nere disposte diagonalmente sul pavimento. Il soggetto non è sufficiente a provare l'autenticità. Senza dubbio. Ma io ti considero un osservatore attento. Tu sei un artista, Richard. E sicuramente non ti sfugge che il pavimento presenta la stessa distorsione delle piastrelle dei primi lavori. Per esempio, la lezione di musica, datata tra il 1662 e il 1664, o la fanciulla con bicchiere di vino, del 1660. Non avrei mai immaginato che Cornelius sapesse tutte queste cose. Parlava come un libro stampato. Beh, io non ero da meno. Questo può servire a dimostrare che fu dipinto da un imitatore sconosciuto, oppure da Van Mieris o De Hoogh. Tutti facevano pavimenti così. L'intera Olanda era pavimentata a piastrelle. Sì, sì, lo so. Persino Giorgio III credeva che la lezione di musica fosse un Van Mieris quando l'acquistò. Ma anche un re si può sbagliare. È un Vermeer. Bisbigliò il nome. Non sapevo che dire. Era troppo incredibile. Liberò un angolo della grande scrivania di quercia dai libri e dai giornali e vi si appoggiò, sporgendosi nella mia direzione. Vedo che hai ancora dei dubbi. Ti prego di studiare le diverse profondità di campo. Osserva il cestino da cucito posto in primo piano sul tavolo. Come Vermeer faceva di solito, tra l'altro, quasi a creare una barriera tra l'osservatore e la figura. L'intreccio dei vimini è leggermente sfocato, mentre il viso della fanciulla è perfettamente a fuoco. Guarda il bordo di pizzo della cuffietta, la minuziosità del dettaglio sulla tempia. E ora guarda il bicchiere di latte, sfumato sul bordo, e la carta geografica sul muro. Soltanto un accenno. Non sei d'accordo? Annui, più per rispetto della sua insistenza che per vero convincimento.
ha fatto esattamente la stessa cosa nella merlettaia del 1669, il che mi fa supporre che questo quadro sia databile tra il 1665 e il 1668. Sentivo i suoi occhi su di me mentre esaminavo il dipinto. Hai raccolto un'infinità di dati. È firmato? No, niente firma. Ma questo non significa niente. Spesso Vermeer non firmava le sue opere. Del resto esistono almeno 7 tipi di firma diversi. La presenza della firma non è una prova assoluta di autenticità in Vermeer, ma la tecnica sì. Osserva la direzione della pennellata, quei minuscoli solchi lasciati dai peli del pennello. Si distingue il lato della luce da quello dall'ombra. Guarda bene. Noterai strati sovrapposti di colore, sottili come fili di seta che creano sfumature delicatissime. Sono questi dettagli che fanno un Vermeer. Mi accostai al quadro, tolsi gli occhiali per vederlo da vicino. Ed era esattamente come aveva detto. Se inclinavo la testa da un lato, certe pennellate mutavano sottilmente di tono. Com'era difficile ottenere un simile risultato. In altri punti la superficie era così liscia che il colore pareva fare corpo unico con la tela. Improvvisamente mi resi conto che stavo ansimando. Non l'hai fatto stimare? Conosco un professore di storia dell'arte che potrebbe venire a dargli un'occhiata. No, no, preferisco non farlo vedere a nessuno. Non voglio correre rischi. Volevo mostrarlo a te perché so che tu sei in grado di apprezzarlo. Non parlarne con nessuno, Richard. Ma se venisse autenticato da un esperto autorevole, diamine, il suo valore sarebbe astronomico. La scoperta di un nuovo Vermeer sconvolgerebbe il mondo dell'arte. Non desidero sconvolgere il mondo dell'arte. Gli pulsava la vena della tempia. Se per la convinzione dell'autenticità del quadro o per qualche altro motivo non saprei dire. Perdona la domanda indiscreta. Come l'hai avuto? Mi lanciò un'occhiata gelida. Mio padre, che aveva un occhio acuto per le belle arti, lo scovò, per così dire, in un momento favorevole. Una vendita privata o un'asta, ma in questo caso ci devono essere dei documenti. No, nessun Vermeer è stato messo all'asta dopo la Prima Guerra Mondiale. Diciamo che è stato acquisito privatamente, da mio padre, che me lo ha lasciato quando è morto. La linea della mascella si indurì. Quindi non esistono documenti, se è questo che stai pensando. Nessun atto di vendita. Nella sua voce percepii un vago tono di sfida. La provenienza? Ci sono parecchie possibilità. Gran parte delle opere di Vermeer passò nelle mani di un certo Pieter Klaas van Rijven, figlio di un ricco birraio di Delft. Ma non questo quadro, secondo me. Quando Vermeer morì, lasciò la moglie con 11 figli e un cassetto pieno di debiti. Doveva 500 fiorini al droghiere, un'altra cospicua somma per tessuti di lana alla creditrice Jeanette Stevens, che si appropriò di 26 quadri, in seguito tornati in mano alla vedova, anche se soltanto 21 di questi andarono all'asta dopo l'inventario dei beni immobili. A chi andarono gli altri 5? Ai pittori o ai mercanti della corporazione di San Luca? Ai vicini di casa? Ai parenti? Il mio potrebbe essere uno di questi. Inoltre, di quei 21 solo 16 sono stati identificati. Dove sono finiti gli altri? È un'altra possibilità. C'era anche un fornaio, Hendrik van Buiten, che ne prese 2 a estinzione di un credito di 617 fiorini. C'è chi pensa che a van Buiten ne fossero stati precedentemente ceduti altri 2. Dovevo stare attento a non lasciarmi ingannare. Il fatto che Cornelius conoscesse tanti dettagli su Vermeer non significava che il quadro fosse autentico. Forse in seguito può essere stato venduto come un de hoc, dal momento che le sue opere erano più commerciabili a quei tempi. Oppure fece parte di un lotto come Puig, o
ossia una tela aggiunta all'asta di una collezione di De Hoc o di Van der Werf. Chi lo sa? Forse rientrò nella vendita del patrimonio di Peter Timsen a Groningen. Non lo seguivo più. Chi mai poteva conoscere tanti particolari? I documenti parlano soltanto di un'asta di dipinti curiosi di grandi maestri come Van der Meer, tenuta lontano dalla capitale. Come vedi, le possibilità non mancano. Le parole gli uscivano di bocca a fiotti, un insegnante di matematica, incredibile. Tuttavia Cornelius fu abile nel tacere come suo padre fosse entrato in possesso del quadro. Non lo conoscevo abbastanza bene per insistere ulteriormente senza diventare invadente. Era chiaro che non aveva intenzione di svelarmi il suo segreto e io, ignorandolo, non potevo credere che l'opera fosse autentica. Terminai il brandy e me la svignai nel rispetto delle buone maniere. Pensavo, che importa se non è un Vermeer? È un quadro delizioso, che se lo goda. Suo padre, presumibilmente il cognome era lo stesso, Engelbrecht, tedesco. Perché era così importante per Cornelius che io fossi d'accordo? C'era in ballo qualcosa di grosso, ovviamente. Tornando a casa cercai di cancellare dalla mente quanto era accaduto. Eppure, il viso della ragazza del quadro non mi abbandonò. E qui ci fermiamo per oggi. Queste le prime battute di questo romanzo, La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, che dovrebbe condurci alla ricerca dell'autenticità di questo quadro attribuito a Vermeer, uno dei più grandi pittori fiamminghi mai conosciuti. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, ho molto peccato in pensieri, parole,
1: opere e omissioni,
0: per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre
1: Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo. Superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere la tradizione dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
0: Signore, tu mi scrutini.

0: Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa, quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore.
1: Lode.

Guardo sempre con simpatia la figura di Marta, che in ebraico significa la padrona di casa, che finisce non solo per rimproverare la sorella, ma anche per dare i comandi a Gesù, quello che deve fare. E, però è importante la figura di Maria, il cui nome significa amata da Dio. Quindi c'è la padrona di casa e l'amata da Dio, che corrisponde all'amore con l'amore. E nella cultura in cui Gesù vive, cioè quella dell'antico Vicino Oriente, i piedi erano una parte del corpo che aveva un significato particolare, un ruolo particolare. Mettersi ai piedi di Gesù ed ascoltare la sua parola significa riconoscerlo come maestro. I maestri insegnavano seduti, quindi ecco, li si ascoltava mettendosi ai loro piedi. La parola cattedra, che oggi nelle scuole indica la scrivania, era in realtà la sedia da cui il maestro parla. Quindi ecco, Gesù è il maestro interiore che ci guida nella via dello Spirito. Poi anche la peccatrice, quando bacerà i piedi a Gesù, baciare i piedi significa riconoscerlo come Signore, come sovrano. Quindi Gesù è il nostro maestro, Gesù è il nostro Signore. Ma c'è una motivazione antropologica, cioè legata proprio alla struttura dei piedi e al loro funzionamento. I piedi danno la direzione, specialmente in un tempo in cui la maggior parte degli spostamenti avvenivano appunto a piedi, no? Quindi ecco, mettersi ai piedi significa mettersi alla sequela, non solo perché per mettersi ai piedi significa abbassarsi, quindi umiliarsi, quindi significa obbedienza, ma poi soprattutto significa sequela, significa seguirne il cammino che i piedi tracciano. Ultima riflessione, non è possibile che sia tutto urgente. Questo brano ci indica che alcune cose stanno sopra e altre stanno sotto. Alcune vengono prima e alcune vengono dopo. Il Signore deve avere il primato su tutto. Tutto va ricentrato in Cristo. Se tutto ha la stessa importanza, se tutto è urgente, se tutto va fatto subito, significa che c'è un problema. C'è una regola monastica che è anche un'ottima regola per la vita spirituale,

Custodisci l'ordine e l'ordine custodirà te. E l'ordine è gerarchia, l'ordine è priorità. Chiediamo alla Regina dell'Amore, alla Madonna della Salute, che ci insegni a dare priorità alle cose e al primo posto che ci sia Dio.

0: Apriamo i nostri cuori al Signore, dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, che hai eletto alcuni tuoi figli per essere tuoi ministri in mezzo al tuo popolo per la salvezza del mondo, fa che nessuno dimentichi la grazia ricevuta in dono e se ne faccia testimone. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, tu conosci il nostro bisogno di amare e di essere amati. Aiutaci a crescere nelle relazioni umane per alimentare in noi e negli altri la gioia della vita. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, la tua parola vivifica, risana e consola. Aiuta la nostra comunità ad ascoltarla con cuore generoso e fedele, dandole il giusto spazio in mezzo ai pur importanti impegni della vita quotidiana. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, tu infondi in tutti gli uomini il desiderio profondo di te. Sostieni nella loro appassionata ricerca coloro che hai chiamato alla vita contemplativa, per essere nel mondo testimoni silenziosi e amorosi della tua presenza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, hai creato l'uomo e la donna perché collaborassero in vario modo all'opera della tua creazione. Fa che ciascuno di noi sappia trovare il modo più autentico e adeguato per servire te e amare i fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, ti presentiamo a tutte le coppie che oggi vivono l'anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ricordiamo in modo particolare i defunti Maria e Katia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, anche quelle che portiamo nel nostro intimo, e sodisci quanto secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della tua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso, e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
4: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi
1: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella
1: lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione fra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
2: O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
0: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
2: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. L'amore è la pienezza della legge. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando.
0: Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna.
2: Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti.
0: Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti.
2: Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola.
0: Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi.
2: Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca.
0: Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore è la pienezza della legge.
2: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre. O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
0: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi.
2: Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.

0: tuo santuario.
1: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, issarono i loro vessilli come insegna.
0: Come chi vibra in alto la scure nel folto di una selva.
1: Con l'ascia e con la scure frantumavano le sue porte.
0: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
1: Pensavano, distruggiamoli tutti, hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
0: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
1: Fino a quando, oh Dio, insulterà l'avversario? Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome.
0: Perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra?
1: Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi. Ha operato la salvezza nella nostra terra.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
1: Sorgi, oh Dio, difendi la tua causa. Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
0: Al Leviatan hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini.
1: Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, hai inaridito fiumi perenni.
0: Tuo è il giorno e tua è la notte, la luna e il sole tu li hai creati.
1: Tu hai fissato i confini della terra, l'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
0: Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
1: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.
0: Sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza.
1: L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
0: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno.
1: Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sorgi, Dio, difendi la tua causa.
2: Dice il Signore, praticate il diritto e la giustizia, liberate l'oppresso dalle mani dell'oppressore, non fate violenza e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo.

0: Nella giustizia Dio giudica il mondo.
1: Nel diritto Egli giudica i popoli.
0: Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che all'ora terza hai diffuso sugli apostoli il tuo spirito paraclito, dona anche a noi la fiamma viva del tuo amore, perché ti rendiamo buona testimonianza davanti a tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Eccomi, sono la serva del Signore.
3: Si faccia di me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo di Dio si è fatto carne
3: e venne ad abitare in mezzo a noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Infondi, o Padre, nel nostro spirito la tua grazia. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. Noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i sette santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
5: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo delettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità
3: del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo.
0: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio,
2: santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in te. Alla Santissima Trinità, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della nostra salute,
2: prega per noi.
3: Sacro Cuore di Gesù,
2: confido e spero in te.
3: San Giuseppe,
2: prega per noi.
4: Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Naturalmente, insomma, questa è la nostra rassegna stampa locale. 8:35 di questo martedì 6 ottobre 2026. Che dire? Beh, insomma, oggi abbiamo, come previsto, un po' di nuvole, però tutto sommato si sta bene. In questo momento abbiamo 17 gradi, oggi arriveremo 22. Questa settimana un po' così è il tempo, in particolare giovedì e venerdì è prevista anche un po' di pioggia, ci potrebbe stare anche tra oggi e domani, ma è più probabile, dicevamo, tra giovedì e venerdì. Questo è un po' il dato riferito al meteo. Questa è Radio Nuova in blu, è l'unica radio in FM che trasmette dal capoluogo, da Macerata. Questi sono i nostri primi 50 anni, lo diciamo, forse meglio non dirlo forte. Beh, noi intanto siamo molto contenti che siamo arrivati a questo traguardo, pensate, una voce che non si è mai spenta in tutto questo tempo, mezzo secolo, è veramente... per noi ogni volta che ci pensiamo è veramente motivo di orgoglio, perché non è facile assolutamente portare avanti questa voce, ma ci spinge anche il fatto, in questa era dove si pensa che, insomma, solo i social abbiano il loro spazio, non è proprio

due sedute, invece si è concluso ieri. E proprio a questo proposito noi vi leggiamo il titolo dell'articolo pubblicato da Cronache Maceratesi, perché ci sono alcuni fatti di rilievo. La maggioranza perde i numeri, passa l'ODG di Pantanetti, ok, al polo commerciale di via Roma. Con i voti favorevoli di Caldarelli, Carbonari e Blarasin, manco a dirlo, e le tre astensioni della maggioranza, viene approvato l'atto che invita l'amministrazione Parcaroli a sospendere la nomina del capo di gabinetto e del portavoce. Vedremo se verrà seguito tutto questo. Via libera intanto alla variante ex Saram, il PD si astiene, il resto dell'opposizione vota contro. Il consigliere comunale Lattanzi dice: problematiche relative alla viabilità, stessa logica che c'è dietro al centro commerciale Simonetti. Beh, insomma, la logica sarà pure la stessa, però stiamo parlando di cose di rilievo ben diverso. Laura Laviano di Forza Italia ironizza sui lavori di tinteggiatura nell'ufficio dell'assessore Giuseppe Romano. Ci basta questo incipit dell'articolo per dire, in base anche ai nomi che vi abbiamo detto, che questa maggioranza ha macerata, e stare attenta, nel senso che ha proprio al suo interno molte voci che insomma non è che vanno avanti tanto per andare avanti, per sostenere la maggioranza, dicono la loro, non hanno peli sulla lingua, come si suol dire. Il progetto di Tristar, gestire il polo di Fonte Scodella, parteciperemo al bando, e noi auguriamo naturalmente a quelli di Tristar di aggiudicarselo, perché siamo convinti che potrebbero fare molto molto bene. Che cos'è Tristar? L'abbiamo detto tante volte, però lo ricordiamo: Tristar sta per tre stelle che sono Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre ragazzi, i tre ventenni, non li scorderemo mai, non è possibile scordarli dopo tutto quello che è successo e quello che stanno facendo di bello i loro genitori ed amici, i tre ragazzi che sono morti in un incidente stradale lo scorso giugno. Tristar è l'associazione che è nata in loro ricordo, e per creare delle occasioni, per creare delle opportunità per i giovani che vivono nel capoluogo. Ebbene, ora l'associazione, appunto nata in memoria dei tre ragazzi morti nella strage in Superstrada, vuole realizzare un luogo per accogliere i giovani. Siamo partiti con l'idea del campetto, ma in tanti ci hanno fatto capire che potevamo alzare l'asticella, dicono. Il sindaco Sandro Parcaroli aggiunge: in caso non dovessero aggiudicarselo, valuteremo anche altre possibilità per onorare i progetti in nome di Nicolas, Daniele e Giorgio. Però, come dicevamo in apertura, insomma, noi auguriamo veramente a Tristar, perché tutto questo, perché siamo convinti che, siccome abbiamo avuti anche ospiti alcuni giorni fa nei nostri studi, ci hanno raccontato di quello che vogliono fare, che vogliono realizzare, li abbiamo visti anche molto molto determinati, siamo convinti che veramente potrebbero fare qualcosa di positivo per la città, e noi non possiamo che sostenerli in questo. Lo facciamo sottolineando quello che appunto portano avanti. Complimenti a loro, ci vuole anche una bella forza, una bella spinta. Ieri sono iniziati i lavori per la sostituzione degli ascensori che portano in centro storico, e subito l'assessore al commercio Giuseppe Romano ha dichiarato che insomma sarà presente a tutti questi lavori e li seguirà di persona. Cronache Maceratesi, giornalista di Cronache Maceratesi, è andato a seguire quello che succedeva. È partita la navetta in sostituzione in 4 minuti a Piazza Oberdan, a bordo con i primi passeggeri. Da ieri sono chiusi gli ascensori del parcheggio centro storico. Il comune ha attivato il servizio alternativo, proprio
appunto sulla navetta c'è scritto navetta parcheggio centro storico, si ferma lì ai giardini, per chi vuole, chi usufruisce del parcheggio può salire lì, visto che gli ascensori non funzionano. A prendere il pulmino arancione una studentessa, il consigliere Michele Lattanzi e l'assessore Andrea Marchiori. La prima fase è sperimentale, dicono, vedremo se sarà necessario adottare ulteriori misure. Noi però diciamo

Amo sempre le stesse cose, per carità, è bene che ci sia questo servizio, ma un po' di cammino a piedi fa bene a tutti, anche un po' di scale per chi non ha, per chi ha problemi, no, assolutamente, però insomma per il resto noi siamo di quelli che camminano e che insomma invitano a farlo tutti, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono gli esperti, dicono che è bene camminare e non ci sembra nemmeno chissà quanta strada, però magari per chi lo fa tutti i giorni potrebbe essere pesante, oppure magari c'è poco tempo a disposizione. Questo servizio può sicuramente essere utile. Poi qui c'è la serie di articoli dedicati alla cronaca: carta d'identità senza microchip, denunciate 4 persone a Civitanova. E poi ancora, simula il furto della propria auto, era quella usata nella fuga a Tolentino, denunciata una 48enne. Truffatore in trasferta nel Maceratese, aveva tentato un colpo anche Orbisaglia. Questo per dire quanto lavoro c'è per i carabinieri, la polizia e le forze dell'ordine in generale, la polizia locale, e veramente ce n'è tanto, perché qui di lavoro, visti i tanti fatti che accadono, c'è parecchio da fare. Per fortuna insomma che i controlli ci sono, ce ne sono tanti, ce ne accorgiamo intanto da tutti questi articoli. Significa che sono all'opera le forze dell'ordine. E poi perché basta anche se si va in giro, se si va in auto, se ci si sposta, si notano tante pattuglie per strada che fanno i controlli. Siamo alla vigilia dell'apertura dei Overtime Festival dal 7 all'11 ottobre a Macerata, si racconta lo sport a 360 gradi. Beh, ormai questo è un appuntamento fisso e anche di levatura nazionale, nel senso che arrivano da tutte le parti proprio per questa manifestazione. Ci sono 5 giorni ricchi di incontri, presentazioni di libri, spettacoli, testimonianze con grandi protagonisti dello sport e del giornalismo. Domani l'inaugurazione, l'apertura. Tra gli ospiti ricordiamo Marco Materazzi, Federico Buffa, Rocco Papaleo, Marino Bartoletti, Luca Marchegiani e Stefano Bizzotto. Spazio anche alle storie dello sport paralimpico, al calcio giovanile, al ciclismo e agli sport olimpici. Questi 5 giorni saranno sicuramente motivo di interesse per Macerata da parte di tanti. Peraltro ricordiamo che questi appuntamenti sono ad ingresso gratuito. E poi arriva Humanities, il festival dell'Università di Macerata. Questo per dire quante opportunità offre questa città. Ora andiamo su Centropagina. Centropagina.it apre con questo titolo: l'azzardo nelle Marche, 4 miliardi giocati in 14 mesi. L'analista forense dice aumentano accessibilità e continuità del gioco. Beh, certamente non è un bel record questo. Nel dossier 2026 della Caritas Marche c'è un focus dedicato al gioco d'azzardo, un tema che si intreccia con la vulnerabilità economica. E sì, quelli che giocano molto spesso sono coloro che hanno minori possibilità. Quindi nelle Marche sono destinati all'azzardo, come abbiamo detto, oltre 4 miliardi di euro in 14 mesi. 4 miliardi non significa 4 miliardi persi, precisa Caritas. La rilevazione utilizza infatti il volume del giocato, cioè la quantità complessiva di denaro destinata, movimentata e messa a rischio attraverso l'azzardo. Il valore di 2703 euro per abitante va quindi interpretato allo stesso modo. Non significa che ogni marchigiano abbia giocato quella cifra, è il rapporto tra il volume complessivo regionale e l'intera popolazione, compresi minori e persone che non giocano, quindi insomma si fa un po' una media. Comunque la cifra è molto alta. Non esiste un solo azzardo, sono varie forme di gioco.
La voce economicamente più consistente è quella classificata come giochi di abilità, che raggiunge circa 1,935 miliardi di euro, pari a circa il 48,3% dell'intero volume regionale. Seguono scommesse sportive, poi ancora lotterie istantanee, VLT, poi ancora lotto, scommesse virtuali, betting exchange e super enalotto. Le possibilità sono davvero davvero tante. Poi naturalmente bisogna anche vedere, c'è chi insomma lo fa a volte e gioca a volte, qualche volta insomma può essere anche un motivo così per passare il tempo, invece poi se lo si fa continuamente e si spendono tanti soldi può essere un problema anche per il bilancio, proprio bilancio, il bilancio familiare. Poi ci sono le storie come questa, con il barcone ad Ancona, la storia di Carvan. Amo l'Italia, ora regalo tagli di capelli e pasti ai meno fortunati. È una bella storia questa. L'imprenditore curdo siriano offre tagli di capelli gratis ai pensionati e pasti ai giovani in difficoltà nel quartiere del Piano. L'integrazione, dice, è rispetto delle leggi e aiuto reciproco, la carità non impoverisce. Limitare i ristoranti multietnici, beh, questa è una caratteristica venuta fuori proprio con legge regionale nelle Marche, sul piano appunto qui del limitare appunto i ristoranti multietnici, questo signore Calvan dice non sono d'accordo, e poi qui spiega, articolo piuttosto lungo, per chi vuole è possibile approfondirlo attraverso centro pagina. Andiamo ora su Picchio News. Picchio News che apre così: Pieve Torina, scoppia incendio in una casa mobile, uomo resta ustionato. Alle 5 di ieri mattina è successo, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato all'interno di una casa mobile su ruote. Un 35enne è rimasto coinvolto nel rogo. Si tratta di un uomo rimasto ustionato che è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. E poi la notizia, scorrendo la pagina, quest'altra notizia che riguarda Civitanova, trovato morto in casa, oggi l'ultimo saluto a Simone Giri, aveva 53 anni, è morto per cause naturali, condoglianze alla famiglia. Passiamo a quest'altro di titolo, Caldarola, allarme truffe, tre famiglie prese di mira in un giorno e addirittura solo in questa zona. Questo per dire quanti truffatori ci sono in giro, ma non finiamo mai di dirlo perché queste sono notizie che arrivano continuamente, quindi vuol dire che ce ne sono davvero tanti di truffatori, e purtroppo ci sono anche parecchie vittime. Vediamo che spesso tante persone non ci cascano più, però qui bisogna insomma stare attentissimi perché si utilizzano tanti stratagemmi, i truffatori le pensano di tutti i colori, quindi bisogna fare tantissima attenzione. In questo caso, dicevamo, tre famiglie di Caldarola sono state prese di mira nella stessa giornata da una truffa telefonica con falsi carabinieri, manco a dirlo. In tutti i casi i malviventi hanno contattato le vittime presentandosi come appartenenti all'arma e cercando di ottenere denaro, beni di valore, informazioni personali. Allora, questa notizia ci dà anche là per dire un'ulteriore volta che, come ci dicono i carabinieri, sottolineano nei comunicati, cercano di dircelo in tutti i modi, i carabinieri non vanno nelle case delle persone a chiedere i soldi, quindi sappiamocelo, quando è così significa che c'è qualcuno che vuole truffarci, quindi chiamare subito, non cadere nella trappola e chiamare subito le forze dell'ordine per appunto definire e denunciare quello che sta accadendo, che è accaduto. Passiamo ora al resto del Carlino. Lavoro nero, droga e scontrini nel mirino della Guardia di Finanza, che ha fatto il bilancio per Civitanova. 13 lavoratori irregolari, oltre 2 kg di stupefacenti sequestrati. E questa è l'attività
svolta, il risultato dell'attività svolta nel periodo estivo. E poi ancora quest'altro di titolo che riguarda 10 posti da fisioterapista si presentano, pensate, in 302. Il concorso dell'AST di Macerata per gli enti del servizio sanitario regionale, evidentemente questo è un ambito che interessa parecchio della sanità, ce ne sono altri che interessano molto di meno. La grande fuga dei medici in 10 anni, boom di dimissioni, carichi di lavoro insostenibili, questa è la denuncia che arriva proprio appunto dal settore, e quindi bisognerà anche tenere in considerazione tutto questo, perché insomma il lavoro deve essere anche lavoro, non può essere appunto una situazione per cui non c'è più vita, quindi le modalità devono essere tenute in considerazione. Bene, noi ora ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, ci ritroveremo subito dopo le 10 con l'approfondimento corredato di interviste.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, preso di mira un impianto petrolifero. Circa 650 droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. L'attacco ha provocato la morte di due persone. In Ucraina un attacco aereo russo ha colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo 5 persone, riferisce l'amministrazione locale, precisando che fra i feriti ci sono anche due operatori della Croce Rossa che si stavano recando al lavoro. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balat, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Il campo di Balat è il più grande della Cisgiordania e si trova alla periferia di Nablus. La Spagna andrà a elezioni politiche anticipate a fine novembre, lo ha annunciato ieri il premier iberico Pedro Sánchez.
2: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una violenta esplosione si è verificata ieri sera a Bergamo, in Via Longo, all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 in gravi condizioni, 50 gli sfollati. Arrestati stamani la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Mikel Procu, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1900.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenta.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu. Siamo stati in Francia per capire le istanze degli studenti che oggi tornano a protestare in mobilitazione anche con i sindacati, e poi in Spagna per capire le emergenze rispetto all'abitare, soprattutto spagnoli che si sentono traditi sull'articolo 47 della Costituzione spagnola, che pone proprio come diritto costituzionale l'abitare, che non vuol dire essere proprietari di casa ma avere un tetto dignitoso sopra la testa. Ecco, noi sappiamo, sia per quanto riguarda fronte scuola che per quanto riguarda fronte casa, come dire, delle criticità ci sono anche dalle nostre parti, ed è proprio sulla casa che vogliamo concentrarci, perché sempre più è diventato problematico poter avere la sicurezza di avere un tetto per noi e per i nostri cari, e sembra che qualcosa si sia anche perso, sfilacciato. Sicuramente la spinta, l'onda speculativa ha avuto negli ultimi anni un'accelerata, abbiamo visto anche la difficoltà nelle grandi città di trovare case in affitto con l'avanzata dei B&B, degli affitti brevi, che sicuramente sono più profittevoli e allo stesso tempo più sicuri rispetto poi a inquilini morosi che non se ne vogliono andare. Quello che è certo è che sempre più si dovrebbe affrontare in modo sensato e complesso, perché di fronte sicuramente a un fenomeno complesso siamo, l'emergenza abitativa. E qui la domanda: ma non si era iniziato a fare qualcosa già durante il governo Draghi? Vi ricordate l'emergenza in quel caso che portò anche al blocco degli sfratti durante l'emergenza Covid? Ecco, da lì si era cominciato, anche con i fondi del PNRR, a intraprendere una strada strutturale rispetto all'abitare, attraverso la rigenerazione urbana, la sostenibilità. E poi che è successo? Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni. Enrico Giovannini, economista, direttore scientifico di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che proprio durante il governo Draghi era ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: E chiamiamolo piano casa, poi non era mai stato denominato così, ma almeno ci intendiamo. Quel progetto rispetto all'abitare, rispetto alla rigenerazione urbana durante il governo Draghi, li aveva in mano lei, giusto?
1: Sì, esattamente. Erano i cosiddetti progetti Pinqua, stabiliti dal governo precedente, Conte 2. Pinqua sta per Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Non si trattava semplicemente di mettere a disposizione delle case, ma riqualificare in profondità non solo gli edifici ma i quartieri, nell'ottica appunto di una rigenerazione urbana. La differenza è che lei riqualifica un edificio, ma poi se intorno è il deserto la qualità dell'abitare è comunque bassa. La differenza è che la rigenerazione urbana richiede anche una comunità intorno agli edifici, e così facendo sono stati finanziati molti interventi che sono stati completati o quasi completati, tra cui quelli ricordati anche dal sindaco Manfredi in un'intervista oggi su Repubblica. Sì. Rispetto alle famose vele di Scampia, la logica in quel caso era di non semplicemente guardare alla disponibilità degli appartamenti, ma riqualificare anche in un'ottica di rigenerazione dal punto di vista energetico, sociale, e quindi i progetti che avevano vinto guardavano anche alle varie dimensioni ambientali, sociali, insomma un approccio a 360 gradi, come si dice. Il punto è che non basta, ovviamente, un intervento del genere, che non è stato però ancora più ripetuto in termini di filosofia. Bisogna ristrutturare, riorganizzare, riqualificare l'ampio patrimonio di case possedute dalla pubblica amministrazione in generale, sia lo Stato, i comuni, le regioni, ed è qui dove i passi avanti sono stati molto limitati e dove in teoria questo nuovo piano casa vuole andare, ma i fondi sono decisamente insufficienti.
0: È solo una questione di fondi o è veramente anche una questione di professionalità, capacità messe in campo per trovare le soluzioni? Cioè la volontà politica fino a dove arriva?
1: Ma arriva molto attraverso le scelte sia del governo che dei sindaci, perché ovviamente poi sono i sindaci a essere molto vicini ai cittadini, ed è qui dove noi da anni come ASVIS ci sgoliamo per creare un comitato interministeriale per le politiche urbane. Cosa vuol dire? Dice, ma il solito tavolo di lavoro? No, è che la qualità della vita nelle città soprattutto passa non solo dalle case, ma anche dalla mobilità, ma anche dall'arredo urbano, da tutte le dimensioni, e manca un luogo di confronto. Il paradosso è che abbiamo una strategia nazionale per le aree interne, quelle cioè poco densamente popolate, eccetera, ma non per le città. E poi ci stupiamo che le città abbiano tanti problemi, o lasciamo soli i sindaci, per esempio, di fronte alla crisi climatica. Quello che facemmo però come governo Draghi, riconoscendo anche l'emergenza, fu di aumentare i fondi cosiddetti per gli inquilini morosi.
0: Sì, sì, perché c'era il dramma degli sfratti, no? In quel momento storico.
1: Esatto, riconoscemmo cioè la condizione di emergenza e soprattutto per quelle condizioni di morosità economica, quindi giustificata dallo scarso reddito dell'inquilino, non dal rifiuto di lasciare per esempio le case tanto per sfruttare quella posizione, quei fondi sono stati cancellati successivamente. Allora, qual è il punto? Il punto è che l'emergenza abitativa non è solo in Spagna, non è solo in qualche luogo d'Europa, al punto tale che l'Unione Europea da 2 anni a questa parte ha detto questo tema dell'affordable housing, cioè di case accessibili anche ai giovani in primo luogo, ma anche a persone con redditi non elevatissimi, è un problema in tutta Europa. E proprio grazie a questa mobilitazione in Spagna, parentesi, che bello rivedere le persone in piazza.
0: Vero, ha riportato i movimenti sociali di una volta, no?
1: Ovviamente in forma pacifica.
0: Certo.
1: Ma
0: certo.
1: Quando diciamo che la democrazia è in crisi, viva Dio, ci sono paesi in cui le persone si indignano, per usare la parola spagnola, indignados, e provano a cambiare la politica in prima persona, spingendo le autorità, chiusa parentesi. Dicevo, è importante fare un investimento di medio e lungo termine, ma anche rivedere le normative sul bed and breakfast, gli affitti brevi, perché i problemi sono concentrati nelle città. Infatti, dove c'è anche over tourism. Il turismo porta ricchezza, porta stimolo economico, miglioramento, ma l'altra faccia della medaglia e questo spostamento del reddito a favore della rendita e non del lavoro.
0: No, assolutamente. Tra l'altro il piano casa varato dal governo Meloni sappiamo che punta a 100.000 case nuove, a ristrutturare 600.000 appartamenti, per carità, tutto ottimo, bello e va benissimo, però rispetto alle esigenze, soprattutto alla sostenibilità oggi di un affitto in una grande città, sono comunque numeri molto molto piccoli. È ovvio che deve cambiare qualcosa a livello di diritto dell'abitare, perché probabilmente c'è stata una sottovalutazione negli anni, convinti che il mercato della casa poteva essere lasciato libero, che in qualche modo si sarebbe autoregolamentato da solo, no? Nel rapporto offerta-domanda. Invece qualcosa poi è sfuggito di mano a favore di una corsa speculativa impressionante nelle grandi città.
1: Esatto, e ci sono due elementi qui da considerare. Noi non dobbiamo metterci a costruire nuove case, anche perché con le dinamiche decrescenti della popolazione veramente non avrebbe senso, al di là delle dimensioni diciamo ecologiche del consumare ancora suolo. Dobbiamo rigenerare. Ecco, qui il mio fegato strilla perché Quando cadde il governo Draghi eravamo a un passo dall'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana, che questo paese attende da 20 anni. E purtroppo in questa legislatura, invece di partire da quel testo, ormai era stato accettato da tutti, si è ripartiti da capo, col risultato che dopo 4 anni non abbiamo ancora un testo di legge. Perché è così importante? Perché quel testo dava chiarezza su quello che i comuni possono fare in termini di rigenerazione, rimuovendo anche alcuni vincoli della legge urbanistica che è del 1942.
0: Ok.
1: Ora tenga presente che gran parte delle case, non dico quelle storiche, è stata costruita nelle città, soprattutto nelle periferie, negli anni 50, negli anni 60.
0: Sì.
1: E dunque sono case non solo di vecchia concezione, ma sono case costruite quando anche la filosofia costruttiva era molto diversa.
0: Certo.
1: Allora, avere una legge sulla rigenerazione urbana è una condizione necessaria, non sufficiente, per muovere anche i capitali privati, questo è l'altro elemento, che avrebbero voglia di investire, ma come lei diceva, con delle regole che non possono essere troppo a favore del palazzinaro, per usare un termine.
0: Certo.
1: Si ricorda Milano con tutte le inchieste?
0: Caspita.
1: E poi non hanno portato a nulla, perché la magistratura in quel caso si è sentita in dovere di colmare un vuoto normativo. Cosa si può fare, cosa non si può fare? Ecco, al di là degli investimenti, una legge sulla rigenerazione urbana è veramente una priorità altissima e purtroppo si sono persi 4 anni.
0: Sì, bisogna vedere cosa succederà adesso. Anche tra i temi della campagna elettorale, finora non mi pare che in tanti abbiano insistito e portato avanti il tema dell'abitare, quindi probabilmente c'è stata una sottovalutazione, si sono concentrati su altro dall'una e dall'altra parte. Adesso vediamo se già in questi giorni, già con i fatti spagnoli, anche da parte dei nostri politici il tema casa torna. Ecco, io non vorrei che alla fine arriviamo ad avere dall'uno o dall'altra parte, non lo so, il ministro della casa senza capire poi realmente che cosa porterà in termini di in termini concreti, no, di reali risultati.
1: Beh,
0: cioè non vorrei fosse un po' strumentale, ecco, l'ho detta tutta.
1: Avere un ministro o una ministra delle città avrebbe secondo me molto senso, per le ragioni che dicevo prima, e cioè che le competenze del governo che insistono sulle città sono molto disperse. Detto questo, non c'è dubbio che serve un intervento a breve e bisogna proseguire tutta la politica avviata col PNRR sugli studentati, perché anche gli studenti hanno enormi difficoltà da questo punto di vista, è un'altra categoria che paga affitti esorbitanti.
0: Sì, stanno già tornando le tende a Milano e non solo.
1: Esattamente. Dall'altro però bisogna dare continuità. Qual è la buona notizia? È che con la fine del PNRR non è che i soldi sono finiti, perché ci sono i soldi della politica di coesione 2021-2027, parliamo di alcune decine di miliardi, e poi ci saranno quelle 28-34, di nuovo in cui il tema della casa è proprio una delle priorità. Quindi se, come spero, la politica tutta, invece che affidarsi all'ultimo tweet o anche alle ultime manifestazioni che ci sono in altri paesi, prendesse seriamente questo tema, rivedendo le leggi sull'urbanistica, approvando la legge sulla rigenerazione urbana, assicurando investimenti di medio termine che stimolino anche quelli privati, in alcuni anni, al di là dell'emergenza, la situazione potrebbe cambiare anche con beneficio dell'ambiente, perché ricordiamolo che la famosa direttiva delle case green, tanto osteggiata da questo governo, almeno a parole, in realtà è il modo per ridurre anche i livelli di inquinamento, ma aumentare l'efficienza energetica ha un effetto positivo sulle bollette delle famiglie.
0: Certo, certo. No,
1: e non è un caso che adesso che l'Europa ha concesso questi 14 miliardi di extra deficit, diciamo così, per investimenti nella transizione energetica, il governo indichi finalmente che una parte di questi fondi andrà ad accelerare proprio l'attuazione di quella direttiva, perché ripeto, l'efficientamento energetico non fa solo bene all'ambiente, ma fa bene anche alle tasche, come si suol dire, degli italiani.
0: Questo è vero, ricordiamo che è stato anche calcolato, adesso non ricordo bene le cifre, però quanta mediamente una famiglia italiana butta via di spese energetiche dalla finestra, quindi con l'efficientamento energetico potrebbe recuperare fino addirittura al 15%, 20% in alcuni casi di quello che
1: spende. Creerebbero posti di lavoro di qualità.
0: Esatto.
1: Perché qui stiamo parlando di artigiani, di professionisti. E quindi in cui molti di loro sono stati impegnati proprio grazie ai progetti del PNRR, sarebbe un modo per evitare un vuoto, diciamo così, e quindi sostenere l'occupazione anche negli anni a venire.
0: Professor Giovannini, parlo all'economista, il PNRR, bilancio alla fine chiaroscuro, positivo, negativo, potevamo prendere meno e fare meglio?
1: È stata una grande spinta, non solo dal punto di vista economico e quindi occupazionale, ma anche al cambiamento della pubblica amministrazione. Si poteva fare meglio, o si può sempre fare meglio. Ricordo che il governo Draghi è entrato a Palazzo Chigi a febbraio del 2021, quando dovevamo entro aprile presentare il PNRR.
0: Sì.
1: Quindi i primi due mesi tutti i ministri hanno lavorato a sulla base del lavoro preliminare. E qualcuno dice sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti. In parte sì e in parte no, perché molte iniziative erano sì in teoria, come il PINQUA di cui parlavamo prima, che aveva solo 600 milioni, io ne ho aggiunti 3 miliardi.
0: Però
1: quindi insomma la differenza
0: c'è, notevole,
1: è
0: massiccia,
1: rilevante. Quindi bisogna però fare, per rispondere alla sua domanda, una serie magari indipendente, come in altri paesi è già stato immaginato, non nel nostro, e capire soprattutto cosa manca. Perché nessuno pensava che il PNRR potesse risolvere tutti i problemi del paese.
0: No, certo.
1: Pensi ai temi idrici. L'altro giorno, in apertura al forum europeo sull'acqua a Roma, il presidente di Utilitalia, che è l'associazione delle imprese di utilities, quindi acqua, energia, eccetera, a livello locale, ha detto: abbiamo ricevuto 6 miliardi sull'idrico. Anche in quel caso fu una mia scelta, perché nessun politico chiese cose del genere, abbastanza sorprendente. Li abbiamo realizzati al 95%, ma da adesso in poi noi siamo pronti a mettere i nostri fondi, ma servono 2 miliardi l'anno per affrontare l'emergenza idrica che in alcune parti del paese c'è ancora. Ecco, questa è la continuità di cui c'è bisogno. Mi fa piacere da questo punto di vista che il ministro Salvini, quindi il mio successore, proprio nei giorni scorsi abbia allocato dai fondi di coesione, come quelli di cui parlavo prima, europei, 1,5 miliardi per proseguire in questa direzione per i prossimi anni. Ecco, questo è il tipo di valutazioni che vanno fatte, non per dare le pagelle, ma per domandarsi cosa dobbiamo fare ora.
0: E questa è la domanda critica. Grazie Enrico Giovannini, professore, a presto.
1: Grazie,
0: buona giornata. Giovannini è direttore scientifico ASVIS, è economista, è stato ministro delle infrastrutture, è stato presidente Istat, quindi è sempre interessante poterlo ascoltare. Allora, adesso sì, è già il telefono con noi, diamo subito il buongiorno a Ferdinando Liano, segretario generale della FIM CISL. Buondì.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, due i fronti di cui vogliamo parlare con Giuliano. Electrolux, con la notizia che è arrivata dei licenziamenti unilaterali che sono stati ritirati da parte dell'azienda a favore adesso di un nuovo piano, e vedremo che cosa prevede anche da un punto di vista degli incentivi. E poi c'è ancora il capitolo ex Ilva, la notizia arrivata ieri, i giudici di Milano hanno confermato lo stop degli alti forni. Cominciamo dall'ex Ilva e poi arriviamo a perlomeno quel rigurgito positivo delle ultime ore su Electrolux. Ve l'attendevate dalla parte della Corte d'Appello di Milano la conferma dello stop?
2: Auspicavamo una decisione diversa, anche perché c'è una decisione della Corte di Cassazione che dovrebbe decidere rispetto al ricorso, però è che l'appello di Milano fino ad oggi. È chiaro che è un elemento che aggiunge drammaticità a una situazione che sta diventando esplosiva, perché questo causerà inevitabilmente una messa in cassa integrazione, una probabile messa in cassa integrazione di un numero in crescita di lavoratori, perché la situazione che ci è stata paventata nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi parla di fatto di una chiusura delle attività produttive, se non un presidio e un pronto intervento, ma che coinvolgerebbe poco più di...
0: Allora, Giuliano è in viaggio, me l'aveva detto, vediamo se... Giuliano mi sente? È ancora con noi? È caduta la linea? Forse è caduta la linea, nel dubbio abbiamo la certezza. Non so se conviene, ecco, riproviamo sulla linea, se no riproviamo anche su WhatsApp, vediamo quale dei due canali è più stabile e ci garantisce una conversazione meno difficoltosa col segretario generale della FIM CISL, che stava commentando la decisione della Corte d'Appello di Milano dello stop agli alti forni dell'Ilva. Giuliano mi aveva avvertito che era in treno, quindi
2: sì.
0: Ci mancherebbe.
2: No. Stavo dicendo, non so fino a che avete sentito, però di fatto con la chiusura dell'area a caldo anche tutta l'area dell'indotto ha prospettato dei licenziamenti di quasi 5.000 persone che con il governo abbiamo deciso di mettere in campo ammortizzatori che andassero nella direzione di impedire i licenziamenti. È chiaro che tutto questo era stato sospeso perché nel mentre facevamo l'ultimo incontro è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione si sarebbe riunita alla fine di ottobre e avrebbe deciso, però noi oggi ci troviamo in una situazione in cui bisogna mettere in mezzo i lavoratori.
0: Sì, concetto l'abbiamo capito. Giuliano, sperando veramente che la linea non ci abbandoni, invece per
2: il reddito diventa fondamentale, è chiaro, poi costruire tutto il piano industriale, perché noi non è che possiamo pensare di...
0: La conversazione è un po' difficoltosa. Giuliano, vediamo se riesce perlomeno su Ilva, sull'ex Ilva abbiamo capito il concetto e il pensiero. Mi chiedo invece rispetto a Electrolux quanto siete positivi, ottimisti mi sembra eccessivo, ma positivi rispetto allo sviluppo della vertenza.
2: Così non ho
0: Electrolux, come sì. La situazione, quanto salutate positivamente il ritiro dei licenziamenti unilaterali e quanto siete fiduciosi di uno sviluppo positivo?
2: Sì, mentre su Ilva la situazione sta peggiorando e aggravandosi, quindi stiamo chiedendo l'incontro al governo. Su Electrolux ieri abbiamo avuto un cambio rispetto all'impostazione iniziale da parte del gruppo, cioè non si parla più di licenziamenti unilaterali da parte dell'azienda che coinvolgevano una prima fase 1700 persone, poi si erano abbassate a 1450, ma si parla di incentivazione alle uscite volontarie. Questo è già un elemento che aiuta.
0: Certo, sicuramente l'uscita volontaria aiuta rispetto al licenziamento.
2: Questa discussione diventa importante anche l'impostazione data per quanto riguarda lo stabilimento di Cerreto. Non si parla più di chiusura entro la fine dell'anno, ma di costruzione di un percorso che, garantendo la continuità produttiva dello stabilimento, si cerca di fare un piano di reindustrializzazione. Quindi i lavoratori non sarebbero appesi a una soluzione, ma avrebbero tutte le garanzie. da parte del soggetto che dovrebbe occuparsi di individuare una realtà che vada a reindustrializzare quel sito. Dentro questa logica qua è chiaro che possono esserci le condizioni per costruire una possibile intesa che vada anche nel rafforzamento della presenza industriale del gruppo di Electrolux, perché è una cosa che noi abbiamo chiesto, sono investimenti anche in persone, cioè in nuove competenze che servono per investire in mantenimento di ricerca e sviluppo, e soprattutto abbiamo ribadito che bisogna fare uno sforzo in più rispetto ai 90 milioni previsti di investimento, ma lo sforzo in più deve essere fatto anche per abbassare le 1200 unità massime che loro intendono in qualche modo incentivare l'uscita, sempre su base volontaria. E quindi nei prossimi giorni ci sarà il proseguo di questa trattativa e noi ci auguriamo che, avendo cambiato l'impostazione del piano, ci siano le condizioni poi per fare quei passi che aiutano a trovare il punto di equilibrio nel negoziato.
0: Vedremo e ci aggiorneremo. Grazie Ferdinando Uliano, buona giornata e buon viaggio.
2: Grazie a voi.
0: Ferdinando Uliano è segretario generale della FIM CISL. E adesso vi voglio portare un po' indietro sul calendario, perché torniamo a domenica scorsa, che era il 4 ottobre, ed è stata la 12ª edizione del Giorno del Dono, evento nazionale che si celebra ogni 4 ottobre, promosso dall'Istituto Italiano della Donazione, istituito con la legge del 2015. È stata anche l'occasione per conoscere i rapporti, i dati del nono rapporto Noi Doniamo, realizzato proprio dall'Osservatorio sul Dono. È stato presentato a Genova nell'ambito di Liguria, capitale del Dono 2026, ed è stato l'occasione per capire la propensione degli italiani al dono, considerate le tre forme di donazione, quindi la donazione economica, la donazione di sangue e di organi e la donazione tramite il volontariato, quindi la donazione del nostro tempo e della nostra attenzione. Cerchiamo di cogliere la fotografia degli italiani e del dono con Cinzia Di Stasio, che è direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno, bentornata. Pronto? Avete perfettamente ragione, questo tema, no colpa mia, questo tema lo affronteremo dopo, perché adesso alle 9:30 del martedì, quindi non c'era stato nessun cambio, l'appuntamento è con lei, finalmente la ritroviamo. Quest'estate è stata troppo lunga senza ascoltare la sua voce. Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi, ben ritrovati.
0: E mi scusi il pasticcio di scaletta, tutta colpa mia, lo dico e mi denuncio.
3: Va bene, vuol dire che siamo in diretta. Ecco.
0: Vuol dire che siamo in diretta, ormai Servidori è super confidente con la radio. Allora Alessandra, noi vediamo le proteste, le manifestazioni oceaniche in Spagna, in Francia le istanze sulla scuola, in Spagna le istanze sulla casa. Sappiamo che sia istruzione che casa sono criticità anche italiane, però diciamo che in Italia, in questo momento, dove anche recenti dati sul lavoro e sull'occupazione sono più che confortanti, è inutile prendersi in giro, perché ci scontriamo con i salari che sono sempre più al palo. Quindi poi anche i dati Istat pubblicati ieri, no? Parlano di famiglie sempre più in difficoltà, tra salari fermi e spese che aumentano, tutte aumentano, non soltanto direttamente le bollette, ma anche il cosiddetto carrello della spesa. Allora la domanda è: i salari fermi, salari bloccati, stipendi al palo, facile poter dire ci sono responsabilità politiche, ci sono responsabilità anche dei grandi gruppi economici, industriali, imprenditoriali, ma possiamo dire che forse una fetta delle responsabilità la possiamo anche ascrivere ai sindacati?
3: Sicuramente, anche perché io ne sono più che convinta, perché devo dire la verità, in questo tutti i giorni ricordiamo 25 anni dalla presentazione del libro bianco sul mercato del lavoro di Marco Biagi, perché per cui Marco fu massacrato dalle Brigate Rosse, e abbiamo visto che è ancora intatta dico l'ambizione di costruire un mercato capace di tenere insieme flessibilità e sicurezza per il lavoro, non solo sul lavoro. Quindi noi abbiamo consumato questi anni nelle difficoltà del tradurre quella visione, no, in un sistema efficace di politiche attive, di servizi e protezioni, che sono le tre diciamo questioni legate alla persona. E quando parliamo di persona e quando parliamo di rappresentanza, noi dobbiamo metterci anche in testa che dobbiamo interrogarci su come rendere effettiva la libertà delle persone lungo l'intero percorso lavorativo, e qui ci sono delle responsabilità che sono, secondo il mio parere, sicuramente in campo delle organizzazioni sindacali, che non hanno saputo stare al passo, non hanno ripercorso, ottenuto comunque il contratto nei tempi che va rinnovato, ma dobbiamo anche mettere in discussione la rappresentanza delle associazioni datoriali. Qui nessuno ne parla, perché anche le associazioni datoriali hanno in questo momento, in questi anni, mostrato quanto sia difficile essere rappresentanti.
4: Senza
3: tant'è
4: dubbio.
3: Che sono tantissime le associazioni, no? Sono tantissime. E noi abbiamo sempre buttato, diciamo, il cuore oltre i contratti, ma i contratti sono fatti di due parti sociali, i sindacati e le associazioni. Quindi è vero che noi dobbiamo ancora moltiplicare l'ingresso nel mercato del lavoro, dare percorsi di lavoro stabili, dignitosi e, come diceva lei, Chiara, adeguamente retribuiti. Perché se no rispunta questa economia parallela che è l'economia del sommerso. Perché se tu non dai regole moderne alle trasformazioni del lavoro, come quelle che sono il lavoro, le esternalizzazioni, il lavoro chiamata, no? Che sono purtroppo stati utilizzati per ridurre costi e scarichi sulle persone i rischi di organizzazione produttiva. Quindi

0: che presupponeva una società attiva. Quando si parla di società attiva e quando si parla di lavoro di qualità, vuol dire confrontarsi. E adesso stiamo rincorrendo il patto per la fabbrica, che era stato fatto nel 2016, me lo ricordo benissimo, io allora lavoravo con Sacconi, e adesso riproponiamo esattamente lo stesso patto senza essere riusciti a smuovere un granello di polvere. Quindi noi abbiamo bisogno di rinnovare il vecchio diritto del lavoro, abbiamo bisogno di occuparci di un lavoro che diciamo di chi lo cerca e di chi rischia di perderlo. Che dobbiamo imparare un mestiere, affrontare un cambiamento, e abbiamo sempre le donne inchiodate, escluse.
1: Ma poi soprattutto vediamo che i dati dell'occupazione aumentano, però se poi c'è anche un effetto ottico legato alle persone, gli uomini adulti, quindi dei cinquantenni che restano anche al lavoro di più, no? I sessantenni che restano al lavoro di più.
0: Sono quelli che hanno studiato il lavoro, cioè nel senso che hanno imparato anche il lavoro manuale. E poi nessuno mai parla della denatalità. Perché dicono che aumenta il lavoro? Perché ci sono, non nascendo più bambini e non essendo poi in grado questa scuola ancora adesso di interfacciarsi con la manualità dei problemi che hanno le imprese per cercare nuove figure professionali, no? Che non sappiano solo maneggiare questa maledetta intelligenza artificiale, ma che deve in una qualche maniera anche seguire quelli che sono i nuovi metodi. Per esempio, bisogna valorizzare la contrattazione collettiva, quella della capacità delle parti sociali di costruire regole aderenti alla realtà del lavoro. Non c'è niente da fare, questo è il discorso.
1: No, per forza, la strada passa da lì. Non studiano.
0: Guardi, io alla mia età, che ne compio 78 quest'anno, studio sempre, perché tutti i giorni, quando mi telefonano le riviste scientifiche per chiedermi dei commenti, io sono, meno male, obbligata a studiare le nuove regole, le definizioni delle regole, sono obbligata a anche invitare le imprese a studiare, il che c'è sempre questo così motto di insufficienza, che insomma il mio è un invito, no? A sviluppare nelle aziende pratiche partecipative, logiche bilaterali, no? Del mercato del lavoro, ma non sono in grado, molto molto spesso le aziende non sono in grado. Quindi il discorso vero è che quello dei salari è un discorso molto delicato. Non possiamo pensare che lo Stato sia il babbo di tutti, cioè che lo Stato metta i soldi. Non ce la fa lo Stato. Anche ascoltavo prima un bellissimo intervento su ILVA, lì c'è stato un problema di procure che sono state veramente, come posso dire, il male in assoluto.
1: Male in assoluto non lo so, ma certi interventi a gamba tesa sono stati fatti, no? Con tutte le conseguenze.
0: Ma io l'ho seguita questa roba. Adesso chiaramente anche il fatto di spegnere l'alto forno adesso ha smosso per fortuna questa cordata, no? Che speriamo capisca che le mani sull'ILVA non sono solo per proteggere i lavoratori e le famiglie, ma per proteggere uno snodo portuale che è il porto di Taranto, che fa tanta tanta gola, perché è un porto di snodo.
1: Certo.
0: E quindi se chiudiamo l'ILVA comunque la rimoderniamo, è chiaro che salviamo anche quello che è l'entrata all'interno di un sistema di competitività, di scambi, che fa anche la differenza. E quindi lì su ILVA ci saranno dei momenti molto molto molto molto delicati. E mi chiedo ancora se dopo tanti anni che c'è questa questione, abbiamo la perdita di potere di acquisto dovuta a tutti i rinnovi tardivi diciamo, nei contratti collettivi.

0: nazionali. Pensi, Chiara, che nel terziario sono oltre 39 mesi di vacanza contrattuale, quindi la gente è inchiodata dai stipendi. Quindi,
1: non c'è dubbio.
0: Quindi è un problema enorme questo qui. Bisogna che ci dedichiamo una giornata intera a vedere, appunto, quando parliamo di salario giusto, come è composta la busta paga. Perché quando parliamo di salario giusto dobbiamo sapere quali sono le voci della busta paga che vanno conteggiate per avere poi in tasca quello che ti consente di mandare avanti una famiglia, ma sapere anche che se non riformi la questione delle contribuzioni INPS, INAIL, no?
2: Certo, certo.
0: Se non riformi queste voci saranno sempre troppo pesanti sia per chi lavora sia per il datore di lavoro, per cui quando il costo del lavoro è così alto poi abbiamo dei problemi enormi. Quindi io lo so che parlo, come posso dire, di problemi enormi, però va ripresa quella buona, diciamo, pratica che era quella di operare una disciplina della partecipazione
2: che manca tantissimo.
0: Esatto, perché le organizzazioni, i profitti, la situazione delle aziende, i criteri di rappresentanza sindacale e associativa, inutile blaterare sempre di rincorrere la Costituzione che auspica l'articolo 39, no? Di avanzare sul piano dei diritti, quando poi non ti metti d'accordo su chi rappresenta chi. Quindi insomma è una questione piuttosto delicata, lunga, ma noi non molliamo, andiamo avanti, scriviamo e studiamo.
2: E studiamo, quindi l'avete sentito, l'avete capito, anche in questa nuova stagione abbiamo veramente una Alessandra Servitori sul pezzo e sul punto. Grazie Alessandra per essere con noi, è una sicurezza sapere che ci accompagnerà anche per questo anno, per questa stagione insieme. Grazie ancora Alessandra Servitori, a martedì.
0: Grazie a voi, grazie che mi ascoltate e prendete le mie bacchettate. Grazie.
2: Sono salutari le bacchettate di Alessandra Servidori, sempre. E poi le vogliamo bene.
0: Grazie anch'io a voi, grazie.
2: Grazie Chiara, ancora. Grazie. E adesso sì, dopo il pasticcio iniziale che ho fatto, adesso sì che parliamo del 4 ottobre, giorno del dono, 12esima edizione quest'anno, giornata promossa dall'Istituto Italiano della Donazione e giornata istituita con la legge del 2015. È stata anche l'occasione per conoscere i dati del nono rapporto Noi Doniamo, che è realizzato dall'Osservatorio sul Dono e che è stato quest'anno presentato a Genova nell'ambito proprio di Liguria, capitale del dono 2026, che ci aiutano a capire qual è il rapporto degli italiani con il dono, intendendo il dono nelle sue tre declinazioni, quindi quella economica, che forse è quella che immediatamente viene in mente a tutti, quella che è fatta di donazione di sangue, di donazioni di organi, e quella che è fatta di donazioni di tempo, attenzione, a volte anche fatica, cioè il volontariato. Ci facciamo accompagnare in questa lettura direttamente dalla direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione, che è Cinzia Di Stasio. Buongiorno.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Grazie a lei per essere con noi. Allora, scattiamola questa fotografia. Italiani e dono in questo 2026, come ci presentiamo? Come ci avete trovato?
3: Allora, lo stato del dono e quindi nelle tre sfumature che lei ha ben descritto inizialmente, sicuramente un momento in cui possiamo registrare, possiamo raccontare di una leggera ma costante risalita. Ricordiamo che negli anni del Covid, quindi 2020-2021, purtroppo abbiamo assistito a una battuta d'arresto sia sul fronte delle donazioni economiche ma anche e soprattutto sulle attività che prevedevano l'incontro con l'altro, quindi le attività di volontariato. Perciò i dati raccontano appunto di un'Italia che con lentezza però sta cercando di recuperare punti sia sul fronte delle donazioni economiche che appunto quello del volontariato. Arriviamo a circa il 12% di italiani che donano nel 2025, dati 2025, dati Istat, quindi parliamo in numeri assoluti di circa 6 milioni e mezzo di persone, che non sono poche assolutamente.
2: No,
3: E poi abbiamo anche per il numero dei volontari 9,2%, parliamo anche qui di circa 4 milioni e mezzo di italiani che si impegnano nel fare, nel dedicare del tempo, non soltanto, appunto, lei parlava di fatica ed è vero, perché trovare anche il tempo per dedicarsi agli altri in maniera costante, quindi il volontariato organizzato, spesso si fa anche fatica a trovare il momento giusto, ma nel momento in cui si fa è più quello che si riceve rispetto
2: Bellissimo.
3: A quello che si dona, e quindi poi effettivamente diventa un'attitudine che si mantiene nel tempo.
2: Sì, questo è assolutamente vero. A livello, come dire, territoriale, geografico, sì, ci sono delle distinzioni tra nord, centro, sud, oppure no, ma ci sono delle regioni che svettano più di altre rispetto ad una attitudine al dono?
3: Allora sì, se vogliamo andare a vedere la geografia, anche qui sono variabili che da sempre noi, insomma, in qualche modo raccontiamo, le variabili geografiche. Abbiamo un'Italia che è divisa storicamente in tre grandi macro aree, nord, centro e sud, che rispondono in maniera diversa. Il nord, soprattutto il nord ovest, è in assoluto la parte d'Italia che ha una maggiore attitudine, propensione al dono. Attenzione, parliamo di dono verso organizzazioni non profit. Okay. Poi abbiamo l'altro grande tema del dono informale,
2: certo,
3: che non passa dalle statistiche, dove invece è più forte al sud e al centro, perché insomma hanno storicamente delle abitudini, anche territorialmente, della la distribuzione delle associazioni non profit sappiamo che è maggiore al nord rispetto al sud. Anche questo, diciamo, favorisce più o meno l'incontro con un ente di terzo settore nel fare sia una donazione che il volontariato. Quindi storicamente, insomma, per ragioni che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, comunque insomma risente la storia socio-economica delle varie regioni, risente poi rispetto alla propensione al dono e al volontariato.
2: La questione della fiducia quanto conta nel momento in cui scelgo di donare o scelgo di non donare?
3: Ma la fiducia è la base del dono, perché chiaramente nel momento in cui io dono attivo una relazione con l'altro, che non è direttamente magari col beneficiario, ma con l'ente di terzo settore al quale devo dare una delega rispetto al mio operato, quindi devo fidarmi in qualche modo ciecamente di quello che l'associazione fa. La fiducia non solo da questo, quindi come caratteristica individuale, ma Istat misura anche il grado di fiducia degli italiani, quindi noi abbiamo cercato di incrociare la variabile della fiducia, appunto misurata da Istat, anche a livello regionale. Ci siamo accorti che le regioni dove il livello di fiducia è più alto, anche lì la propensione a donare si alza, quindi sempre economica e volontariato. Quindi il legame con la fiducia è proprio insito nella relazione donativa, e l'abbiamo anche verificato appunto incrociando le variabili, quindi assolutamente sì. La fiducia, tra l'altro, nasce poi anche lì da una relazione corretta, da una comunicazione trasparente, quindi la base poi per far crescere la fiducia chiaramente anche nelle mani degli enti di terzo settore, che devono imparare a parlare, a dialogare con il donatore nella maniera più corretta possibile.
2: Domanda quasi socio-antropologica: possiamo parlare di un rapporto direttamente proporzionale con le disponibilità economiche rispetto al dono? Cioè, più sono ricco, comunque più sono benestante, più sono propenso a donare?
3: Allora sì, è indubbio che la componente economica, quindi il reddito, influenza la capacità, quindi anche il quanto dono rispetto a se dono meno, quindi è una variabile che è sempre presente nella relazione con la propensione a donare. Però attenzione, quest'anno noi abbiamo voluto introdurre un'altra variabile, perché non ci interessava capire il quanto, e sappiamo che appunto la relazione esiste, ma anche il come, nel senso le regioni dove, nonostante magari c'è una buona ricchezza, un reddito pro capite alto, le regioni però dove c'è un disequilibrio nella distribuzione delle risorse economiche, quindi una maggiore disuguaglianza, rispondono in maniera meno, diciamo, partecipe, meno entusiasta alla propensione a donare, quindi in qualche modo scende. Perciò è importante non solo quanto, ma come le risorse sono distribuite nel territorio. Questo è un elemento secondo noi di grande interesse, perché ci dà anche poi la possibilità di vedere il dono nella sua natura anche socio-economica e antropologica. ecologica, perché è molto importante, insomma, ci dà un'altra lettura degli occhiali per leggere il territorio.
2: Ah, senza dubbio. Grazie per questa mattina, Cinzia Di Stasio. Ci aggiorniamo
3: grazie
2: presto.
3: A voi.
2: Buona giornata.
3: Grazie mille.
2: Grazie ancora.
3: Arrivederci.
2: Cinzia Di Stasio è direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Noi anche per oggi siamo ai minuti finali, giusto il tempo di ringraziare Davide ed RG, a voi per l'ascolto, e di ricordarvi che le interviste, le voci, gli interventi che avete ascoltato questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Per quanto ci riguarda invece la diretta è per le 7 puntuali domani mattina. Buona giornata a tutti.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri. Quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita. Secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito 2 navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime 2 fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I 2 sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Informazione locale in primo piano, oggi parliamo di Overtime Festival 2026 perché sta per iniziare, domani ci sarà l'inaugurazione. Ricordiamo che siamo alla 16ª edizione del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, in programma a Macerata dal 7 all'11 ottobre prossimi. Il tema scelto per questa nuova edizione è Desiderio. 5 giornate di incontri, spettacoli, presentazioni, cinema, mostre e approfondimenti per raccontare lo sport attraverso le sue storie, i suoi protagonisti e le emozioni che è capace di generare. Tantissimi gli ospiti, ne diciamo solo alcuni perché sono davvero innumerevoli: Marco Materazzi, Federico Buffa, Rocco Papaleo, Stefano Bizzotto, Luca Marchegiani, Claudio Chiappucci, Alessandro Antinelli, Luca Telese, Mario Bartoletti, Carlos D'Ambrosio e veramente tanti tanti altri protagonisti dello sport, del giornalismo e della cultura. I luoghi che verranno toccati sono tanti a Macerata, con appuntamenti rivolti anche alle scuole e un calendario di iniziative dedicate al cinema sportivo, alla memoria e alla geografia dello sport nel territorio. Tutto il programma naturalmente è pubblicato sul sito di overtimefestival.it. Intanto accenniamo all'inaugurazione, inaugurazione che come dicevamo è prevista per domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 19 presso il Teatro della Filarmonica di Macerata. Andrà in scena lo spettacolo teatrale L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Adigebic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata poi proseguirà al Teatro Lauro Rossi con uno degli appuntamenti più attesi di Overtime 2026, e cioè l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ora passiamo alle interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti in occasione della presentazione di Overtime Festival, cominciando con Michele Spagnuolo, direttore di Overtime Festival, a seguire l'assessore allo sport del comune di Macerata, Riccardo Sacchi.
4: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 ed ottobre all'11, un'edizione 16ª dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner, gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un Overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione. Quindi siamo felicissimi, tanti enti, università, partner.
5: Sicuramente uno dei festival più significativi, anche perché riesce da 16 anni, e anche questo numero è importante, non si arriva a 16 anni per caso, riesce a circumnavigare il tema omnicomprensivo dello sport appunto a 360 gradi, con più di 50 appuntamenti che si snoderanno tra il 7 e l'11 ottobre in varie location della città, partendo dal Teatro Lauro Rossi, Antichi Forni, la Filarmonica e altre location della città, piazze eccetera. Quindi questa marea verde, perché poi il verde è il colore che caratterizza il brand di Overtime, invaderà in maniera, come si può dire, sensibile, approfondita le vie della città, le location, i teatri, per parlare appunto di sport, ma lo sport inteso come disciplina che unisce i vari settori della vita. Infatti avremo scrittori, giornalisti, sportivi di oggi, sportivi di ieri e nelle più disparate discipline, con anche ospiti di prestigio, ne cito alcuni su tutti: Rocco Papaleo, che sappiamo tutti essere un attore comico di fama nazionale, il gradito ritorno di Buffa, il gradito ritorno di Marino Bartoletti, e insomma poi tutti i nomi che vedrete meglio insomma all'interno della brochure e della presentazione. Per noi non possiamo che essere orgogliosi di questo festival, come comune insieme anche a tutti i partner, che sponsor, partner pubblici e privati che appoggiano questa manifestazione. Crediamo molto in questo modo di approcciare in questo caso lo sport, e soprattutto crediamo nella promozione del brand città con prodotti e con iniziative di qualità e di quantità come questa.

0: che valore dai a chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Marche. Infinita cultura.
12: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova e Blu dalla vostra Samuela Otizzi per la nostra rubrica a caccia di eventi, manifestazioni e appuntamenti nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi Overtime Festival. Dal 7 all'11 ottobre torneranno infatti gli imperdibili appuntamenti del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, che a Macerata festeggerà la sua 16ª edizione, con un cartellone ricchissimo di eventi. Il tema conduttore di quest'anno sarà il desiderio, la voglia di riscatto dopo una sconfitta, l'aspirazione di battere un record e superare i propri limiti, ma anche la brama di passare alla storia grazie a una performance indimenticabile. Ecco in sintesi alcuni degli eventi in programma nelle 5 giornate del festival. Mercoledì 7 ottobre ci sarà la tradizionale apertura dedicata al mondo paralimpico, con la presenza del presidente CIP Marche Luca Savoiardi e della nuotatrice paralimpica tesserata Fiamme Gialle Letizia Milesi. Ci sarà inoltre la toccante presentazione del libro Quello che ho visto arrivare, una dedica dell'attuale dirigente sportivo del Palermo Giorgio Perinetti alla figlia Emanuela, deceduta per una forma acuta di anoressia. Tra gli ospiti della prima giornata, il giornalista e cantore di tante imprese sportive Marino Bartoletti, che presenterà la sua ultima opera, 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. L'inaugurazione ufficiale del festival verrà alle ore 19 al Teatro della Filarmonica, con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk, di e con Damiano Grasselli, riduzione teatrale dell'omonimo romanzo bestseller dello scrittore Gigi Riva. Alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi la giornalista Valentina Ballarini intervisterà l'ex calciatore dell'Inter ed il campione del mondo 2006 Marco Materazzi, che presenterà MM23. E veniamo a giovedì 8 ottobre, che vedrà protagonista Carlos D'Ambrosio, uno dei volti più giovani e talentuosi del panorama del nuoto italiano. All'evento parteciperà anche il trail runner Riccardo Pianesi. Adriano Bacconi, noto volto televisivo, uno dei massimi esperti italiani di analisi dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie applicate al calcio, sarà relatore dell'incontro I numeri son desideri. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi lo storyteller Federico Buffa parlerà dei desideri di alcuni protagonisti assoluti della storia dello sport. E veniamo a venerdì 9 ottobre, quando debutterà ad Overtime uno dei più grintosi e forti ciclisti italiani degli anni 90. Sto parlando di Claudio Cappucci, conosciuto come El Diablo. E non mancheranno grandi giornalisti come Giuseppe Pastore, Marco Cattano, Alessandro Antinelli, Luca Telese e molti altri. Sabato 10 ottobre ci sarà invece il convegno Tra un'Olimpiade e un'altra, visibilità e attrattiva degli sport olimpici, con la partecipazione del presidente Coni Marchi e Fabio Luna e di giornalisti che di Olimpiadi ne hanno raccontate parecchie: Edoardo Grassi, Gerardo De Vivo, Dario Ricci, Giovanni Tosco. Inoltre ci sarà anche un'altra importante anteprima nazionale, la presentazione del libro Bastardi e sentimentali, Diario contro il calcio moderno di Chiappaventi, storico inviato del TG La 7. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi, uno dei momenti più attesi del festival. Sul palco ci sarà Rocco Papaleo, che sarà intervistato dall'autore televisivo amico di Overtime sin da suoi albori, Marco Ardevagni. E arriviamo a domenica 11 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione. Attesi due protagonisti dello sport italiano. Sto parlando di Pamela Malvina Nujo-Sawa, pugile attualmente detentrice del titolo mondiale IBU dei pesi leggeri, e Pasquale Luiso, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano degli anni 90, che presenterà in anteprima nazionale il suo libro Il Toro di Sora. A chiudere il festival, emozionante reading di Splendori e miserie di gioco, del gioco del calcio, il personale omaggio alla storia del pallone del giornalista uruguaiano Eduardo Galeano. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua anche oggi con chi due che al martedì sono pronti anche oggi. Elisa!
1: Buongiorno Nazareno!
0: E chi è con te?
1: Oggi con noi, come ogni martedì, abbiamo il giornalista Maurizio Verdenelli. Buongiorno Maurizio!
0: Ecco,
2: buongiorno a Nazareno, buongiorno ad Elisa!
0: Ciao, eccoci qua!
1: Ti sento un po' lontano Nazareno?
0: Forse non lo so, qui io a te ti sento molto bene.
1: Quindi... Oh, perfetto.
0: Ecco, perfetto.
1: Va bene, andrò a senso, dai.
0: Basta che cerchi di capire un qualcosa. No, poi
1: sì,
0: dopo c'è Gio che si vedrà.
1: No, adesso ti sento meglio. Ecco, va meglio.
0: Gio ha già messo a posto.
1: Grazie, Gio.
0: Ecco. Allora, vai, chi parte? Vai, Elisa. Va.
1: Allora, io lascerei la parola a Maurizio,
0: ecco,
1: che
0: perfetto.
1: Lui ha tanti argomenti interessanti, come per esempio la 50ª edizione della Sagra della Polenta.
0: Allora,
2: è stata una sagra delle sagre, ha ottenuto un grandissimo successo, parliamo di Santa Maria in Selva, 6 quintali di farina in 5 giorni di sagra sono già un risultato eccezionale, infatti hanno battuto quest'anno per il 50esimo nel ricordo di Don Giuseppe Franchesi, che fu il fondatore nel 76 della sagra ed è stato ricordato degnamente, e hanno battuto ogni record di affluenza, ma anche di persone che si sono appunto industriate e che hanno fatto parte della grande squadra del comitato dei polentari di Santa Maria in Selva, che in pratica raccoglie tutti, anche i giovani, cosa straordinaria, della frazione. E intorno ai due riferimenti del comitato, un uomo e una donna, Gabriele Soldini, fratello di quel Giovanni Soldini di cui viene ricordato anche quest'anno per il decennale il nome, l'operatività, fu ispettore scolastico, preside di numerosi istituti scolastici e vice sindaco di Treia. E l'altro nome è di Marina Domizzi, una splendida donna di grande operatività, e intorno a loro tante altre persone e personalità, tra cui Antonio Pettinari, presidente emerito della provincia di Macerata, che è un po' il riferimento insieme a Gianni Savi, un operatore economico importante di questa frazione, che è un esempio di laboriosità, anche di fraternità, nel nome proprio di San Francesco, l'operatività e la fraternità e l'ecologia. Questi sono i grandi temi di Santa Maria in Selva, che è una frazione di 600 abitanti al confine nel comune di Macerata, anzi si vede Macerata e non si vede Treia da Santa Maria in Selva. E a firmare questo successo anche grandi ospiti, a cominciare dal presidente della regione, il governatore delle Marche, appunto Francesco Acquaroli, che anche ha presentato, nel senso che finalmente si è vista insieme a lui, la moglie Lucia Pignanesi, maceratese, che mi ha detto: io sono sempre dietro le quinte, ma sempre accanto a lui. È stato veramente un incontro molto bello, a cui hanno partecipato l'altro sabato, perché poi tutto è finito il 27, l'assessore in pectore, perché si parla ormai sicuramente di lui come assessore regionale, da consigliere, al suo posto subentrerà in consiglio Filippo Saltamartini, già assessore alla sanità, lo sappiamo tutti, già vice governatore, e parliamo di Renzo Marinelli da Castelvaremonte, di cui è stato per tanti anni sindaco e anche il sindaco di due ricostruzioni post sisma. Poi Luca Marconi e poi per quanto riguarda la regione, un'altra che farà l'assessora e attualmente è sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, del Presidente della Giunta, e parliamo della torentinate Silvia Luconi, e poi l'assessora del Comune di Macerata, Deborah Pantana, naturalmente tutta la giunta e il sindaco Franco Capponi di Treia e grandi industriali, a cominciare da Fabio Giulianelli, che era con sé mister Federico Giunti, a me carissimo perché grifone dei tempi d'oro del Perugia in Serie A, attualmente direttore della Lube Academy. Giulianelli tra l'altro è presidente dell'Aurora Treia, che sta vincendo il campionato, oddio, è in testa al campionato di eccellenza, e si parla di lui come del prossimo presidente di una squadra anche in Serie D, oltre che presidente della squadra di pallavolo che ha vinto tutto nel mondo, tutto ciò che si poteva vincere. E poi Lino Rossi, che è il trotticultore più famoso d'Europa, cioè Sefro, lo stabilimento e naturalmente l'allevamento di trote più importante in Europa, pensate un po'. E poi lo chef titolare di numerosi ristoranti e altri stabilimenti legati alla ristorazione, come Giuseppe Giustozzi di Pollenza e così tanti altri ancora. Insomma, postazione che una sagra può essere anche qualcosa di più di una sagra, e mantenere viva la sua operatività, anzi accrescerla nel corso di mezzo secolo. Sapete che le sagre sono eventi che hanno un grande successo un anno, due, tre, poi cominciano a scendere. Beh, questo di Santa Maria Selva è un fenomeno sociologico e sociale particolare, ecco perché ne abbiamo voluto parlare. Poi sabato scorso c'è stata una grande festa al Combuccaro, all'Apollo 17, in cui dimenticavo tra gli ospiti Monsignor Marconi, Don Ariel, il vescovo, ha fatto anche lui la sua presenza e ha parlato poi agli uomini della sagra della festa e ha benedetto tra virgolette l'assunzione di Don Mark, che viene dal Malawi. Pensate, Malawi è un paese dell'Africa orientale occupato per metà del suo territorio dal grande lago in Malawi, però è da molti anni in Italia, Don Mark, e ha visitato tutta l'Italia, si può dire da cima a fondo, e sarà l'aiutante generale maggiore del parroco di Chiesa Nova di Treia, che è anche parroco di Santa Brenselva e di altre località vicine, e parliamo di Don Nigino Tartabini, e quindi sarà lui il numero due delle parocchie treiesi, e anche la sagra è stata l'occasione di presentare questa nuova figura di religioso. Tra l'altro Don Nigino è il presidente del comitato, del famoso comitato di cui parlavo prima. Quindi penso di avervi detto tutto, di Don Ariel si sa che lascerà presto la parrocchia di San Francesco, nel cui nome poi c'è state le celebrazioni di domenica scorsa, penso che a tutti per esempio sia piaciuto il Benigni, che abbiamo visto in TV nel cantico delle creature, e sapete tutti che fra Pacifico, San Pacifico, fu il Rex Versorum che aiutò San Francesco, da appunto San Pacifico, parliamo appunto di San Severino, parliamo appunto di un grande versificatore che aiutò San Francesco nella costruzione del cantico delle creature, un cantico di Messer Lofrate, Messer Lofrate Sole. E nel nome di San Francesco si è aperta anche una mostra inaugurata dal famoso celebre critico d'arte e direttore dei musei di Ascoli, Stefano Papetti, una mostra sulle opere dedicate a San Francesco, a San Severino, che come noto visitò due volte, a Col Persito addirittura benedisse le mogliere deudicate, cioè le suore attuali, e poi un'altra mostra che ha riscoperto, nel senso che hanno riportato su dalle cantine dove erano negli archivi depositi, dove erano finiti dopo il terremoto, la chiusura della Pinacoteca Civica, le opere dei fratelli Jacopo e Lorenzo Salimbeni, che sono due grandi artisti del gotico cortese, di cui il caposcuola il grande gentile da Fabriano, sono state appunto inaugurate e viste molto belle, e naturalmente non sono come quelle di Gentile, è un gotico però interessante, e due mostre assolutamente da visitare fino al 10 gennaio nella sala Bigioli, che è splendida, una splendida allestimento a Palazzo Comunale di San Severino Marche.
0: Insomma, abbiamo avuto tante tante cose, mi pare, Maurizio.
1: Sì, volevo fare una domanda a Maurizio, no? Riguardo Don Ariel.
2: Fatemi riprendere fiato.
1: Sì, ok. Intanto ti dico, praticamente c'è stata la truffa di Don Ariel, no? Non so se lo sapevi.
2: No, non sapevo.
1: Praticamente adesso a settembre a Tolentino, grazie all'intelligenza artificiale, pensa Nazareno, pensate anche agli ascoltatori, sono stati capaci di clonare la voce del parroco, appunto Don Ariel, al fine di estorcere denaro ai fedeli.
0: Ah, ecco, vedi, allora insomma c'era, sì. Benissimo, la cosa che tu già sapevi, ecco.
1: Qui dice la scusa è sfruttando la notizia del prossimo trasferimento del sacerdote appunto per una missione in Argentina, i finti messaggi richiedevano l'invio urgente di somme di denaro o donazioni. Fortunatamente il tentativo di truffa in gran parte è sfumato. Una delle anziane prese di mira si è subito insospettita e ha avvisato il figlio. La forte fiducia della comunità verso il sacerdote ha permesso di far scattare immediatamente l'allarme, supportato anche dalle segnalazioni da parte appunto del sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi.
0: Insomma, abbiamo sentito appunto da Maurizio tantissime cose. Da dove sono venute? Dici, ci sei detto già un po', però insomma, come tante cose di questo momento.
2: Beh, io essendo un giornalista vengo invitato a questi eventi, a queste inaugurazioni, e vengo a conoscenza anche tramite i comunicati stampa, ecco, questo è naturale.
0: Per quanto
2: riguarda poi la sagra della Polenta, la 50esima, io sono una parte minima collaborativa, in quanto insomma ho collaborato a suo tempo con Don Giuseppe Branchesi, e mi hanno premiato anche in occasione del 50esimo nella memoria del fondatore Don Peppe, e anche perché ho collaborato al convegno sull'agricoltura legato appunto alla storia della Polenta, a cui ha partecipato tra gli altri anche il professor Angelo Fascarelli, che è il consulente il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, il notissimo giornalista enogastronomo, capo per tanti anni della redazione del Resto del Cammino di Macerata, Ugo Bellesi, che conosciamo tutti, no? Gabriele Cenzi, enogastronomo, chef e giornalista sul tempo di cronache maceratesi, e l'attrice che ha letto un suo componimento e poetessa sulla Polenta e sulle tradizioni familiare la Polenta, Jessica Vesprini, che tra l'altro l'8 novembre presenterà un suo nuovo libro di poesie, è molto molto brava, tra l'altro fa parte anche del gruppo teatrale compagnia Oreste Calabresi e Tema. E quindi ho partecipato a questa riunione cui hanno fatto la loro parte un ottetto di clarinetti con alcuni intermezzi musicali davvero molto interessanti, e tra l'altro il presidente della Coldiretti, Francesco Fucili, amico molto amico di Don Giuseppe Branchesi, che ricordiamo tutti, assistente spirituale artigiano della Coldiretti appunto regionale.
0: È bello, sì. Insomma,
1: Quindi... Bello, interessantissimo.
0: Comunque, senti, volevo dire, io ho sentito che qui dalle nostre ci sa, le Marche sono quelle meglio, mi ricordo di chi era che lo diceva dalla radio, una radio. Tu che dici di questa faccenda?
2: Le Marche, le Marche stanno recuperando posizioni, sta recuperando posizioni anche a Quaroli, che è aumentato rispetto. Parliamo appunto del poll governance, della categoria della, che interessa ai governatori d'Italia in base alla loro, insomma, alla loro visibilità rispetto, nei confronti e da parte degli amministrati, e quindi il nostro governatore Bartigiano a Quaroli e al decimo posto, recuperando alcune posizioni e addirittura risultando con più 2,5% rispetto alla votazione che l'ha visto nel settembre del 2025, di nuovo confermato alla guida della regione. E quindi per quanto riguarda appunto l'operatività della regione, c'è da dire che le Marche sono al primo posto per la spesa, per aver potuto già pagare il 33,24% dei fondi europei messi plus, messi a disposizione appunto dall'Europa per le Marche. Mentre le altre regioni sono addirittura distanziate rispetto a questa operatività marchigiana di 18 punti al primo posto, insomma, hanno mostrato le Marche un'operatività nel pagamento che è importante, e quindi nella spesa, nella fruizione effettiva dei fondi messi a disposizione dall'Europa, perché sappiamo benissimo che soprattutto al sud gran parte dei fondi europei non vengono spesi, non vengono utilizzati, e quindi l'Europa se li riprende e noi perdiamo grandi occasioni di lancio. Se pensiamo che grazie al PNRR abbiamo potuto muovere finalmente la viabilità con le infrastrutture messe a punto, e parliamo soprattutto di quella necessaria che ora sappiamo il grande piacere nel poterla percorrere, che sappiamo quanto era necessaria e indispensabile il ponte, il sottopasso di via Roma, con queste file che fino a poco tempo fa bloccavano l'ingresso e l'uscita della città, e quindi grazie ai soldi dell'Europa abbiamo mosso come non era mai successo dal dopoguerra in poi, abbiamo mosso un po' la città dal punto di vista delle infrastrutture e anche dell'edilizia, con il restauro di antichi palazzi che bloccano un po' la viabilità, che è asfittica, però necessari. Speriamo che questi anni, questi 5 anni passati bene, continuino ad esserlo, anche se i soldi dell'Europa non ci sono più, e ritorneremo alle vecchie ristrettezze. Qui ci vorrà anche un po' di inventiva per poter andare avanti su questa linea di rinnovamento della città Macerata, che ha bisogno assolutamente di muoversi, perché altrimenti c'è Civitanova che già l'ha superato in tanti settori pensa di essere giustamente, essendo una città con già una popolazione più numerosa di Macerata, essere in realtà il capoluogo morale della provincia.
0: Insomma, è una cosa bella sentirla questa, vero?
2: Beh, vabbè, per i maceratesi che hanno perso anche la squadra di pallavolo finita in pochi mesi da Macerata, perché non è riuscita a fare un palasport in tanti anni, mentre a Civitanova l'avevano fatta in 6 mesi il palasport, dimostra
1: come, bello.
2: i civitanovesi sono stati molto più bravi e molto più rapidi, e qui un applauso all'allora presidente della provincia Silenzi, civitanovese, e insomma parecchie cose Civitanova ne fa molto più rapidamente in ogni caso di Macerata.
1: Quindi Andrea, non è bella per niente la situazione.
2: Cioè Macerata no, perché di Monza deve essere un pochettino più lenta rispetto a Civitanova. Civitanova sta anche troppo vorticosamente e disordinatamente crescendo, ma cresce, e anche se adesso attualmente si parla di Civitanova per i problemi amministrativi, no? C'è un tentativo di far saltare il sindaco Ciarapica per problemi interni alla destra, perché Ciarapica ha aderito al Futuro Nazionale, e naturalmente questa cosa non piace alla destra che sta al governo, alla coalizione di destra che sta al governo, che a cui manca però,
1: come andrà a finire, voto, Maurizio?
2: Appunto, a cui manca però un voto, il 13° per poter varare la mozione di sfiducia in confronti del sindaco. Ricordiamo nel 97 che fu fatale alla sindaca Anna Meghi, che fu il primo caso dopo la riforma della giurisdizione che riguardava appunto i sindaci italiani, fu il primo sindaco italiano a saltare per su richiesta, su mozione della propria maggioranza, e così sta succedendo, potrebbe succedere a Ciarapica. Lo vedremo proprio in queste ore, in questi giorni, perché si sta raccogliendo le firme, ma ne manca uno, e Fratelli d'Italia ancora non si è espressa, anzi non ha firmato per il momento la mozione, e quindi deciderà all'ultimo istante se mantenere in sella Ciarapica oppure no. Ricordiamo che anche all'interno del Futuro Nazionale ci sono appunto dei mal di pancia, Diop, che è Mario Diop, che era il presidente dei comitati, si è dimesso perché appunto pare che ci siano dei personalismi e delle gelosie, insomma degli intralci all'interno di questo movimento che sta salendo nei sondaggi, che però si è fermato all'8% per la prima volta dopo un vorticoso aumento di percentuali. E c'è da dire appunto che Diop se n'è andato con critiche non troppo velate nei confronti del coordinatore regionale, che è lo stesso Ciarapica, che è l'unico stato sindaco in Italia iscritto a Futuro Nazionale. Questo Futuro Nazionale crescerà al 12% come dicono, o si fermerà all'8%?
1: No. Se... lo scopriremo solo vivendo, come si dice.
2: Sì, però ecco, questa è una cosa fatalistica che noi giornalisti non possiamo permettere di addurre. Diciamo che il Vannacci e il generale Vannacci, il generale di congedo tra l'altro, dal 2% iniziale è passato all'8% in pochissimo tempo, però per la prima volta si è fermato all'8% e qualche problema comincia a serpeggiare. Se sarà un movimento che è destinato ad andare avanti o meno, a questo punto c'è un interrogativo rispetto all'ottimismo che aveva affiancato la crescita vorticosa di questo movimento, che nasce appunto su temi di estrema destra legati a concetti come la remigrazione ed altri piuttosto duri e un po', secondo me, passati di moda. Ecco.
0: Queste sono le cose belle, con questo riprendere un po' dopo, è bello, no? A sentire che stiamo abbastanza bene, come dicevi tu.
2: Beh no, stiamo dal punto di vista politico, io dicevo che la destra è attraversata da questo problema, che mette anche in dubbio una possibile riconferma le prossime elezioni politiche, che saranno fra circa, non dico un anno, ma meno di un anno, perché con l'8% chiaramente la destra è destinata alla sconfitta, l'8% di Vannacci, perché è destinata alla sconfitta? Perché Vannacci non si allea con il centrodestra così come è adesso strutturato. Fratelli d'Italia e naturalmente Forza Italia, molti di Forza Italia sono finiti poi a Futuro Nazionale e Lega, da cui nasce appunto Vannacci, era il vice segretario nazionale e vice di Salvini e poi si è staccato improvvisamente. Ecco, se Vannacci risalisse certamente non si allierebbe mai con il centrodestra, se rimane all'8% anzi scende, chiaramente potrebbe essere di nuovo assoldato al centrodestra. Il centrodestra avrebbe tutti i numeri con Vannacci per battere il campo largo. Questo è il tema dei prossimi mesi, veramente.
0: Adesso si dirà molto su questo, in questi mesi.
2: Sì, tutti sono gli occhi politici, sono puntati sul sondaggio e soprattutto su quello che Futuro Nazionale farà e potrà avere di consenso. Se rimane all'8% e regredisce, per Futuro Nazionale i problemi nascerebbero lì riguardo alla propria autonomia, non potrebbe portare avanti un discorso di egemonia addirittura rispetto allo stesso centrodestra.
0: Bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità adesso con Gigliola e poi dopo torniamo subito.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo ancora un po' per la seconda parte. Elisa, tu c'hai qualcosa?
1: Allora sì, io praticamente ho le domande di Francesco, no? Che come sempre lui ci manda i suoi quesiti, no? I quesiti del martedì, sempre rivolti a Maurizio. Allora, un po' serve anche per far capire chi si è collegato ora, a chi si è sintonizzato ora con noi, anche i temi, no? Che stiamo trattando durante appunto questa trasmissione. Allora, io Maurizio ti leggo la domanda, no? La prima domanda di Francesco. Quali miglioramenti potrà avere nel futuro la Sagra della Polenta dopo questa edizione numero 50?
2: E questo è il problema, hanno già raggiunto il massimo e hanno già raggiunto la perfezione e lì nasce il problema del rinnovamento, di creare qualcosa di diverso anche rivolto ai giovani, perché il problema di questi eventi popolari legati alla città e al borgo in questo caso è quello del ricambio generazionale, di poter la next generation essere collegata alla vecchia generazione, quella che ha portato avanti finora il successo e l'organizzazione.
0: Ecco. Allora, perfetto. Di Elisa.
1: Abbiamo la seconda domanda, sempre di Francesco. Dice, il lavoro di Don Peppe, ovvero Don Giuseppe Branchesi, lo sta facendo una persona sola o negli anni il comitato organizzatore si è raffigurato di anno in anno?
2: Beh, no, diciamo che il lavoro di Don Giuseppe Branchesi non lo sta portando avanti nessuno, nel senso che lui era un grande comunicatore E questo è stato il successo dell'evento, perché lui comunicava non solo con Macerata, con ancora con Roma, ma col mondo intero, e le sue missioni e i suoi legami, i suoi debellaggi e quelli appunto di Santa Perseva con l'Europa stanno lì a testimoniare di questi occhi che guardavano oltre oltre la collina, no? Di Santa Maria di Selva. Ora lì manca un comunicatore, nel senso che questo collegamento dovrebbe essere portato avanti, però un personaggio come Don Peppe con questa sua attitudine alla comunicazione non è facile trovarlo, ecco, è difficilissimo.
0: Beh, quindi insomma ci sono cose importanti, ma ci sono anche cose che sono da vedere, mi pare che tu dici, no?
1: Poi dopo Francesco chiede anche: ho visto che hai ricevuto un premio, che premio è?
2: È un premio che mi riconosce come erede della comunicazione di Don Giuseppe Branchisi.
1: Mm-hmm. Ecco. Poi no, noi perché ripetiamo per chi magari anche si fosse messo in collegamento con noi proprio adesso.
0: Dillo, vediamo.
1: Poi dice un'altra domanda Francesco: ha avuto eco anche a livello europeo questa edizione della 50ª sagra della polenta?
2: Beh, in Europa non è venuto nessuno, però chiaramente il legame con l'Irlanda, con la Bulgaria, con il Brasile, con l'Africa, dove c'è una nel Centro Africa c'è un centro culturale, una biblioteca, ricordiamo, intitolata Don Giuseppe Branchisi, che è stata anche finanziata dalla vendita di un libro che io scrissi, grazie fratello, ricordando appunto la vita di questo prete formidabile. Stanno lì a dimostrare che questi rapporti, questi pari ci sono, non solo in tutta l'Italia, dove l'associazione dei volontari di cui Don Peppe fu per 12 anni presidente, e poi quando morì era ancora presidente emerito dell'associazione, stanno lì a dimostrare come l'associazione vada avanti. E le delegazioni delle 17, sono 17-18 città legate appunto a questa associazione, siano state presenti alla sagra di Santa Maria. C'era anche il presidente Benzan, che è anche dal nome si capisce, è un volontario nell'Alta Italia, perché la polenta nasce, in Alta Italia, naturalmente nelle valli bergamasche, e poi man mano è scesa lungo lo stivale, inserendosi nel contesto marchigiano, ma addirittura ci sono poi delegazioni in Sicilia e nel sud del paese.
0: Ecco, infatti, questo proprio. Allora, però
1: qui Francesco è, come sapete, lui è curioso, quindi vuole sapere anche, Maurizio, chi è stato premiato insieme a te?
2: Beh, tutte le

0: ne sono state altrettante migliaia. Quindi Sant'Emilia di Serva ha rappresentato giustamente le masse, non solo Preglia, di cui rappresenta ufficialmente proprio la città sotto il profilo della sagra, sotto il profilo appunto dell'economia agricola, ma addirittura la regione, non si era mai vista una cosa del genere.
1: Immagino. Senti, un'altra domanda sempre di Francesco. Qui però ci spostiamo a Montefano e dice: Montefano ha sempre proposto eventi culturali di buon calibro. Ora verrà proposto uno spettacolo che ha avuto tanti riconoscimenti ed andrà in scena il 10 ottobre prossimo. Vuoi parlarne?
0: Beh, qui bisognerebbe parlarne per circa mezz'ora, perché si tratta di un allestimento davvero straordinario legato a diciamo a delle invenzioni sceniche dove c'è di mezzo anche la tecnologia, non solo arte, arte drammatica, ma anche invenzione e come era l'arte teatrale ai primi del secolo, dove non c'era soltanto il personaggio in scena, ma c'erano anche le mille invenzioni, gli scoppi, e tutto ciò che l'elettricità poteva generare, meraviglia per quei tempi del pubblico, e così viene riconfermato questo, questo trend, questo, diciamo questo, questa configurazione e questa invenzione teatrale e anche questa meraviglia nel destare appunto che si desta nel pubblico da parte di questa di questo spettacolo che farà appunto la sua prima regionale nel teatro della Fenice di ex, ho detto Fenice perché è la riproduzione perfetta della Fenice di Venezia, ma si chiama il teatro di Montefano, diretto da Marco Bragaglia, si chiama La Rondinella, perché ho fatto l'errore di chiamarla La Fenice, perché riproduce completamente e perfettamente il teatro, il celebre teatro veneziano, in quanto l'architetto e il progettista è lo stesso.
2: Ecco, quante cose, Elisa, ancora una cosa, perché tu hai sentito bene quello che ha detto prima.
1: Sì, no, le domande sono finite.
2: Sono finite, ecco qua allora. Allora, quindi ieri c'è stato, mi pare, una c'è da qui il nostro Macerata, c'è stato un, io ho visto in TV che si diceva dal quelli esterni che c'erano tutti quanti a dire che tu sai visto quello che c'era quelli che ci sono di su, Maurizio? Ieri sera?
0: No.
2: Pomeriggio no, c'era un incontro appunto fra tutti quanti quelli che guidano appunto oggi la nostra Macerata, ecco, non so se stavo...
0: Parli forse di Albertine?
2: No, era proprio uno di Upi che erano tutti quanti là, quelli che sono... il Consiglio Comunale, come diceva, sì, è il Consiglio Comunale.
0: No, non ho seguito il Consiglio Comunale.
2: Ecco, quindi allora lo vedremo un'altra volta. Allora, ecco.
0: Sì.
2: Allora adesso
0: il Comunale va abbastanza tranquillo e ricordiamo che ci ha trovato l'unanimità finalmente, la commozione unanime nel concedere, nell'assegnare e nel votare tutti quanti insieme. La richiesta del consigliere Perticarari per un ricordo importante verso Andrea Agnelli, l'ex peacekeeper morto all'inizio del mese scorso in casa, e quindi si parla anche, così come richiede la stessa professoressa Anna Rita Liberani, la nipote del grande Giorgio Pagnarelli, maestro e modello di stile e di vita, di operatività dello stesso Andrea,

0: una via dedicata, una via, una piazza dedicata ad angeli, così come lo stesso Angeli aveva promosso e ottenuto una via intitolata a Giorgio Paganelli. Andrea Angeli se lo veramente se lo merita, ai funerali intervenuto giornalisti, sono intervenuti giornalisti di razza come Toni Capuozzo, Leao Petrilli, RDS, già inviati di tutto il mondo, di giornali di tutto il mondo, per commemorarne la figura e anche l'esistenza, la bravura e l'assistenza che lui dava alla stampa internazionale in tutti gli eventi in cui si trovava. Ricordiamo una Ciria, ricordiamo il caso di due Marò, ricordiamo tanti altri casi come quello della guerra in Bosnia, dove Andrea è stato protagonista della comunicazione, ecco. Ricordo che anche Andrea fece parte della redazione del Messaggero di Macerata, la mia diretta, in anni in cui ci furono poi un'esplosione di questa mia scuola, e con tra virgolette ricordo Emanuela Fiorentino, Maria Grazia Capulli, Andrea Marchesi, Luca Patrasti e tanti tanti altri nomi ancora che qui non voglio dimenticare, ma che dimentico purtroppo, e ne feci un elenco, mi ricordo, su Cronica Maciatrice, ed erano circa 30-40.
1: Ecco, insomma, settembre-ottobre, insomma, abbiamo ricominciato per Macerata e adesso bisogna andare su, mi pare, no? Che dici tu, Maurizio?
0: Riguardo a...
1: Per quello che tu non mi senti, sì?
0: Sì, ti sento bene.
1: No, dico, sai un po', adesso dopo il ufficiale, tutto quanto che abbiamo detto, no? Quando c'era tanto sole e anche ci riposavamo, ma adesso si ricomincia.
0: Sì, abbiamo avuto il piacere di una sagra meravigliosa, la sagra dell'Acquaticcio a Colle Luce, un posto meraviglioso tra la Serra Petrona, alla parte appunto del vino buono, no? E anche di San Severino. L'acquaticcio è la bevanda, non è un vino vero e proprio, ma è una bevanda dei contadini dell'Ottocento, primi del Novecento, meravigliosa. Ha avuto un grandissimo successo, Madrid, tra virgolette, quindi ospite d'onore la sindaca Rosa Piermattei, che di qualità se ne intende, essendo appunto dirigente massima in tema di qualità di un marchio, una griffe come quella della Valle di Dodge, ed è stata una giornata baciata dal sole, da un sole meraviglioso, un'ottobrata romana, si potrebbe parlare di ottobrata romana se non fossimo a Colle Luce, dalle splendide colline appunto tra San Severino e Serra Petrona, dove c'è poi la fondazione Moschini, di Franco Moschini, l'ex mister che è deceduto qualche tempo fa, di recente, mister Frau, che ha dedicato ai poveri, ai svantaggiati, una parte importante del suo patrimonio, e proprio in zona dove c'è Colle Luce ha creato un centro sociale agricolo che ospita persone svantaggiate, creando numerose attività di sostegno e di riavvicinamento alla vita e anche all'arte.
1: Mi pare che le date sono buone oggi, abbiamo visto, e questo ci fa...
2: Una bella notizia.
1: È vero, sì.
0: Bella notizia. Massimo Lucarelli, che è poi il dirigente operativo della fondazione, mi ha mandato proprio le ultime novità in tema, e ci sono tante cose dedicate a questi giovani svantaggiati, disabili, che trovano nella campagna e nelle strutture meravigliosamente restaurate, sono ex casolari trasformate in alberghi a 5 stelle, da vedere assolutamente, che la bontà e la generosità di Franco Boschini, che era un maceratese poi trapiantato per famiglia a Tolentino, ha dedicato, quindi un cuore maceratese che pulsa al di là della morte a favore degli svantaggiati, dei giovani che non hanno purtroppo avuto alla vita molta fortuna, soprattutto con gli handicap che la vita gli ha messo addosso.
1: Quindi anche tu, quello che ci stai dicendo adesso, si fa vedere che dopo il sole hai ricominciato con tante cose ci saranno, eccetera eccetera, mi pare.
0: Il sole sta svanendo, si comincia a diventare l'autunno più freddo, e quindi il mare io non l'ho visto mai quest'anno, ma perché ormai l'età è tarda, e quindi il mare è fatto per i giovani e non per gli anziani come me, però ho sofferto come tanti il caldo, e quindi un po' di fresco non mi dispiace, devo dire.
2: Ecco, quindi sei più un tipo da montagna.
0: Beh sì, preferisco il freddo perché è più sopportabile, no? Ed è più si piove, si può più combattere rispetto al caldo, che è difficile da combattere, ecco. E diciamo che il caldo ha portato via tanti nostri amici, nostri contemporanei e miei contemporanei, perché provoca problemi respiratori, e chi non si attrezza per combattere temperature di questo genere rischia veramente tanto in presenza di patologie.
2: Sì, ecco. questo è vero, no? È stato un caldo micidiale quest'anno proprio.
0: Sì.
1: È vero.
0: I decessi di persone micide note che ci hanno lasciato. Adesso parliamo anche di Vittorio Sgarbi, che ha residenza a San Severino, quindi consideriamo settentrionale, lo consideriamo cittadino maceratese, che vive e sopravvive nel reparto con difficoltà respiratorie, nel reparto di terapia intensiva al Gemelli di Roma, e speriamo che se la cavi, ecco. Certamente Vittorio non è più giovane che conoscevamo, ma ha 76-75 anni e fa parte appunto di quel gruppo e di quella generazione di persone di cui parlavo prima, cui il caldo e anche gli acciacchi sono micidiali.
1: Ecco appunto.
2: Speriamo ora che si possa riprendere, dai. Anche perché ci sono persone che vivono 100 anni e anche più, qualcosina anche in più, quindi non ci buttiamo giù, Maurizio, per carità.
0: No, questo no, però diciamo appunto che purtroppo Vittorio ha avuto dei problemi grossi dal punto di vista così delle malattie, e poi attualmente la figlia Evelina, ma anche l'ex compagna Barbara Eri, si hanno accusato chi gli sta incontro, chi gli sta vicino, di non averlo curato come, e di averlo protetto come si sarebbe dovuto fare per una persona con tali problematiche, che si leggiamo nei giornali. Ecco.
2: Ho capito. E niente, Maurizio, che vogliamo fare? Dai, aspettiamo.
1: Abbiamo detto molte cose.
2: Notizie, dai, ecco. Sì.
1: Che volevo dire? Che volevi far dire?
2: No, dico, aspettiamo sempre le buone notizie, Nazareno. Cerchiamo di non abbatterci.
1: Beh, giusto, quello sicuramente. Le buone notizie bisogna dirle, e anzi bisogna dirlo a quelli che fanno la TV, che dicono sempre molte troppe cose brutte. Ecco, se anche lì poi si fece un po'.
0: È il caso Garlasco, il comandante dei carabinieri, chiede appunto chiarezza intorno all'operato dei rischi, per esempio, no? Ecco, sul caso Garlasco appare sempre di più evidente che qualcuno ha voluto manipolare le indagini.
2: Anche lì chissà come andrà a finire, no? Tu che dici, Maurizio?
0: Ah, su questo bisogna vedere il corso che potrà fare la giustizia, perché la giustizia si sta, diciamo, sta rivedendo le sue carte, e questa è una cosa importante, è una bella lezione di democrazia per tutti quanti. Della giustizia, molti di noi non hanno naturalmente molta fiducia, non dico naturalmente, perché ci sono stati anche dei casi degli errori giudiziari, però la giustizia che guarda di nuovo dentro se stessa e vedere dove ha sbagliato è una bella lezione per tutti.
1: Che dovrebbero fare, diciamolo chiaramente?
0: Beh, che dovrebbero fare lo stanno facendo.
1: Ecco.
0: Diciamo che la procura di Pavia adesso ha mostrato tutte le carte e tutte le prove che hanno messo insieme per capire che i processi che ha subito Alberto Stasi siano stati equi, perché è stato per due volte assolto, ricordiamo, Stasi, e poi è stato condannato in via definitiva, ok, però per due volte è stato assolto. Allora, dov'era il tiro, dov'era sbagliato? È stato sbagliato assolverlo o è stato sbagliato condannarlo?
1: Ecco, infatti. Allora, qua mi pare che siamo arrivati un po' abbastanza avanti, non so se c'è da dare ancora qualcosa. Elisa, vuoi dire qualcosa oppure andiamo?
2: Io in teoria niente, però ecco, il fatto che si stanno riaprendo questi processi, chissà se magari riusciranno a rivedere anche il caso di Pamela, stavo pensando.
1: Ecco.
0: È molto più difficile perché non ci sono atti e non ci sono notizie. Non ci sono notizie neppure, anche se si pensa ad archiviazione con la doppia chiave, così come era stata chiusa la prima indagine, della inchiesta sul caso della baronessa, dell'ex baronessa e di Gabriella Guerrieri. Sembrava una cosa che si dovesse chiudere in pochi mesi, un anno fa, un anno e mezzo fa, ancora non si è chiusa, ma si chiuderà senz'altro, perché i fatti nuovi non sono emersi, con la doppia ipotesi che questo di persone o morte bianca. Non si è capito.
2: Ancora non si sa, cioè non si capirà mai? Che dici, Maurizio?
0: No, perché sono passati tanti anni, 1980, sono 46 anni e tra poco 47. Perché a novembre sono 47, ormai sono 46, adesso sono 46, ma il prossimo anno
2: se ancora non si chiude
0: al 47esimo anno.
1: Allora, bene, mi pare che abbiamo detto un sacco di belle cose e anche qualcosa che non può, però ecco, sta abbastanza bene, quindi possiamo che speriamo ancora più. Ecco, se ne verrà. Quindi a Fabrizio, a Maurizio e Elisa, per oggi penso che possiamo chiudere, no? Quindi,
2: sì, va bene. Grazie Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
0: Grazie a voi per lo spazio che mi volete concedere ogni martedì.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rascio finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro, sulla rete autostradale e di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
4: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. 25 anni di impegno, relazioni e responsabilità condivisa verso i bambini e i ragazzi più fragili del territorio. Per celebrare questo importante traguardo, la Goccia ODV organizza il concerto della cantautrice Erika Boschiero in programma domenica prossima, 11 ottobre, presso il Teatro Don Bosco di Macerata. L'evento rappresenta uno dei momenti centrali delle iniziative per il 25° anniversario dell'associazione, nata per promuovere l'accoglienza familiare, l'affido e il sostegno ai minori e alle famiglie, costruendo in questi anni una rete di solidarietà che ha coinvolto centinaia di persone, volontari e realtà del territorio. Questo anniversario non è soltanto una ricorrenza associativa, sottolineano gli organizzatori, ma è il racconto di una comunità che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Attraverso la musica di Erika Boschiero vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno contribuito a costruire percorsi di accoglienza e vicinanza per tanti bambini e ragazzi. Operazione antidroga delle Fiamme Gialle di Civitanova Marche insieme alla polizia locale, denunciato un uomo trovato in possesso di oltre 2 kg di marijuana. I militari hanno perquisito un'abitazione nei pressi di Civitanova Alta e grazie al fiuto del cane antidroga hanno rinvenuto la sostanza stupefacente che è stata sequestrata. Nello stesso luogo è stato individuato e segnalato alla prefettura un altro uomo in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. L'operazione svolta testimonia il costante presidio del territorio esercitato dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche e dalla Polizia Locale, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Macerata per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e a garanzia della sicurezza pubblica. Le novità emerse durante il tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux rappresentano sicuramente un segnale di apertura. Per la prima volta si è discusso di un nuovo piano industriale che esclude la chiusura degli stabilimenti e supera l'ipotesi dei licenziamenti unilaterali, prevedendo per il sito di Cerreto Desi un percorso di reindustrializzazione supportato da un advisor. Tuttavia continuo a ritenere questa soluzione non soddisfacente e ho chiesto all'azienda di riconsiderare la propria posizione valutando la prosecuzione dell'attività produttiva Electrolux anche nello stabilimento marchigiano. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che ha partecipato ieri al tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, dei rappresentanti delle regioni coinvolte, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro Electrolux ha presentato un piano industriale aggiornato che prevede a livello nazionale 1250 uscite volontarie e incentivate nell'arco di 3 anni, suddivise tra 600 impiegati e 650 operai, accompagnate da un programma di investimenti in Italia di 90 milioni di euro, destinati anche allo sviluppo di nuove linee produttive. Overtime Festival torna a Macerata da domani all'11 ottobre con la sua 16ª edizione, dedicata quest'anno al tema del desiderio nello sport. 5 giornate ricche di incontri, presentazioni di libri, spettacoli e testimonianze con grandi protagonisti dello sport e del giornalismo. Il festival coinvolgerà anche le scuole, con incontri rivolti agli studenti dell'ITA Garibaldi, dell'ITE Gentili, del Convitto Leopardi e del Liceo Artistico Canta la Messa. Domani alle 19 l'inaugurazione al Teatro della Filarmonica con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Azibegic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata proseguirà poi al Teatro Lauro Rossi con l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ascoltiamo Michele Spagnuolo, direttore artistico del Festival.
5: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 di ottobre all'11, un'edizione 16ª dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso.
4: Aveva denunciato il furto della propria auto per nascondere la cessione del mezzo a un terzo, nonostante il veicolo fosse già sotto sequestro e affidato alla sua custodia. I carabinieri hanno denunciato la 48enne residente a Camerino, originaria di San Severino Marche, per simulazione di reato. A fine settembre la donna si era presentata presso gli uffici dell'arma per sporgere denuncia di furto ad opera di ignoti della propria Audi A3. Dai successivi accertamenti scaturiti da alcune incongruenze è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della Polizia Stradale di Camerino e affidato in custodia giudiziale alla stessa proprietaria. Dunque la donna non aveva subito alcun furto, ma aveva consegnato il veicolo a un giovane di Macerata, già noto alle forze dell'ordine e arrestato il 26 settembre scorso dai carabinieri di Tolentino per non essersi fermato all'alta dei militari, innescando un inseguimento e per poi finire fuori strada in contrada Palumbarette di Pollenza. Buona partecipazione al primo appuntamento di Natura in Città, il ciclo di esperienze gratuite ed escursioni all'aria aperta promosso dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la biodiversità e i polmoni verdi della città, unendo la sostenibilità ambientale alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali attraverso passeggiate guidate, esplorazioni e degustazioni tipiche. Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Aprol Marche e Campagna Amica. Il programma proseguirà sabato 17 ottobre alle 21 con il Parco di Villa Lauri, che ospiterà l'esplorazione notturna del bosco, un'affascinante avventura sotto le stelle per ascoltare i suoni della natura, riconoscere la fauna notturna e degustare i dolci della tradizione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo un email a ceamacerata@risorsecoop.it. Treia e Anticoli Corrado, città laziale in provincia di Roma, hanno firmato il patto di gemellaggio che sancisce e rafforza una relazione già consolidata negli anni. La sottoscrizione si è svolta nel Teatro Comunale Valenti di Treia alla presenza del sindaco Franco Capponi e del primo cittadino Francesco De Angelis, arrivato in città insieme a una numerosa rappresentanza del suo comune. Un momento dal forte valore simbolico che mette nero su bianco una collaborazione costruita nel tempo e che guarda ora a nuove occasioni di incontro e scambio. Questo gemellaggio nasce da un rapporto che esiste già e che negli anni abbiamo avuto modo di coltivare, sottolinea il sindaco di Treia Franco Capponi. Scegliamo di dare a questo legame una forma ufficiale, con l'obiettivo di continuare a conoscerci, condividere esperienze e creare nuove opportunità di collaborazione.
6: Il taccuino.
4: Due incontri di formazione promossi dal Movimento per la Vita Madre Teresa di Calcutta di Treia e a Pignano sul tema dell'affettività. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Il primo, con inizio alle 21, avrà come ospite Don Juan Carlos Muñoz Caceres, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità della Diocesi di Macerata, mentre il giorno seguente, a partire dalle 17, Maria Elena Medei, counselor professionista e mediatrice familiare, si rivolgerà a genitori e adulti. Gli incontri di affettività, istruzioni per

0: Giochi educa, ispira e trasforma. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Mateli, che in collaborazione con l'associazione Help SOS Salute e Famiglia ODV, AGE Marche, Associazione Italiana Genitori, il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici delle Marche. Paolo Burzacchiello accompagnerà il pubblico in un viaggio coinvolgente alla scoperta dell'influenza che le parole esercitano sui pensieri, sulle emozioni e sui comportamenti.
1: Lo sport.
0: Il centro nuoto Macerata ha chiuso con un bel terzo posto la stagione 2026 del salvamento. Ancora una volta Riccione è stata la sede dell'atto conclusivo, il più importante, il campionato italiano Life Saving Ocean. Per 3 giorni le migliori società della penisola, con i loro alfieri più bravi, si sono date battaglia tra acqua e spiaggia nelle varie specialità. Il secondo dei 3 giorni ha regalato la gioia maggiore con le gare sprint, grazie a Simone Scarponi che si è issato al terzo posto tra i seniores, conquistando così una splendida medaglia di bronzo nazionale. Finale amara invece per le velociste Chiara Cipriani e Ania Lattanzi. Dopo aver raggiunto la finale, purtroppo sono state squalificate per un errore tecnico all'arrivo. Per le due ragazze comunque la soddisfazione del quinto posto nazionale nella staffetta sprint juniores, insieme alle compagne Martina Salvucci e Giulia Razzetti.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando domani molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 16-24 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Qualcosa dentro continua a spingerci avanti anche quando tutto intorno sembra fermo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è determinazione.

La determinazione non è euforia, non è nemmeno ottimismo. È una forma più silenziosa di energia, quella che resta quando l'entusiasmo iniziale si è già consumato. Si riconosce più nei momenti difficili che in quelli facili. Chiunque può sembrare determinato quando le cose vanno bene. Il vero test arriva quando non vanno. E lo stato d'animo di chi continua a presentarsi giorno dopo giorno, anche senza garanzie di risultato, anche senza nessuno che lo stia guardando. Non ha bisogno di essere rumorosa, spesso è fatta di gesti piccoli e ripetuti: alzarsi un'altra volta, riprovare un'altra volta, non concedersi la scorciatoia di arrendersi. C'è una differenza sottile tra determinazione e testardaggine. La prima sa adattarsi, cambiare strada se serve, pur restando fedele all'obiettivo. La seconda si ostina anche quando sarebbe più saggio fermarsi. Capita di incontrarla nelle storie più semplici: chi impara a camminare di nuovo dopo un infortunio, chi riprende in mano un progetto abbandonato anni prima, chi ricomincia da zero senza fare drammi. Chi la possiede davvero raramente la racconta, la si vede nei fatti, non nelle parole, in quella costanza silenziosa.

0: cosa che altri notano solo con il tempo. È uno stato d'animo che si allena più che nascere, si rafforza ogni volta che si sceglie di continuare, anche quando sarebbe più comodo fermarsi, anche quando nessuno sta misurando lo sforzo compiuto. A chi oggi farà un passo in più del previsto, anche se nessuno se ne accorge. Io sono Antonio Torretti e questo era Piccole Grandi Parole. Vi ricordiamo che è possibile inviare un commento, un saluto o un suggerimento di parola attraverso i nostri social o anche al WhatsApp 329-544-3270. Un saluto a domani con un altro pezzo di strada nel fantastico mondo delle parole.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca. Due le vittime. Droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita. Colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina. Una coppia di origine rumene gravi in ospedale. Si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, sì, è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia. Nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo, sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronta ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, nove i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi, avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo, ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento del quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Ha segnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi iniziamo una nuova avventura letteraria e scopriremo un'autrice che ha scritto durante la sua vita moltissimi romanzi che avevano come minimo comune denominatore l'arte, ricostruzione della vita di famosi pittori, storie che ruotavano intorno a un quadro. Sto parlando di Suzanne Vreeland, un'autrice americana nata nel 1946 e morta nel 2017. È stata una scrittrice statunitense capace di intrecciare con rigore documentario e viva sensibilità narrativa il mondo delle arti visive e le dinamiche dell'animo umano. Nata a Racine, nel Wisconsin, ma cresciuta in California, ha lavorato per oltre 30 anni come insegnante di letteratura e scrittura a San Diego. La sua svolta letteraria è arrivata dopo una drammatica battaglia contro la leucemia alla fine degli anni 90. Durante la guarigione e la convalescenza, la Vreeland si è dedicata completamente alla scrittura di narrativa legata all'arte, trasformando la contemplazione delle opere in vera e propria azione drammatica. Nei suoi romanzi più celebri, tra cui La ragazza in blu, che leggeremo insieme, La passione di Artemisia, La lista di Lisette, la pittura non è mai una semplice cornice decorativa, ma un personaggio autonomo, uno specchio in cui le vite dei protagonisti si riflettono, si spezzano e si ricompongono attraverso i secoli. Suzanne Vreeland si è spenta nel gennaio del 2017, lasciando un'eredità letteraria fondata sul potere consolatorio, rivelatore e immortale della bellezza. La ragazza in blu non racconta soltanto la storia di un quadro, racconta come la bellezza si insinui nell'ordinarietà e nel dolore delle vite umane attraversando il tempo. La struttura del racconto si muove a ritroso, una ricostruzione a gambero che parte dal presente per risalire fino al XVII secolo, alla genesi dell'opera. Al centro di tutto ciò c'è una tela attribuita ipoteticamente a Johan Vermeer, che ritrae una giovane donna seduta vicino alla finestra, immersa in un'intensa luce dorata e avvolta da una camicetta di un blu profondo, il blu di Giacinto. E Vermeer è uno dei pittori che affascina di più la Vreeland. Ma iniziamo la nostra lettura.

Cornelius Engelbrecht ha inventato se stesso. Vorrei chiarire sin dall'inizio che Cornelius non è quello che chiamerei un amico, ma lo conosco abbastanza bene da poter dire che si è confezionato una personalità su misura. Scapolo, vestito sobriamente con colori indefinibili, insegnante di matematica, sostenitore del circolo degli scacchi, conoscente discreto di tutti, piuttosto che amico intimo di qualcuno. Una persona che cercava di rendersi invisibile. Tuttavia, dietro l'aspetto insignificante, si celava un cuore incandescente e, per ragioni che mi sarebbero apparse chiare soltanto in seguito, Cornelius Engelbrecht rivelò proprio a me l'ossessione segreta che nascondeva sotto il suo stile di vita scrupolosamente controllato. Fu dopo il funerale del preside Merrill che Cornelius cominciò a svelarmi il suo cuore. La morte improvvisa di Merrill era stato un duro colpo, una perdita che ci costrinse, nostro malgrado, a una temporanea e inconsueta familiarità nella sala dei professori della nostra scuola privata maschile. Non fu lo sgomento per quella scomparsa o l'alcol che Cornelius aveva bevuto in quel pomeriggio nevoso al Pan's Den, dove eravamo andati dopo il funerale, che gli fece abbandonare la sua strategia di vita. Qualcuno al tavolo commentò le ultime criptiche parole di Merrill: troppo amore. Parole che ora mi feriscono come un'accusa di complicità o di incoraggiamento, anche se allora non mi colpirono affatto. Iniziammo a discutere delle ultime parole pronunciate da gente famosa o da parenti morti, e Cornelius abbassò il capo, fissando lo sguardo sulla sua birra scura. Lo notai solo perché casualmente gli stavo seduto accanto. Più che a noi, parlò alla birra. «L'occhio come una perla blu», disse mio padre. Poi morì, durante la prima nevicata dell'inverno, proprio come adesso. Il viso di Cornelius mi richiamava alla mente il ritratto del duca di Urbino di Piero della Francesca. Era per la forma del naso, stretto ma vistosamente aquilino, appoggio ideale per occhiali che non portava. Sembrava un uomo tormentato da un mistero, da un dilemma intellettuale o morale che lo consumava, tanto da farlo sentire un essere superiore rispetto a quelli come noi, che si preoccupavano delle ruote dell'automobile o dell'influenza del figlio. Ogni volta che la conversazione prendeva una piega mondana, Cornelius diventava distante, come se stesse meditando su un argomento molto più profondo, e sorrideva con fredda condiscendenza. «L'occhio come una perla blu? Che significa?» domandai. Mi studiò come per verificare se rispondessi a qualche sua valutazione personale. «Non posso spiegartelo, Richard, ma potrei mostrartelo». Insistette perché andassi a casa sua quella sera stessa, cosa assolutamente fuori dall'ordinario. Infatti non l'avevo mai sentito insistere sul nulla. Avrebbe attirato l'attenzione su di sé. Credo che l'espressione «troppo amore» di Merrill l'avesse in qualche modo colpito, o forse pensava che quelle parole avessero colpito me. Ribadisco che non so spiegarmi perché scelse me, a meno che non dipendesse dal fatto che ero l'unico artista o piuttosto insegnante di arte che conosceva. Attraverso un corridoio mi introdusse in uno studio spazioso, pieno zeppo di libri. La porta stranamente chiusa a chiave, nonostante vivesse solo. La stanza era gelida, per cui accese il camino. «Di solito non ricevo ospiti», si giustificò, indicandomi l'unica lussuosa poltrona di cuoio, color prugna, dallo schienale alto, posta di fianco al camino, di fronte a un quadro. Un dipinto straordinario, in cui una ragazza che indossava un corto grembiule blu sopra una sottana color ruggine, sedeva di profilo a un tavolo presso una finestra aperta. «Mio Dio!» dissi. Doveva essere quel che desiderava udire, perché la mia esclamazione innescò una valanga di informazioni che mi fornì a voce troppo alta. «Guarda! Guarda l'occhio! È una perla!» Le perle erano elementi ricorrenti in Vermeer.
l'espressione colma di desiderio. E osserva la luce di Delft che dalla finestra le cade sulla fronte. Tirò fuori il fazzoletto e, attento a non sfiorare la tela, spolverò la cornice sebbene non si vedesse un granello di polvere. Vedi, qui, la grazia della mano. Abbandonata, il palmo rivolto verso l'alto. La sacralità dell'attimo in quella mano. Ma ancor più, notevole, dissi. Indubbiamente nello stile di Vermeer. Un'imitazione sconcertante. Cornelius appoggiò le mani sul bracciolo della poltrona e si sporse verso di me, finché sentì il suo respiro sulla fronte. «È un Vermeer», sussurrò. Sconcertato dall'assurdità della sua convinzione, farfugliai. «Esistono molti quadri dipinti nello stile di Vermeer e di Rembrandt. A scuola di Rubens e così via. Il mondo dell'arte è pieno di copie». «È un Vermeer», ripeté. La solennità del tono mi costrinse a staccare gli occhi dal quadro per spostarli su di lui. Pareva che si mordesse l'interno delle guance. «Non sei convinto?» domandò, sollevando una mano e posandola sul cuore. «È che ce ne sono così pochi». Mi spiaceva deluderlo. «Sì, certo, molto pochi, pochissimi». Completò al massimo 40 tele, e di queste solo 30, 35 sono state localizzate. «Welken Schat is far as that alles gebleven?» «Che significa?» «È il lamento di uno storico dell'arte olandese. Dov'è finito un simile tesoro, o qualcosa del genere?» Si voltò per versare del brandy. «Allora perché, secondo te, questo non potrebbe essere autentico?» «È la stessa finestra che si apre verso l'interno sul lato sinistro della stanza che Vermeer ha usato tante volte. La stessa pallida luce dorata. Osserva i disegni del copritavolo. Identici a quelli presenti in altre 9 tele. La stessa sedia spagnola con i pomoli a testa di leone che si ritrova in 15 quadri. Le stesse borchie d'ottone nel cuoio, le stesse piastrelle bianche e nere disposte diagonalmente sul pavimento. Il soggetto non è sufficiente a provare l'autenticità, senza dubbio, ma io ti considero un osservatore attento. Tu sei un artista, Richard, e sicuramente non ti sfugge che il pavimento presenta la stessa distorsione delle piastrelle dei primi lavori, per esempio la lezione di musica, datata tra il 1600

fosse un Van Merries quando l'acquistò, ma anche un re si può sbagliare. È un Vermeer, bisbigliò il nome. Non sapevo che dire, era troppo incredibile. Liberò un angolo della grande scrivania di quercia dai libri e dai giornali e vi si appoggiò sporgendosi nella mia direzione. Vedo che hai ancora dei dubbi. Ti prego di studiare le diverse profondità di campo. Osserva il cestino da cucito posto in primo piano sul tavolo, come Vermeer faceva di solito, tra l'altro, quasi a creare una barriera tra l'osservatore e la figura. L'intreccio dei vimini è leggermente sfocato, mentre il viso della fanciulla è perfettamente a fuoco. Guarda il bordo di pizzo della cuffietta, la minuziosità del dettaglio sulla tempia. E ora guarda il bicchiere di latte, sfumato sul bordo, e la carta geografica sul muro, soltanto un accenno. Non sei d'accordo? Annui, più per rispetto della sua insistenza che per vero convincimento. Ha fatto esattamente la stessa cosa nella merlettaia del 1669, il che mi fa supporre che questo quadro sia databile tra il 1665 e il 1668. Sentivo i suoi occhi su di me mentre esaminavo il dipinto. Hai raccolto un'infinità di dati. Hai firmato? No, niente firma. Ma questo non significa niente. Spesso Vermeer non firmava le sue opere. Del resto esistono almeno 7 tipi di firma diversi. La presenza della firma non è una prova assoluta di autenticità in Vermeer, ma la tecnica sì. Osserva la direzione della pennellata, quei minuscoli solchi lasciati dai peli del pennello. Si distingue il lato della luce da quello dall'ombra. Guarda bene. Noterai strati sovrapposti di colore, sottili come fili di seta che creano sfumature delicatissime. Sono questi i dettagli che fanno un Vermeer. Mi accostai al quadro, tolsi gli occhiali per vederlo da vicino, ed era esattamente come aveva detto. Se inclinavo la testa da un lato, certe pennellate mutavano sottilmente di tono. Com'era difficile ottenere un simile risultato. In altri punti la superficie era così liscia che il colore pareva fare corpo unico con la tela. Improvvisamente mi resi conto che stavo ansimando. Non l'hai fatto stimare? Conosco un professore di storia dell'arte che potrebbe venire a dargli un'occhiata. No, no, preferisco non farlo vedere a nessuno. Non voglio correre rischi. Volevo mostrarlo a te perché so che tu sei in grado di apprezzarlo. Non parlarne con nessuno, Richard. Ma se venisse autenticato da un esperto autorevole, diamine, il suo valore sarebbe astronomico. La scoperta di un nuovo Vermeer sconvolgerebbe il mondo dell'arte. Non desidero sconvolgere il mondo dell'arte. Gli pulsava la vena della tempia. Se per la convinzione dell'autenticità del quadro o per qualche altro motivo, non saprei dire. Perdona la domanda indiscreta. Come l'hai avuto? Mi lanciò un'occhiata gelida. Mio padre, che aveva un occhio acuto per le belle arti, lo scovò, per così dire, in un momento favorevole. Una vendita privata o un'asta, ma in questo caso ci devono essere dei documenti. No. Nessun Vermeer è stato messo all'asta dopo la Prima Guerra Mondiale. Diciamo che è stato acquisito privatamente. Da mio padre, che me lo ha lasciato quando è morto. La linea della mascella si indurì. Quindi non esistono documenti, se è questo che stai pensando. Nessun atto di vendita. Nella sua voce percepii un vago tono di sfida. La provenienza? Ci sono parecchie possibilità. Gran parte delle opere di Vermeer passò nelle mani di un certo Pieter Klaas van Rijven, figlio di un ricco birraio di Delft. Ma non questo quadro, secondo me. Quando Vermeer morì, lasciò la moglie con 11 figli e un cassetto pieno di debiti. Doveva 500 fiorini al droghiere.
un'altra cospicua somma per tessuti di lana alla creditrice

Janet E. Stevens, che si appropriò di 26 quadri, in seguito tornati in mano alla vedova, anche se soltanto 21 di questi andarono all'asta dopo l'inventario dei beni immobili. A chi andarono gli altri 5? Ai pittori o ai mercanti della corporazione di San Luca? Ai vicini di casa? Ai parenti? Il mio potrebbe essere uno di questi. Inoltre, di quei 21 solo 16 sono stati identificati. Dove sono finiti gli altri? È un'altra possibilità. C'era anche un fornaio, Hendrik van Buiten, che ne prese 2 a estinzione di un credito di 617 fiorini. C'è chi pensa che a van Buiten ne fossero stati precedentemente ceduti altri 2. Dovevo stare attento a non lasciarmi ingannare. Il fatto che Cornelius conoscesse tanti dettagli su Vermeer non significava che il quadro fosse autentico. Forse in seguito può essere stato venduto come un de hoc, dal momento che le sue opere erano più commerciabili a quei tempi. Oppure fece parte di un lotto come Puik, ossia una tela aggiunta all'asta di una collezione di de hoc o di van der Werf. Chi lo sa? Forse rientrò nella vendita del patrimonio di Peter Timsen a Groningen. Non lo seguivo più. Chi mai poteva conoscere tanti particolari? I documenti parlano soltanto di un'asta di dipinti curiosi di grandi maestri come van der Meer, tenuta lontano dalla capitale. Come vedi, le possibilità non mancano. Le parole gli uscivano di bocca a fiotti, un insegnante di matematica, incredibile. Tuttavia Cornelius fu abile nel tacere come suo padre fosse entrato in possesso del quadro. Non lo conoscevo abbastanza bene per insistere ulteriormente senza diventare invadente. Era chiaro che non aveva intenzione di svelarmi il suo segreto e io, ignorandolo, non potevo credere che l'opera fosse autentica. Terminai il brandy e me la svignai nel rispetto delle buone maniere. Pensavo, che importa se non è un Vermeer? È un quadro delizioso, che se lo goda. Suo padre, presumibilmente il cognome era lo stesso, Engelbrecht, tedesco. Perché era così importante per Cornelius che io fossi d'accordo? C'era in ballo qualcosa di grosso, ovviamente. Tornando a casa cercai di cancellare dalla mente quanto era accaduto. Eppure, il viso della ragazza del quadro non mi abbandonò. E qui ci fermiamo per oggi. Queste le prime battute di questo romanzo, La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, che dovrebbe condurci alla ricerca dell'autenticità di questo quadro attribuito a Vermeer, uno dei più grandi pittori fiamminghi mai conosciuti. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto al mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
2: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. Lo apprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine, cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: alla musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso, parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia and Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso Ora Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro,
1: esatto,
0: Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale,
0: infatti.
1: Quindi, sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco,
1: sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che abbiamo conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo, Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, dopo vediamo.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai.
0: Certo.
1: Un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
2: C'è una

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

Ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò, oggi qui a Ora Musica novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Informazione locale in primo piano, oggi parliamo di Overtime Festival 2026 perché sta per iniziare, domani ci sarà l'inaugurazione. Ricordiamo che siamo alla 16ª edizione del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, in programma a Macerata dal 7 all'11 ottobre prossimi. Il tema scelto per questa nuova edizione è Desiderio, 5 giornate di incontri, spettacoli, presentazioni, cinema, mostre e approfondimenti per raccontare lo sport attraverso le sue storie, i suoi protagonisti e le emozioni che è capace di generare. Tantissimi gli ospiti, diciamo solo alcuni perché sono davvero innumerevoli: Marco Materazzi, Federico Buffa, Rocco Papaleo, Stefano Bizzotto, Luca Marchegiani, Claudio Chiappucci, Alessandro Antinelli, Luca Telese, Mario Bartoletti, Carlos D'Ambrosio e veramente tanti tanti altri protagonisti dello sport, del giornalismo e della cultura. I luoghi che verranno toccati sono tanti, a Macerata, con appuntamenti rivolti anche alle scuole e un calendario di iniziative dedicate al cinema sportivo, alla memoria e alla geografia dello sport nel territorio. Tutto il programma naturalmente è pubblicato sul sito di overtimefestival.it. Intanto accenniamo all'inaugurazione, inaugurazione che come dicevamo è prevista per domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 19 presso il Teatro della Filarmonica di Macerata. Andrà in scena lo spettacolo teatrale L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Adigebic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata poi proseguirà al Teatro Lauro Rossi con uno degli appuntamenti più attesi di Overtime 2026, e cioè l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ora passiamo alle interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti in occasione della presentazione di Overtime Festival, cominciando con Michele Spagnuolo, direttore di Overtime Festival, a seguire l'assessore allo sport del comune di Macerata, Riccardo Sacchi.
5: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 ed ottobre all'11, un'edizione 16ª dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner, gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un Overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione. Quindi siamo felicissimi, tanti enti, università, partner.
6: Sicuramente uno dei festival più significativi, anche perché riesce da 16 anni, e anche questo numero è importante, non si arriva a 16 anni per caso, riesce a circumnavigare il tema omnicomprensivo dello sport appunto a 360 gradi, con più di 50 appuntamenti che si snoderanno tra il 7 e l'11 ottobre in varie location della città, partendo dal Teatro Lauro Rossi, Antichi Forni, la Filarmonica e altre location della città, piazze eccetera. Quindi questa marea verde, perché poi il verde è il colore che caratterizza il brand di Overtime, invaderà in maniera, come si può dire, sensibile, approfondita le vie della città, le location, i teatri, per parlare appunto di sport, ma lo sport inteso come disciplina che unisce i vari settori della vita. Infatti avremo scrittori, giornalisti, sportivi di oggi, sportivi di ieri e nelle più disparate discipline, con anche ospiti di prestigio, ne cito alcuni su tutti: Rocco Papaleo, che sappiamo tutti essere un attore comico di fama nazionale, il gradito ritorno di Buffa, il gradito ritorno di Marino Bartoletti, e insomma poi tutti i nomi che vedrete meglio insomma all'interno della brochure, della presentazione. Per noi non possiamo che essere orgogliosi di questo festival, come comune, insieme anche a tutti i partner, che sponsor, partner pubblici e privati che appoggiano questa manifestazione. Crediamo molto in questo modo di approcciare in questo caso lo sport, e soprattutto crediamo nella promozione del brand città con prodotti e con iniziative di qualità e di quantità come questa.
7: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: cintura.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuella Otizzi per la nostra rubrica A caccia di eventi, manifestazioni e appuntamenti nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi Overtime Festival. Dal 7 all'11 ottobre torneranno infatti gli imperdibili appuntamenti del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, che a Macerata festeggerà la sua 16ª edizione con un cartellone ricchissimo di eventi. Il tema conduttore di quest'anno sarà il desiderio, la voglia di riscatto dopo una sconfitta, l'aspirazione di battere un record e superare i propri limiti, ma anche la brama di passare alla storia grazie a una performance indimenticabile. Ecco in sintesi alcuni degli eventi in programma nelle 5 giornate del festival. Mercoledì 7 ottobre ci sarà la tradizionale apertura dedicata al mondo paralimpico, con la presenza del presidente CIP Marche Luca Savoiardi e della nuotatrice paralimpica tesserata Fiamme Gialle Letizia Milesi. Ci sarà inoltre la toccante presentazione del libro Quello che ho visto arrivare, una dedica dell'attuale dirigente sportivo del Palermo Giorgio Perinetti alla figlia Emanuela, deceduta per una forma acuta di anoressia. Tra gli ospiti della prima giornata, il giornalista e cantore di tante imprese sportive Marino Bartoletti, che presenterà la sua ultima opera, 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. L'inaugurazione ufficiale del festival verrà alle ore 19 al Teatro della Filarmonica, con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk, di e con Damiano Grasselli, riduzione teatrale dell'omonimo romanzo bestseller dello scrittore Gigi Riva. Alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi la giornalista Valentina Ballarini intervisterà l'ex calciatore dell'Inter ed il campione del mondo 2006 Marco Materazzi, che presenterà MM23. E veniamo a giovedì 8 ottobre, che vedrà protagonista Carlos D'Ambrosio, uno dei volti più giovani e talentuosi del panorama del nuoto italiano. All'evento parteciperà anche il trail runner Riccardo Pianesi. Adriano Bacconi, noto volto televisivo, uno dei massimi esperti italiani di analisi dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie applicate al calcio, sarà relatore dell'incontro I numeri son desideri. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi lo storyteller Federico Buffa parlerà dei desideri di alcuni protagonisti assoluti della storia dello sport. E veniamo a venerdì 9 ottobre, quando debutterà ad Overtime uno dei più grintosi e forti ciclisti italiani degli anni 90. Sto parlando di Claudio Chiappucci, conosciuto come il Diablo. E non mancheranno grandi giornalisti come Giuseppe Pastore, Marco Cattaneo, Alessandro Antinelli, Luca Telese e molti altri. Sabato 10 ottobre ci sarà invece il convegno Tra un'Olimpiade e un'altra, visibilità e attrattiva degli sport olimpici, con la partecipazione del presidente Coni Marchi e Fabio Luna e di giornalisti che di Olimpiadi ne hanno raccontate parecchie: Edoardo Grassi, Gerardo De Vivo, Dario Ricci, Giovanni Tosco. Inoltre ci sarà anche un'altra importante anteprima nazionale, la presentazione del libro Bastardi e sentimentali, diario contro il calcio moderno di Chiappaventi, storico inviato del TG La 7. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi, uno dei momenti più attesi del festival. Sul palco ci sarà Rocco Papaleo, che sarà intervistato dall'autore televisivo amico di Overtime sin da suoi albori, Marco Ardemagni. E arriviamo a domenica 11 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione. Attesi due protagonisti dello sport italiano. Sto parlando di Pamela Malvina Nujo-Sawa, pugile attualmente detentrice del titolo mondiale Ibu dei pesi leggeri, e Pasquale Luiso, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano degli anni 90, che presenterà in anteprima nazionale il suo libro Il Toro di Sora. A chiudere il festival, emozionante reading di Splendori e Miserie di gioco del gioco del calcio, il personale omaggio alla storia del pallone del giornalista uruguaiano Eduardo Galeano. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stato avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi Aramco sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si a terra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad. Uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Montana dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Esatto, sono le parole di Inblu 2000 a tenermi compagnia in questo secondo giorno della settimana. Buon martedì 6 ottobre, ben ritrovati. Ritrovo Sabino D'Alessandro in regia e naturalmente tutti voi con i vostri messaggi che ci arrivano puntualmente attraverso la mail. Ve la ricordo ovviamente diretta a @radioinblu.it anche per questo pomeriggio da condividere insieme. E cosa condividiamo di bello? Ovviamente tutte le informazioni relative ai concerti di questa giornata e anche di domani. E poi parleremo ovviamente di un evento molto interessante che ci porta a guardare al di là del nostro naso, magari intorno alla natura e il paesaggio, ma non vi svelo di più. E poi parleremo anche dei nostri amici animali, cani e gatti, che conquistano davvero le case degli italiani. Ma ci conquista prima di tutto la musica, la regina della nostra programmazione, con questo nuovo inedito rilasciato di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che è molto sentimentale, molto toccante.

questa di Susan Vega che abbiamo riscoperto dal 1987. Luca, buon pomeriggio, 15:11 insieme per parlare dei prossimi concerti di questa giornata del 6 ottobre. Ligabue sarà a Firenze al Mandela Forum, Laura Pausini continua il suo tour trionfale ad Assago Milano e quindi l'appuntamento con lei all'Unipol Forum. Questa sera Fiorella Mannoia vi aspetta al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo. Kid Yugi invece a Roma sarà al Palazzo dello Sport e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani ancora la Pausini ad Assago Milano Unipol Forum. Anastasia ritorna con la sua grinta a Padova al Gran Teatro Geox e poi vi segnalo Ben Jefede che sono usciti anche con un nuovo album, Firenze al Teatro Quartiere Carrara. Sal Da Vinci vi aspetta domani sera a Serravalle San Marino al Teatro Nuovo e poi naturalmente diamo spazio alle vostre segnalazioni ovunque voi siate, scriveteci dalla vostra zona di dove vivete abitualmente, dove c'è un concerto magari o vi spostate in un'altra località, segnalateci appunto il live del cuore, quello a cui parteciperete magari in questi giorni, non necessariamente oggi, a diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dire, le emozioni non mancano, abbiamo iniziato alla grande con Gino Paoli il suo Sentimento e il sentimento che continua in questo capolavoro secondo me del 2002 è Beautiful di Cristina Aguilera.

no, Fabrizio De André, guardavamo giustamente un video dedicato ai cani, perché gli animali domestici insieme ai gatti ovviamente occupano un posto sempre più importante nella vita degli italiani. Nel 2026 in corso, circa una persona su tre dichiara di convivere con almeno un animale, confermando un legame che negli ultimi anni si è consolidato fino a trasformare cani e gatti in veri e propri membri della famiglia. Allora, io non faccio testo, anzi ho fatto testo perché avevo un cane, purtroppo non ce l'ho più, però il nostro Sabino D'Alessandro ha uno zoo, ad esempio. Quanti cani all'attivo in casa ad Alessandro? Tre cani, e i gatti sono tre gatti, ecco, esatto, par condicio assoluta tra cane e gatto. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Eurispes in occasione della giornata mondiale degli animali dello scorso 4 ottobre, il 17,6% degli intervistati vive con un solo animale, il 7,6% ne ha due, mentre l'8,5% ne accudisce almeno tre, proprio come il nostro Sabino. Il dato complessivo è però leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, perché nel 2024 la quota di italiani con animali domestici era del 37,3, salita al 40,5 nel 2025. Diciamo che c'è stato un boom degli animali, soprattutto durante la pandemia. Nel 2020 la percentuale aveva raggiunto il 39,5, arrivando al 40,2. Lockdown, isolamento e diffusione dello smart working avevano modificato quindi le abitudini quotidiane di tantissime persone, favorendo anche la scelta di accogliere proprio un animale domestico in casa. Il cane torna davanti al gatto. Tra gli animali il cane continua a essere il protagonista assoluto, perché nel 2026 è presente nel 41% delle famiglie, mentre il gatto raggiunge il 37,1. Alle loro spalle c'è questo distacco importante, perché gli uccelli rappresentano il 4,1%, le tartarughe il 4%, chi ha i pesci in casa rappresentano il 3,3% e i criceti soltanto il 2, qualcosa. Seguono conigli e rettili, entrambi all'1,6, mentre cavalli e animali esotici si fermano rispettivamente all'1,2 e all'1,1. Allora, diciamo che il dato sui cani è particolarmente significativo, perché interrompe questa fase di calo iniziata nel 2023, quindi rispetto all'anno scorso la loro presenza è aumentata del 4%. Ma ci sono ovviamente le gioie, ma anche più o meno i dolori. Quando si ha un cane o un gatto in casa bisogna mantenerli, ha un costo ovviamente mantenere un animale, a crescere non è soltanto l'importanza dei nostri amici nella vita quotidiana, ma anche il peso economico della loro gestione, perché quasi 6 proprietari su 10, precisamente il 57,9, spendono tra 31 e 100 euro al mese per il proprio animale. Oltre un quarto supera invece 100 euro mensili, mentre il 2,6 arriva a spendere più di 300 euro al mese. Solo il 16% riesce a mantenere la spesa al di sotto dei 30 euro mensili, e non parliamo quando poi purtroppo i nostri amici animali si ammalano e ci sono delle cure da affrontare dal veterinario, degli esami particolari, perché il portafogli lì poi piange davvero, e quindi la gioia certamente di averli supera il costo.

0: Il ritorno in musica di James Blunt, la sua Circle, l'ascoltiamo praticamente per tutta questa settimana ed è il nostro disco in blu 2000, ovviamente 15:34. All'interno del nostro appuntamento con le parole di in blu 2000, tanti gli argomenti, tante le suggestioni anche che ci regala il paesaggio, tutto ciò che ci circonda, e in questo caso parliamo, praticamente l'abbiamo in onda con noi, della direttrice del Museo del Paesaggio di Verbania, che è Federica Rabai. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: È un piacere averla qui con noi. Allora, parliamo di questo Museo del Paesaggio di Verbania. Innanzitutto, dove si trova, come proprio come via, come località?
1: Allora, il Museo del Paesaggio si trova a Verbania, a Pallanza, in via Ruga 44, in un bellissimo palazzo settecentesco, che era un palazzo nobiliare che ospita, diciamo, la collezione storica del museo dal 1914.
0: Insomma, tanta la storia di questo Museo del Paesaggio di Verbania, tante le iniziative anche per questa nuova stagione 2026-2027, perché arrivano anche degli strumenti molto utili per grandi e piccoli, ragazzi e famiglie, per fare anche visite in autonomia, giusto?
1: Sì, esatto, ci siamo resi conto che in effetti il target delle famiglie e dei giovani è quello che manca sempre un po' nei musei, e ci siamo dati da fare per accontentare tutti attraverso percorsi esperienziali e anche kit di visita gioco per i più piccoli, che possono fare con le proprie famiglie, con grazie al Lilliput Kit, che è già disponibile nelle nostre sale e basta chiederlo in biglietteria gratuitamente, e ci stiamo proprio formando in questo momento per condurre anche delle visite laboratorio, delle visite esperienziali per ragazzi dai 10 ai 16 anni, insomma, quindi un po' i teenager, gli preadolescenti e adolescenti. E le visite possono essere condotte sia per le scuole ma anche per le famiglie in visita autonomamente, insomma, nel weekend.
0: E poi continua un programma che diciamo è una certezza per il Museo del Paesaggio di Verbania, che sono gli appuntamenti per le famiglie con laboratori anche di libera espressività.
1: Sì, esatto, noi abbiamo ogni prima domenica del mese e ogni terzo sabato del mese, praticamente da ottobre a maggio, degli appuntamenti fissi divisi per età, quindi dai 2 anni in poi e anche dai 5 in su, quindi li dividiamo un po' per fasce d'età, e i ragazzi, le famiglie possono venire al museo e con queste cadenze trovare sempre degli spunti diversi, dei percorsi diversi ispirati proprio alle collezioni o alle mostre che sono esposte in quel momento.
0: E poi è molto bello perché insomma la sperimentazione che si fa proprio in prima persona, cioè ci si pongono le domande e si confrontano anche i nostri punti di vista davanti alle opere che guardiamo.
1: Certo, ed è l'esperienza che resta di più nella mente dei bambini, soprattutto perché se fanno ricordano molto più facilmente, ricordano di essere stati al museo, e vediamo che quando magari tornano dopo diversi mesi o anche anni con le scuole si ricordano di essere stati magari da piccoli al museo e di aver già visto quell'opera piuttosto che quella scultura. Quindi per noi è veramente una grande soddisfazione, anche un orgoglio formare questi piccolini insomma, che ci seguono.
0: Perché poi insomma il vostro mood è che l'esperienza poi museale non ha effettivamente un'età, ma deve cambiare linguaggio e strumenti per adattarsi un po' anche all'evoluzione della stessa persona che viene a visitare.
1: Esatto, esatto. Infatti noi proponiamo non solo visite, diciamo, accompagnate, visite guidate standard, ma specialmente visite che hanno una interazione tra il visitatore e chi lo sta guidando. Quindi usiamo moltissimo il VTS, che è il Visual Thinking Strategies, che è questo sistema americano di osservazione delle opere, però dal punto di vista di chi le sta osservando. Quindi si pone una domanda e il gruppo risponde senza svelare nulla né dell'opera né dell'autore. Questo è molto efficace e vi assicuro che poi chi esce quell'opera lì e il nome anche dell'autore che viene svelato solo alla fine se lo ricorderà per sempre. Quindi veramente, e questa si può adattare a tutte le età, a tutti i tipi di pubblico, diciamo.
0: Vero, vero. Allora, dal 2024, poi lo ricordiamo, chicca finale per tutti i nostri ascoltatori, il Museo del Paesaggio è riconosciuto come family and kids friendly, perché sì, se ne parlava prima, accessibilità e quindi fisica agli spazi e poi anche presenza di materiali dedicati.
1: Esatto, sì, abbiamo ben due spazi dedicati alle famiglie, un baby pit stop che è di libero accesso, significa che tutte le mamme, senza dover necessariamente entrare in museo e pagare il biglietto, se hanno bisogno di allattare o cambiare il bambino possono scendere e trovano fasciatoio, poltrona per l'allattamento, libricini di favole da leggere per quattro coccole mentre allattano. E poi abbiamo uno spazio relax invece per le famiglie, questo all'interno del percorso di visita, diciamo a metà, in modo che le famiglie possono anche un momento riposarsi con i propri bambini, scendere e trovano giochi, libri, forno a microonde, insomma tutto quello che serve per una piccola pausa in famiglia prima di riprendere la visita.
0: E allora, insomma, veramente a misura di famiglia, diciamo, il Museo del Paesaggio,
1: esatto,
0: di Verbania.
1: Esatto, ci stiamo adattando, insomma, per accogliere anche le famiglie con i bambini piccolissimi, ecco, facciamo anche attività proprio di lettura, a volte anche i massaggi con il consultorio qua in museo, insomma cerchiamo veramente di accogliere tutte le fasce d'età.
0: Perfetto, allora Federica, è stato un piacere, ricordiamo anche il sito internet dove si può prenotare, insomma vedere anche tutta la vostra attività e così almeno i nostri amici raggiungono Verbania e vi vengono a visitare più spesso del solito, diciamo così.
1: Certo, grazie. Allora il sito è www.museodelpaesaggio.it.
0: Grazie a Federica Rabai,
1: allora
0: davvero.
1: Allora vi aspettiamo a Verbania.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, grazie anche a voi.
0: Continuiamo in musica, c'è lui, Tiziano Ferro, con un grande omaggio alla mitica Raffaella. Raffaella è mia.

grande leone della musica internazionale, ritornato quest'anno con Come Inside. Allora, parliamo di Ella Langley, la protagonista della vetta della classifica di Billboard, che vi abbiamo raccontato nell'ultima mezz'ora delle classifiche prima, quindi praticamente 3 secondi fa. Ella Langley detiene questo record importante di permanenza nella classifica di Billboard, è un record anche per la permanenza più lunga in questa chart, più di 40 settimane nella graduatoria americana. Per una settimana il suo singolo Choose in Texas, pensate, ha superato un evergreen della musica internazionale come All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Quindi non è soltanto una sfida tra due canzoni, ma tra due mondi diametralmente opposti, perché da una parte abbiamo il country americano di Ella Langley, le strade del sud, i cowboy, le praterie assolate che la cantautrice racconta direttamente dall'Alabama, dove è nata con i suoi brani, dall'altra il pop natalizio freddo gelato, è una delle voci più riconoscibili della musica mondiale, quella di Mariah Carey. Lei è nata nella piccola comunità di Hopehull, parliamo di Ella Langley, ha trovato nella musica il suo modo di immaginare un futuro diverso e adesso è diventata la regina delle chart, superando addirittura un grande classico natalizio come quello appunto di Mariah Carey. E poi la grossa spinta che ha avuto anche dalle radio country americane ha fatto il resto, e quindi si è fatta davvero conoscere non solo in America ma in tutto il mondo.

L'abbiamo citata anche con le sue serate live in queste giornate, Frella Mannoia e il cielo d'Irlanda. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, almeno per qua, per quanto riguarda questa prima ora, ma attenzione, c'è l'ultima mezz'ora in arrivo. Grazie a Sabino, tra poco le news e poi ritorneremo insieme.

Le parole di In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
1: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
9: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
8: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata accoltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni gravi. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media. L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni alla guida della FIGC. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così il tennista azzurro in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
10: sono parole che si dicono.
1: Di In Blu 2000.

E che ultima mezz'ora sia anche per questa giornata del 6 ottobre 2026. Ben ritrovati in questo martedì pomeriggio, ovviamente insieme su Blu 2000. Ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla meravigliosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Era Sienna Spyro con la bella Great Expectation. Cosa vi aspettate da questo pomeriggio? Magari delle chicche curiose sui mitici Coldplay, che tanto mi piacciono, tanto ci piacciono. Allora, secondo una fanpage della band, ci sarebbe più di una voce che li vedrebbe nel capoluogo pugliese. Parliamo ovviamente di Bari. Ci sono delle voci di corridoio che girano insistentemente nelle ultime ore. L'ultimo concerto dei Coldplay in Italia risale ormai al 2024 e da tempo tutti ci chiediamo e chiediamo anche alla band, in maniera virtuale ovviamente perché io non ho il contatto di Chris Martin, se non l'avrei già chiamato, di ritornare con nuovi show nel nostro paese. Allora, stando alle ultime voci, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre addirittura annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti il prossimo anno. Quindi, tra le varie date, stando a quanto riportato appunto da una fanpage della band, potrebbe esserci anche l'Italia, quindi Bari. I Coldplay torneranno in Italia nel 2027, ormai sembra davvero che ci siamo, scrive questa pagina. Attenzione, alcuni rumors insistono soprattutto su Bari. Ovviamente, va detto chiaramente, al momento si tratta solo di voci, tutto da prendere così un po' con le pinze. La band racconta sarebbe la prima mondiale a suonare al San Nicola di Bari in oltre 35 anni, quindi un vero record. L'ultima è stata la grandissima Tina Turner, che si esibì nello stadio barese nel 1990 con il tour legato all'album Foreign Affair, quello di The Best, che è entrato nella storia. Quindi aspettando e vedendo un po' se ci saranno conferme su Coldplay 2027 anche in Italia, li ascoltiamo. Questa è Yellow.

Si titola Tiger's Blood, questa canzone di Brandon Flowers. Ben ritrovati alle parole di Blue 2000, l'ultima mezz'ora caratterizzata da molta musica. Abbiamo parlato prima dei Coldplay, ovviamente, però adesso cambiamo, sviamo per un attimo dall'argomento e parliamo voglio dire, con 27 gradi fuori ancora, si fa presto a dire Natale, però pare che ormai ci siamo, sembra lontano ma in realtà è più vicino di quanto possiate pensare, quindi qualcuno si sta già attrezzando addirittura adesso per i regali di Natale, e anche Milano si sta preparando ad esempio ad addobbare la città con le classiche luminarie, quindi diciamo che ancora c'è caldo, la gente gira a maniche corte, tutti noi, ma si sta pensando già un po' al Natale, a questa atmosfera un po' fuori stagione, perché se dovesse, non so, persistere questo caldo anche a dicembre sarebbe anche un problema vivere un Natale fuori dall'usuale, diciamo così. Ed è partito il bando a Milano che coprirà il 50% dei costi, fino a 3.000 euro per ogni progetto, e le luminarie potranno iniziare ad essere installate già dal 1 novembre. Ragazzi, ogni anno sempre prima, c'è un po' come trovare i panettoni e i pandori nel mese di settembre, è la stessa cosa, sperando che l'autunno sia arrivato davvero. Allora, il comune assegnerà contributi a queste associazioni di vario genere proprio per le luminarie e per gli addobbi natalizi nei quartieri e nelle vie cittadine. I progetti non possono ricorrere a sponsor, dovranno dimostrare il loro valore artistico, avere anche una sostenibilità ambientale, cosa molto importante quando si parla di progetti per le città nell'ultimo periodo, è sempre fondamentale ed essenziale, ed essere coerenti con il luogo dove verranno posizionate. Quindi si dovranno anche dichiarare i materiali utilizzati, gli orari di accensione e il costo totale. Il sostegno a queste associazioni di commercianti che vogliono abbellire appunto con le luminarie, luci e decorazioni i loro quartieri e le loro vie è molto importante, soprattutto per ottenere anche un rilancio delle zone commerciali. Per Natale quindi è già tutto pronto, manca soltanto la temperatura giusta e l'inverno, direi che insomma forse arriverà, dico forse, il condizionale d'obbligo, e questo è quanto si sta preparando ovviamente a Milano. Arriva Gianna Nannini, questa è Meraviglioso errore. Ciao.

0: male, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con la sua Meraviglioso Errore. È arrivato un brivido di freddo alla nostra amica Agata, che ci ha scritto a diretta a radiumblu.it dicendo: hai parlato del Natale del freddo, mi è venuto un brivido, anche se ci sono fuori 27 gradi ancora. Beh, in effetti, poi parlando del Natale, si spera che, come ho detto prima, arrivi quantomeno l'inverno, la temperatura giusta per poterlo festeggiare questo Natale come canone classico vuole. Ecco, ritorniamo alla musica, quella del passato. All'interno della nostra programmazione delle parole di Blu 2000 ci sono anche i Police.

ormai non c'è giorno in cui non tenga banco una delle sue canzoni e soprattutto una delle sue notizie, perché arrivano da questo nuovo locale allo sbagliato con una residency di cui abbiamo parlato, di ben 26 concerti a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre. Parliamo ovviamente di Marco Mengoni. È arrivato anche il momento di nuova musica, l'ha annunciata, era un po' nell'aria in effetti. Si intitola Giornate Perse, quello che Marco ha definito il primo singolo del suo nuovo progetto musicale. Sarà disponibile da venerdì prossimo, quindi lo ascolteremo insieme. Ad accompagnare la copertina di questo singolo, che vede lo stesso Mengoni ritratto un po' in giacca e cravatta, quindi diciamo a modo, con colori a contrasto, l'artista ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in attesa alle poste, quindi un concetto di attesa che rende molto bene l'idea di giornata persa. In effetti, quante file facciamo durante il giorno nella nostra vita che sono poi tutto tempo perso, orari persi. I suoi fan hanno quindi dato ufficialmente il bentornato al loro re matto. Probabilmente qualche canzone del nuovo progetto finirà nella scaletta di qualche serata dello sbagliato, e quindi ci sono anche poi tutte le date in cui Marco Mengoni si esibirà al Teatro Principe di Milano, e quindi se ne fa un gran parlare, lo dicevo, in questo periodo. Trovate anche sui suoi social tutte le informazioni.

È il momento dei saluti finali, grazie davvero per essere stati con il sottoscritto, con la nostra musica, con i nostri contenuti, quelli delle parole di Blue 2000 che ritornano puntuali domani, mercoledì dalle 15 alle 16.30, quindi non mancate. Vi lascio al Territorio Parla, sempre qui su Blue 2000, anche con la nostra musica, e noi ci risentiamo domani. Buona giornata e buon pomeriggio.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo prima a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani, ben trovata.
1: Ciao Federica, ben trovata anche a te. Qui è ancora estate, andiamo in spiaggia.
0: Ecco, noi
1: volevo
0: oggi
1: farti un po' di invidia.
0: No, non solo, ma mi stai anche dando un assist, perché oggi con te andiamo in spiaggia per parlare dei bandi, delle concessioni demaniali marittime, di cui abbiamo già parlato tante volte e che hanno creato malumori e problemi non solo sulle coste riminesi, ma su tutte le coste d'Italia, possiamo dire. Perché ne parliamo, Simona?
1: Ne parliamo perché ieri la Regione Emilia-Romagna, attraverso i suoi amministratori, a partire dal presidente De Pascale via via tutti gli assessori, ha cominciato un tour per tutte le province dell'Emilia-Romagna. Venendo a Rimini, prima tappa di questo tour regionale, evidentemente uno dei temi messi sul piatto e dagli amministratori che sono stati incontrati, ma anche dalle varie realtà, e non può che essere quello delle concessioni demaniali, perché, come dicevi tu, se ne parla da tanto tempo. Settimana scorsa è arrivato questo bando tipo del ministero che dà alcune linee direttrici. I comuni, e lo confermo perché anche i nostri comuni più grandi stanno già lavorando per creare questo bando che corrisponda a quelle che sono le linee guida, ma che dia anche in qualche modo risposta alle esigenze degli operatori balneari, però diciamo che ancora è abbastanza nebuloso. Quindi ieri, visto che c'era De Pascale, qualcuno giustamente gli ha chiesto: ma presidente, a che punto stiamo? Perché qui sono tanti livelli, c'è il livello comunale, regionale, chiaramente quello governativo, per non parlare dell'Europa, che poi insomma è sempre lì a dire
0: lì,
1: non è
0: certo
1: che sia proprio andato bene come l'avete pensato,
0: certo,
1: e quindi
0: certo,
1: insomma abbiamo fatto il punto.
0: Avete fatto il punto, anche perché poi ovviamente c'è l'attesa di tutti gli operatori, di chi poi le spiagge, possiamo dire semplicemente così, le gestisce, e sappiamo che insomma che ne succedono un po' di tutti i colori da noi. Allora sentiamolo il presidente della Regione Emilia Romagna.
2: Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare negli anni che abbiamo alle spalle è che, diciamo, l'incertezza delle norme e il continuo rinvio ha rallentato in maniera drammatica i finanziamenti, gli investimenti. Io sono relativamente giovane, ma la ricordo la stagione pre-Bolkestein. Prima che si entrasse in questo lunghissimo periodo di incertezza, il livello di investimenti sulla parte balneare stava procedendo. Passiamo ai primi anni 2000. Dal 2009, quando siamo piombati nella vicenda della Bolkestein, si è fermato tendenzialmente tutto. Ci sono state promesse mirabolanti, che da parte del governo sembrava che tutto dovesse ritornare come era prima, e oggi diciamo c'è il bando tipo, che per carità ha anche degli elementi positivi, ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Qui bisogna dirlo, gli introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato, le cause e i ricorsi andranno ai comuni, per quello che anche qualche settimana fa ho alzato un po' la voce, perché questi comuni bisognerà che qualcuno li difenda. Ora i comuni dovranno gestire tutte queste procedure, se ne dovranno fare carico, gestiranno loro i bandi, i soldi dei canoni vanno allo Stato e i ricorsi se li beccheranno loro, per una norma che non chiarisce bene che cos'è indennizzo, che cos'è non è indennizzo. Quindi noi abbiamo dato tutta la collaborazione del mondo, però oggi la palla passa a mano ai comuni. Io sarà che vengo da quella, diciamo, vengo da quella razza lì, come diciamo, vengo da quell'esperienza lì, e come al solito quando c'è un problema lo devono risolvere i sindaci, e io diciamo, sono molto solidale con loro.
0: E ci credo, anche perché i sindaci si troveranno nel cosiddetto panino, schiacciati appunto tra gli operatori, e invece appunto un governo che, come ha detto De Pascale, prende gli introiti.
1: È così, Federica, da noi il panino è un po' più una piadina, ma il concetto,
0: sì, però,
1: è quello,
0: il concetto
1: nel senso
0: è quello
1: che,
0: perché
1: nel senso che effettivamente ci sono ancora, guarda, manca poco più di un anno, perché comunque
0: sì,
1: entro il 2027 queste evidenze pubbliche dovranno essere fatte. Ancora si è lì a litigare gli indennizzi, sì, quello che hai fatto sulla tua spiaggia, cioè
0: no,
1: sulla tua,
0: certo,
1: quella che hai avuto in concessione, come ti verrà ripagata, arriveranno i grandi gruppi, cerchiamo invece di agevolare
0: i piccoli
1: operatori balneari che fanno identità. Guarda, tanti punti interrogativi.
0: Lo immaginiamo, e ci sono zone poi ancora più litigiose, possiamo dire così, perché ci sono ulteriori complicazioni, diciamo ci sono alcuni monopoli sulle spiagge che abbiamo visto in giro per l'Italia, visto che con il territorio noi giriamo un po' da nord a sud. Altro tema molto importante è la sanità, ma un ramo particolare della sanità, Simona.
1: È così, Federica, perché sai che è un altro dei temi a cui spesso faccio riferimento, perché, e noi lo diciamo, sanità dell'Emilia Romagna è una sanità buona che continua a reggere nonostante tutte le traversie, però diciamo che ci sono delle preoccupazioni, perché oggi per intercettare anche fondi europei, bisogna fare massa critica, per cui le eccellenze territoriali, in questo caso ti parlo dell'oncoematologia del territorio riminese, che è veramente un'eccellenza sia in campo pediatrico che in campo per le cure degli adulti, teme un po' perché si sta facendo un accentramento un po' di questo percorso, perché da noi ci sono tante eccellenze e cosa dicono dalla regione? Mettiamoli insieme così intercettiamo, certo, più soldi, ma poi sai che quando vai a togliere o comunque a rischiare un cambiamento, il timore è che poi quello che avevi di buono magari si perde invece che migliorare. Ecco, anche su questo il presidente ha dato rassicurazioni. Noi chiaramente registriamo sempre tutto, perché poi nel caso mi andiamo, certo, a chiedere se non dovesse essere così.
0: Giustamente, sentiamolo ancora De Pascale.
2: La sanità in particolare è un tema centrale. Nei mesi scorsi ci sono state anche riflessioni pubbliche, anche preoccupazioni, le preoccupazioni sono sempre legittime. Noi stiamo lavorando sul progetto dell'oncoematologia romagnola. Rimini è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti, di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro il sistema regionale e in particolare che sia tutta istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, perché oggi la ricerca soprattutto in oncoematologia è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio.
0: Ecco, allora dopo glielo andremo a chiedere. Per oggi Simona, grazie per essere
1: Federica,
0: stata
1: grazie
0: con noi.
1: A te, ciao.
0: E noi adesso andiamo a Radio Toscana. Nicoletta Bardossa è collegata con noi, buon pomeriggio.

0: David Rossi, che con una prima ricostruzione si era deciso che si era suicidato, in realtà si pensa che sia stato buttato giù dalla finestra. Nicoletta.
1: Esattamente, Federica, aggiungo una particolare, perché proprio stamani c'è stata una nuova udienza davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta. In questo caso, questa volta, tocca parlare al fratello minore Filippo Rossi. Che
0: Nicoletta, scusami, ti sentiamo proprio male, magari dalla regia ti richiamano. Noi nel frattempo sentiamo la moglie di David Rossi, Antonella Tognazzi.
2: La vera giustizia era che tutto questo non fosse mai accaduto, ovviamente, perché non c'era veramente motivo per cui veramente una persona, un uomo di 50 anni vada in un ufficio, tra l'altro teoricamente protetto, e poi in realtà alla fine non torni a casa. Questa è una cosa proprio incomprensibile, e comunque, ripeto, è un risultato quello che è arrivato in questi giorni, che lo vedo come un miracolo, sinceramente, perché dopo tutto quello che è accaduto in questi 14 anni, sinceramente mi ero un po' mai rassegnata, però insomma avevo perso un po' le speranze. Invece, grazie a queste persone meravigliose, la verità sta venendo fuori, e quindi questo per me è un grande traguardo che dovevo a David, e ovviamente di questo insomma ne sono contenta. Il corpo già parlava fin dall'inizio, ora io nel dettaglio non ci sono mai voluta entrare, perché sono cose che riesco difficilmente a sostenere, però comunque mi vengono riferite, e tutti quei segni che aveva David addosso non possono essere causati da se stesso o da altre cose che non riconducano poi invece a quello che è la ricostruzione fatta da Iris in questa commissione.
0: Nicoletta, vogliamo ricordare un po' agli ascoltatori come si è arrivato adesso a questa perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, perché insomma è dal 2013, sono passati.
1: Esattamente, ce ne sono passati molti anni, ce ne sono state varie commissioni d'inchiesta, poi la Procura di Siena aveva aperto e archiviato come suicidio, ci sono stati due fascicoli sulla vicenda. Insomma, nuovamente questa Commissione parlamentare d'inchiesta guidata da Vinci, dal parlamentare Vinci, ha riportato la luce sul caso, e appunto c'è stata questa ricostruzione fatta da Iris a Roma, in cui per la prima volta si parla di omicidio, così come diceva appunto anche la moglie di David Rossi, e come vi stavo dicendo prima, oggi ha ribadito in aula, è stato ascoltato il fratello minore di David Rossi, Filippo Rossi, che anche lui con voce rotta ha respinto l'ipotesi del suicidio e ha ribadito che le indagini sono state fatte male, ma soprattutto secondo lui c'è stata superficialità. Come famiglia, sia lui che come avete sentito anche la moglie, ha sempre ribadito che le evidenze c'erano per pensare appunto all'omicidio e non al suicidio, insomma ad un atto volontario compiuto in un momento di particolare stress, come si è sempre
0: detto. Sono stati i familiari a chiedere una nuova riapertura.
1: Stati familiari, e la commissione d'inchiesta questa volta ha riascoltato i testi, e poi c'è stata questa decisione appunto di fare proprio questa prova
0: tutto quello che è successo.
1: Esattamente.
0: Sentiamola ancora la moglie, Antonella Tognazzi.
2: Tutto quello che sta emergendo in questi giorni lo conferma, lo dimostra, ma ripeto, nelle due archiviazioni sono state scritte anche cose completamente false, come ho avuto modo già di ribadire. Lo stesso fatto di riportare che la segretaria dell'amministratore delegato era stata ascoltata, era stata chiamata, che non aveva apportato nessun elemento nuovo rispetto alle indagini svolte, è stato smentito spudoratamente, perché la segretaria non era nemmeno mai stata contattata. Quindi le appunto sono state fatte male, e già dargli una scusante, che qui nel senso c'è stata proprio una volontà, secondo me, di non andare a fondo in questa vicenda.
0: E poi la moglie dice di non aver mai ricevuto chiamate dalla banca in tutti questi anni, è possibile?
1: È possibile, è possibile. Lei dice che mai la

0: banca l'ha chiamata, mai responsabili che le abbiano detto qualcosa, dato delle spiegazioni, anche l'abbiano fatta insomma sentire, si siano fatti sentire vicini, ecco, questa è un'altra dichiarazione che lei ci ha fatto.
1: Una cosa, anche perché dobbiamo pensare, insomma, Nicoletta, che lui era capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè non era, ricopriva un ruolo
0: no, assolutamente, esattamente
1: di spessore.
0: Come dici tu, non era un ruolo secondario, era insomma anche la faccia del Monte dei Paschi di Siena, e quindi questo è un altro elemento che ha sempre suscitato qualche dubbio, almeno insomma ovviamente nei familiari e anche in molte persone che in questi anni hanno pensato che non si trattasse appunto di un atto volontario.
1: Anche perché insomma anche il contesto è importante, poi sappiamo in questi anni, prima diciamo della ripresa, tutta la crisi del Monte Paschi di Siena, la partecipazione dello Stato, cioè anche una banca se vogliamo particolare, adesso di nuovo è entrata nel mirino, no? Insomma vuole essere acquisita.
0: Un nuovo risico bancario, sì, che la vede protagonista.
1: Sì. Forse è un po' è strano, ma non per il fatto che abbiano deciso una cosa o un'altra, adesso noi non possiamo sapere no, come sono andate le cose, ma che non sia stata un'indagine diciamo con una certa priorità, ecco, non so come dire.
0: Esattamente, sì, esattamente, che la prima spiegazione sia stata quella che si è presa,
1: fatta e basta,
0: fine. E per anni si è andata avanti con questa, ecco, come fa i familiari insomma si aspettavano qualcosa di più, e adesso almeno le ultime indagini sembra che gli diano ragione,
1: anche perché poi insomma lì anche lì le motivazioni possono anche essere motivazioni importanti, se tu scaraventi da una finestra il capo sempre della comunicazione Monte Paschi, almeno che non siano storie diciamo esterne, vabbè, questo lo vedranno loro. Comunque insomma fa piacere che siano ritornati a vedere cosa è successo, noi lo seguiamo tramite voi ovviamente.
0: Torneremo sicuramente,
1: grazie.
0: A parlarne,
1: grazie Federica, per essere stata con noi, grazie. E adesso noi andiamo in provincia di Agrigento, Ribera, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi. Mimmo,
2: ciao a tutti,
1: bentornato. Mimmo, andiamo un po' veloci perché qui abbiamo avuto tutte queste cose molto molto corpose, e non è perché non sia corposo il tuo di argomento, perché purtroppo anche quest'estate ci sono stati molti incendi in Sicilia, ma noi parliamo in particolare di alcune zone dell'Agrigentino. Mimmo.
2: Sì, fine luglio, primi di agosto, davvero terribili gli incendi nel territorio dei Montesicani, fra Bivona, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini. Incendi che hanno devastato il territorio, che hanno lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, raccolti distrutti, stalle e fienili andati in fumo, animali morti, aziende agricole e zootecniche gravemente compromesse. In poche ore è stato cancellato un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, una delle più autentiche ricchezze della Sicilia intera.
1: 750 ettari di territorio distrutti dalle fiamme. Tu hai intervistato Mirko Cinà, che è il sindaco di Bivona, sempre in provincia di Agrigento. Sentiamolo.
3: Quest'anno abbiamo avuto un incendio purtroppo di proporzioni veramente vaste. Abbiamo perso 750 ettari di territorio, tra boschi, coltivazioni. È stata veramente una grave perdita. Grazie all'intervento della protezione civile, dell'aiuto aereo, siamo riusciti a contenere il fuoco per quanto possibile, però poi si è sviluppato anche nei comuni limitrofi, Santo Stefano Quisquina e anche Cammarata, dove molte aziende, purtroppo zootecniche, agricole, hanno avuto molti danni. Ho visto che la regione ha stanziato 25 milioni di euro sia per gli aiuti alle imprese sia per i danni che hanno avuto i comuni, e quindi si comincia da lì. Abbiamo chiesto tutti lo stato di calamità naturale, quindi sono convinto che il governo nazionale riconoscerà lo stato di calamità e l'urgenza per fare degli interventi che siano interventi importanti, soprattutto su tutte quelle aziende di eccellenza che abbiamo nel territorio e che hanno perso quasi tutto. E poi spero che si possa fare una norma per la prevenzione. Bisogna trovare tutta una serie di accortezze affinché queste persone, questi piromani che distruggono i territori, possano essere rintracciate con le fotogellule, con tutta la nuova tecnologia che ci può essere per cercare di non ritrovarci in una situazione così complicata e difficile e avere un territorio distrutto.
1: Ecco, Cina parla della prevenzione, che adesso ci sono le moderne tecnologie che permettono di individuare le persone, ma Mimmo, si fa questa prevenzione?
2: Si fa il massimo che si può fare con la manutenzione ordinaria, a volte anche straordinaria, per prevenire soprattutto nei boschi con il coprifuoco. Ci sono delle pattuglie che vanno in giro, però la cosa che ha sorpreso un po' tutti è che è stato sicuramente un incendio doloroso, perché è partito alle prime luci della sera, quando tutti sanno che gli aerei e i mezzi non possono intervenire dall'alto, e quindi c'è tutta una notte per distruggere tutto quello che ci vuole distruggere. Quindi contro questa criminalità organizzata è davvero difficile. Anche se potrebbero aiutare le fotocellule per incastrare definitivamente questi uomini che continuano purtroppo nel corso degli anni a distruggere
1: il territorio. Sentiamolo ancora, Cina, che parla anche di gestione delle risorse idriche.
3: Anche sull'acqua un ragionamento va fatto, sia sul potabile. In questo momento ci sono tanti comuni della provincia di Agrigento che stanno soffrendo perché il gestore del sovrambito Sicilia Acque non dà l'approvvigionamento di acqua utile a garantire tutti quei comuni che nei mesi estivi aumentano la popolazione, perché sono dei comuni, diciamo, ad attrazione turistica, e questo crea un danno a tutte le attività. Ed è un ragionamento che bisogna fare, un ragionamento bisogna farlo sull'irriguo, cercando di avere finanziamenti per cambiare tutte le condotte affinché l'acqua non si perda, gli agricoltori dopo un anno di lavoro non debbano perdere tutto per la mancanza di acqua.
1: E già ne avevamo parlato, ci torneremo con la gestione idrica, Mimmo, perché è molto, molto importante per tantissime cose. E vabbè, adesso ovviamente entriamo in un'altra stagione e speriamo che gli incendi siano veramente finiti. Mimmo, grazie.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferugli a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri fantasma capaci di attraversare la materia quasi alla velocità della luce senza lasciare traccia. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Poi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Flower DJ.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata. Ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: In blu 2000 news.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente. Il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese, che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore, oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza, con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio. studio.
1: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
5: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese, e la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche la fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più in diretta da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che sia di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con i capi bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
8: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far ispirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione. Come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
9: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi, nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi, non sembra più possibile.
8: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, all'arcivescova di Canterbury, Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
10: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
11: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Qualcosa dentro continua a spingerci avanti anche quando tutto intorno sembra fermo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è determinazione.

0: La determinazione non è euforia, non è nemmeno ottimismo. È una forma più silenziosa di energia, quella che resta quando l'entusiasmo iniziale si è già consumato. Si riconosce più nei momenti difficili che in quelli facili. Chiunque può sembrare determinato quando le cose vanno bene. Il vero test arriva quando non vanno. E lo stato d'animo di chi continua a presentarsi giorno dopo giorno, anche senza garanzie di risultato, anche senza nessuno che lo stia guardando. Non ha bisogno di essere rumorosa, spesso è fatta di gesti piccoli e ripetuti: alzarsi un'altra volta, riprovare un'altra volta, non concedersi la scorciatoia di arrendersi. C'è una differenza sottile tra determinazione e testardaggine. La prima sa adattarsi, cambiare strada se serve, pur restando fedele all'obiettivo. La seconda si ostina anche quando sarebbe più saggio fermarsi. Capita di incontrarla nelle storie più semplici: chi impara a camminare di nuovo dopo un infortunio, chi riprende in mano un progetto abbandonato anni prima, chi ricomincia da zero senza fare drammi. Chi la possiede davvero raramente la racconta, la si vede nei fatti, non nelle parole, in quella costanza silenziosa che altri notano solo con il tempo. È uno stato d'animo che si allena più che nascere, si rafforza ogni volta che si sceglie di continuare, anche quando sarebbe più comodo fermarsi, anche quando nessuno sta misurando lo sforzo compiuto. A chi oggi farà un passo in più del previsto, anche se nessuno se ne accorge. Io sono Antonio Torretti e questo era Piccoli Grandi Parole. Vi ricordiamo che è possibile inviare un commento, un saluto o un suggerimento di parola attraverso i nostri social o anche al WhatsApp 329-544-3270. Un saluto, a domani con un altro pezzo di strada nel fantastico mondo delle parole.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. 25 anni di impegno, relazioni e responsabilità condivisa verso i bambini e i ragazzi più fragili del territorio. Per celebrare questo importante traguardo, la Goccia ODV organizza il concerto della cantautrice Erika Boschiero in programma domenica prossima, 11 ottobre, presso il Teatro Don Bosco di Macerata. L'evento rappresenta uno dei momenti centrali delle iniziative per il 25esimo anniversario dell'associazione, nata per promuovere l'accoglienza familiare, l'affido e il sostegno ai minori e alle famiglie, costruendo in questi anni una rete di solidarietà che ha coinvolto centinaia di persone, volontari e realtà del territorio. Questo anniversario non è soltanto una ricorrenza associativa, sottolineano gli organizzatori, ma è il racconto di una comunità che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Attraverso la musica di Erika Boschiero vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno contribuito a costruire percorsi di accoglienza e vicinanza per tanti bambini e ragazzi. Operazione antidroga delle Fiamme Gialle di Civitanova Marche insieme alla polizia locale. Denunciato un uomo trovato in possesso di oltre 2 kg di marijuana. I militari hanno perquisito un'abitazione nei pressi di Civitanova Alta e grazie al fiuto del cane antidroga hanno rinvenuto la sostanza stupefacente che è stata sequestrata. Nello stesso luogo è stato individuato e segnalato alla prefettura un altro uomo in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. L'operazione svolta testimonia il costante presidio del territorio esercitato dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche e dalla Polizia Locale, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Macerata, per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e a garanzia della sicurezza pubblica. Le novità emerse durante il tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux rappresentano sicuramente un segnale di apertura. Per la prima volta si è discusso di un nuovo piano industriale che esclude la chiusura degli stabilimenti e supera l'ipotesi dei licenziamenti unilaterali, prevedendo per il sito di Cerreto d'Esi un percorso di reindustrializzazione supportato da un advisor. Tuttavia, continuo a ritenere questa soluzione non soddisfacente e ho chiesto all'azienda di riconsiderare la propria posizione valutando la prosecuzione dell'attività produttiva Electrolux anche nello stabilimento marchigiano. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha partecipato ieri al tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, dei rappresentanti delle regioni coinvolte, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro Electrolux ha presentato un piano industriale aggiornato che prevede a livello nazionale 1250 uscite volontarie e incentivate nell'arco di 3 anni, suddivise tra 600 impiegati e 650 operai, accompagnate da un programma di investimenti in Italia di 90 milioni di euro, destinati anche allo sviluppo di nuove linee produttive. Overtime Festival torna a Macerata da domani all'11 ottobre con la sua 16ª edizione, dedicata quest'anno al tema del desiderio nello sport. 5 giornate ricche di incontri, presentazioni di libri, spettacoli e testimonianze con grandi protagonisti dello sport e del giornalismo. Il festival coinvolgerà anche le scuole, con incontri rivolti agli studenti dell'Ita Garibaldi, dell'Ite Gentili, del Convitto Leopardi e del Liceo Artistico Canta la Messa. Domani alle 19 l'inaugurazione al Teatro della Filarmonica con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Azibegic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata proseguirà poi al Teatro Lauro Rossi con l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ascoltiamo Michele Spagnuolo, direttore artistico del Festival.
4: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dal 7 ed ottobre all'11, un'edizione sedicesima dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, e così da non far torto a nessuno, e partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, e venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, e sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo, e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso.
3: Aveva denunciato il furto della propria auto per nascondere la cessione del mezzo a un terzo, nonostante il veicolo fosse già sotto sequestro e affidato alla sua custodia. I carabinieri hanno denunciato la 48enne residente camerino, originaria di San Severino Marche, per simulazione di reato. A fine settembre la donna si era presentata presso gli uffici dell'Arma per sporgere denuncia di furto ad opera di ignoti della propria Audi A3. Dai successivi accertamenti, scaturiti da alcune incongruenze, è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della Polizia Stradale di Camerino e affidato in custodia giudiziale alla stessa proprietaria. Dunque la donna non aveva subito alcun furto, ma aveva consegnato il veicolo a un giovane di Macerata, già noto alle forze dell'ordine e arrestato il 26 settembre scorso dai carabinieri di Tolentino per non essersi fermato all'alte dei militari, innescando un inseguimento e per poi finire fuori strada in contrada Palumbarette di Pollenza. Buona partecipazione al primo appuntamento di Natura in Città, il ciclo di esperienze gratuite ed escursioni all'aria aperta promosso dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la biodiversità e i polmoni verdi della città, unendo la sostenibilità ambientale alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali attraverso passeggiate guidate, esplorazioni e degustazioni tipiche. Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Aprol Marche e Campagna Amica. Il programma proseguirà sabato 17 ottobre alle 21 con il Parco di Villa Lauri, che ospiterà l'esplorazione notturna del bosco, un'affascinante avventura sotto le stelle per ascoltare i suoni della natura, riconoscere la fauna notturna e degustare i dolci della tradizione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo un mail a ceamacerata@risorsecoop.it. Treia e Anticoli Corrado, città laziale in provincia di Roma, hanno firmato il patto di gemellaggio che sancisce e rafforza una relazione già consolidata negli anni. La sottoscrizione si è svolta nel Teatro Comunale Valenti di Treia alla presenza del sindaco Franco Capponi e del primo cittadino Francesco De Angelis, arrivato in città insieme a una numerosa rappresentanza del suo comune. Un momento dal forte valore simbolico che mette nero su bianco una collaborazione costruita nel tempo e che guarda ora a nuove occasioni di incontro e scambio. Questo gemellaggio nasce da un rapporto che esiste già e che negli anni abbiamo avuto modo di coltivare, sottolinea il sindaco di Treia Franco Capponi. Scegliamo di dare a questo legame una forma ufficiale, con l'obiettivo di continuare a conoscerci, condividere esperienze e creare nuove opportunità di collaborazione.
5: Il taccuino.
3: Due incontri di formazione promossi dal Movimento per la Vita Madre Teresa di Calcutta di Treia e a Pignano sul tema dell'affettività. venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Il primo, con inizio alle 21, avrà come ospite Don Juan Carlos Muñoz Caceres, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità della Diocesi di Macerata, mentre il giorno seguente, a partire dalle 17, Maria Elena Medei, counselor professionista e mediatrice familiare, si rivolgerà a genitori e adulti. Gli incontri di affettività, istruzioni per l'uso, hanno lo scopo di aprire una riflessione su come vivere il dono grande e prezioso dell'affettività in modo consapevole, spiega la presidente Stefania Bisogni, per poter effettuare scelte responsabili e da parte dei genitori per poter affrontare l'educazione affettiva e sessuale dei figli, aprendosi all'ascolto e sostenendoli nella loro crescita. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Palazzetto dello Sport di Matelica, Paolo Burzacchiello, tra i più autorevoli esperti italiani di intelligenza linguistica e PNL, terrà l'incontro dal titolo «Il potere delle parole, un viaggio alla scoperta del linguaggio che educa, ispira e trasforma». L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Matelica in collaborazione con l'Associazione Help SOS Salute e Famiglia ODV, AGE Marche, Associazione Italiana Genitori, il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici delle Marche. Paolo Burzacchiello accompagnerà il pubblico in un viaggio coinvolgente alla scoperta dell'influenza che le parole esercitano sui pensieri, sulle emozioni e sui comportamenti.
5: Lo sport.
3: Il centro nuoto Macerata ha chiuso con un bel terzo posto la stagione 2026 del salvamento. Ancora una volta Riccione è stata la sede dell'atto conclusivo, il più importante, il campionato italiano Life Saving Ocean. Per 3 giorni le migliori società della penisola, con i loro alfieri più bravi, si sono date battaglia tra acqua e spiaggia nelle varie specialità. Il secondo dei 3 giorni ha regalato la gioia maggiore con le gare sprint, grazie a Simone Scarponi che si è issato al terzo posto tra i seniores, conquistando così una splendida medaglia di bronzo nazionale. Finale amara invece per le velociste Chiara Cipriani e Ania Lattanzi. Dopo aver raggiunto la finale, purtroppo sono state squalificate per un errore tecnico all'arrivo. Per le due ragazze comunque la soddisfazione del quinto posto nazionale nella staffetta sprint juniores, insieme alle compagne Martina Salvucci e Giulia Razzetti.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando domani molte nubi, con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota.

0: Fattoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: Ma la radio...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Sotto sopra.
5: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
4: In studio. Lorenzo Lattanzi.

0: buttare all'aria la città.
1: Carissimi ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha intenzione di sottoporre alla vostra attenzione interrogativi che dovrebbero aiutarci a guardare la realtà da una prospettiva alternativa e che ci aiuti a mantenere anche il giusto senso critico. Oggi parleremo anche del senso critico. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Oltre la logica smart. Voi sapete che smart è un termine inglese che significa efficace, veloce, rapido, funzionale, potremmo dire. Tutto ciò che è smart oggi viene considerato come molto positivo. Perché? Perché è in grado di semplificarci la vita. Ora però non tutto è semplificabile e oggi vorremmo parlarvi proprio di una questione davvero tutt'altro che semplice, ma molto complessa, la questione che riguarda anche l'intelligenza artificiale. In questi giorni abbiamo assistito a numerosi allarmi che ci dicono del rischio di un'intelligenza artificiale che possa addirittura prendere il controllo sull'umanità, possa quasi ribellarsi all'uomo, al suo creatore, una sorta di nuovo Frankenstein che rischia di mettere in pericolo le nostre vite, la nostra incolumità. Ma tutto questo probabilmente è un modo per raccontare questa questione in maniera troppo banale, troppo semplice, sicuramente per terrorizzare un po', per mettere un po' d'ansia, ma non aiuta a inquadrare il problema dalla giusta prospettiva. Ecco, noi vorremmo provare a fare lo sforzo di inquadrare il tema da una prospettiva che aiuta a riportare tutto sul giusto binario. Partiamo da un mito, il mito di Prometeo. Dovete sapere che il mito di Prometeo, potete poi approfondirlo facendo magari una ricerca online, parla di questo titano che a un certo punto, per aiutare l'uomo, decide di rubare il fuoco agli dèi. Questo furto scatena l'ira di Zeus, che a un certo punto lo punisce a un supplizio eterno. Perché? Perché lui, avendo dato agli uomini la possibilità di gestire il fuoco, li metteva in realtà anche in pericolo. Il fuoco, infatti, è stato determinante per il nostro progresso. Siamo riusciti a forgiare i metalli, siamo riusciti a cuocere, siamo riusciti a riscaldarci. Abbiamo costruito tante cose anche grazie al fuoco, ma il fuoco ci può scappare di mano. Il fuoco può farci scottare, può addirittura causare la nostra morte. Ecco, un filosofo tedesco, all'incirca all'inizio del Novecento, ebbe modo di approfondire questo argomento parlando dell'uomo condannato dalla tecnologia al dislivello prometeico. Questo filosofo si chiamava Gunther Anders, proprio perché ogni nostra invenzione rischia di non essere governata da noi, e lui utilizzava un esempio molto tragico a tutti molto ben presente, quello della bomba atomica. Ed effettivamente l'uomo, avendo scoperto le reazioni nucleari e riuscendo a governarle, però aveva semplificato un processo molto articolato e complesso, cioè sterminare tantissime persone pigiando un semplice bottone, lanciando una semplice bomba. Gunther Anders dice: il cervello umano non è programmato per elaborare, ad esempio, la complessità di una strage di questo tipo, non riesce a pensare le ripercussioni enormi su tantissime altre esistenze, e quindi magari schiaccerà quel bottone con eccessiva leggerezza, e quindi si creerà questo dislivello prometeico per cui la tecnologia rischierà di avere implicazioni ed effetti che si ritorceranno alla fin fine contro l'uomo. Questo può accadere anche con l'intelligenza artificiale, proprio perché non esercitando quello che per noi deve essere sempre determinante, il giusto senso critico, utilizziamo in maniera superficiale, poco accorta, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale come sappiamo, ausi meravigliosi e utilissimi, perché riusciamo a fare operazioni complesse in pochi secondi, perché l'elaborazione delle informazioni dell'intelligenza artificiale è velocissima, e quindi possiamo ad esempio avere un grandissimo apporto in campo diagnostico, dove possiamo far analizzare migliaia di analisi e refertarle secondo standard che, sebbene debbano essere validati poi da un medico in carne ed ossa, è più probabile che non abbiano errori umani. E così questo anche nel campo dell'agricoltura, dell'efficientamento energetico. Perché? Perché l'intelligenza artificiale addirittura ci dice qual è la giusta quantità di acqua da utilizzare per irrigare un campo, e quindi ci fa risparmiare. Oppure ecco come utilizzare intelligentemente l'energia elettrica. Sono tutti usi straordinari, ma dentro a questi usi ce ne sono anche altri che invece possono essere pericolosi. L'uso quotidiano che noi stiamo facendo dell'intelligenza artificiale, di quella componente che si chiama Large Language Model, è quello delle chat. Noi ci troviamo, quando interroghiamo Google o addirittura su WhatsApp o sugli altri social, ad avere la possibilità di chattare e di chiedere opinioni e pareri all'intelligenza artificiale. Ma qual è il problema? Che i pareri e le opinioni che l'intelligenza artificiale ci darà saranno sempre pareri plausibili, in apparenza logici, ma purtroppo non sempre corretti. Per fare un tentativo, potete anche utilizzare l'intelligenza artificiale e, dopo che vi avrà dato la sua risposta, provare a dirle che quella risposta non vi convince affatto, anzi che vorreste una risposta completamente diversa. Vedrete che l'intelligenza artificiale cercherà di assecondare la vostra richiesta. Quindi, parafrasando Corrado Guzzanti, che anni fa faceva la parodia di un guru, e quando questo guru riceveva Eva domande particolarmente complesse, soleva rispondere: la risposta è dentro di te, ma è sbagliata. E oggi potremmo dire: la risposta è semplice, è rapida, è a portata di mano, ma stiamo attenti perché potrebbe essere sbagliata. Questa situazione ha delle implicazioni però che riguardano anche la vita di tutti i giorni. Quante volte ascoltiamo politici che ci offrono soluzioni semplici a problemi complessi? Spesso ci si rifugia in slogan, in provvedimenti legge che in realtà non affrontano il problema, fanno un'operazione, diciamo, di facciata, operazioni che magari vanno a toccare piccoli interessi di piccole fasce della popolazione, ma sembrano rivoluzioni epocali. Ecco, questo è il grande inganno di questo tempo: non riuscire a capire l'importanza di un pensiero articolato, profondo, accurato. Ecco, la politica seria dovrebbe dire: non abbiamo la soluzione per questo problema, ma abbiamo bisogno di tempo per analizzare il problema, per pensare a dei provvedimenti che possano davvero incidere, che richiederanno tempi e costi molto lunghi, molto ampi, ma sono necessari per il benessere della società. Un tempo la politica era in grado di fare questo, anzi c'erano comici che prendevano di mira i politici del tempo parlando del politichese. Quindi, quando il politico parlava, aveva un modo di parlare forbito ma anche molto arzigogolato, quasi incomprensibile all'opinione pubblica. Ma oggi capita l'esatto opposto, e che non è detto che sia meglio. I politici parlano pane al pane e vino al vino, si fanno capire, usano slogan, ci parlano di ricette semplicissime per problemi che però con quella ricetta non hanno nulla a che vedere. Allora, semplice, veloce non significa corretto e giusto. Dobbiamo accettare il rischio di non trovare la soluzione definitiva ai problemi, ma dobbiamo accettare almeno di averla provata ad affrontare in maniera seria, rigorosa e rispettosa della realtà, perché soltanto così saremo in grado di rovesciare il mondo delle illusioni in cui le moderne tecnologie, tra le quali purtroppo c'è anche l'intelligenza artificiale, rischiano di confinarci e di imprigionare le nostre menti e le nostre coscienze. Allora apriamo gli occhi, apriamo la mente, non accettiamo chi vuol semplificare ciò che non è semplificabile. Non cerchiamo risposte facili, ma domande coraggiose. Alla prossima puntata.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Otizzi per la nostra rubrica A caccia di eventi, manifestazioni e appuntamenti nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi Overtime Festival. Dal 7 all'11 ottobre torneranno infatti gli imperdibili appuntamenti del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, che a Macerata festeggerà la sua 16ª edizione con un cartellone ricchissimo di eventi. Il tema conduttore di quest'anno sarà il desiderio, la voglia di riscatto dopo una sconfitta, l'aspirazione di battere un record e superare i propri limiti, ma anche la brama di passare alla storia grazie a una performance indimenticabile. Ecco in sintesi alcuni degli eventi in programma nelle 5 giornate del festival. Mercoledì 7 ottobre ci sarà la tradizionale apertura dedicata al mondo paralimpico, con la presenza del presidente CIP Marche Luca Savoiardi e della nuotatrice paralimpica tesserata Fiamme Gialle Letizia Milesi. Ci sarà inoltre la toccante presentazione del libro Quello che ho visto arrivare, una dedica dell'attuale dirigente sportivo del Palermo Giorgio Perinetti alla figlia Emanuela, deceduta per una forma acuta di anoressia. Tra gli ospiti della prima giornata, il giornalista e cantore di tante imprese sportive Marino Bartoletti, che presenterà la sua ultima opera, 100 anni del Napoli, 50 ritratti più l'immortale numero 10. L'inaugurazione ufficiale del festival verrà alle ore 19 al Teatro della Filarmonica, con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk, di e con Damiano Grasselli, riduzione teatrale dell'omonimo romanzo bestseller dello scrittore Gigi Riva. Alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi la giornalista Valentina Ballarini intervisterà l'ex calciatore dell'Inter e il campione del mondo 2006 Marco Materazzi, che presenterà MM23. E veniamo a giovedì 8 ottobre, che vedrà protagonista Carlos D'Ambrosio, uno dei volti più giovani e talentuosi del panorama del nuoto italiano. All'evento parteciperà anche il trail runner Riccardo Pianesi. Adriano Bacconi, noto volto televisivo, uno dei massimi esperti italiani di analisi dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie applicate al calcio, sarà relatore dell'incontro I numeri son desideri. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi lo storyteller Federico Buffa parlerà dei desideri di alcuni protagonisti assoluti della storia dello sport. E veniamo a venerdì 9 ottobre, quando debutterà ad Overtime uno dei più grintosi e forti ciclisti italiani degli anni 90. Sto parlando di Claudio Cappucci, conosciuto come il Diablo. E non mancheranno grandi giornalisti come Giuseppe Pastore, Marco Cattano, Alessandro Antinelli, Luca Telese e molti altri. Sabato 10 ottobre ci sarà invece il convegno Tra un'Olimpiade e un'altra, visibilità e attrattiva degli sport olimpici, con la partecipazione del presidente Coni Marche e Fabio Luna e di giornalisti che di Olimpiadi ne hanno raccontate parecchie: Edoardo Grassi, Gerardo De Vivo, Dario Ricci, Giovanni Tosco. Inoltre ci sarà anche un'altra importante anteprima nazionale, la presentazione del libro Bastardi e sentimentali, Diario contro il calcio moderno di Chiappaventi, storico inviato del TG La 7. Alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi, uno dei momenti più attesi del festival. Sul palco ci sarà Rocco Papaleo, che sarà intervistato dall'autore televisivo amico di Overtime sin dai suoi albori, Marco Ardevagni. E arriviamo a domenica 11 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione. Attesi due protagonisti dello sport italiano. Sto parlando di Pamela Malvina Nuccio Sawa, pugile attualmente detentrice del titolo mondiale IBU dei pesi leggeri, e Pasquale Luiso, uno degli attaccanti più amati del calcio italiano degli anni 90, che presenterà in anteprima nazionale il suo libro Il Toro di Sora. A chiudere il festival, emozionante reading di Splendori e Miserie di gioco del gioco del calcio, il personale omaggio alla storia del pallone del giornalista uruguaiano Eduardo Galeano. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale in primo piano, oggi parliamo di Overtime Festival 2026 perché sta per iniziare, domani ci sarà l'inaugurazione. Ricordiamo che siamo alla 16ª edizione del Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, in programma a Macerata dal 7 all'11 ottobre prossimi. Il tema scelto per questa nuova edizione è Desiderio, 5 giornate di incontri, spettacoli, presentazioni, cinema, mostre e approfondimenti per raccontare lo sport attraverso le sue storie, i suoi protagonisti e le emozioni che è capace di generare. Tantissimi gli ospiti, ne diciamo solo alcuni perché sono davvero innumerevoli: Marco Materazzi, Federico Buffa, Rocco Papaleo, Stefano Bizzotto, Luca Marchegiani, Claudio Chiappucci, Alessandro Antinelli, Luca Telese, Mario Bartoletti, Carlos D'Ambrosio e veramente tanti tanti altri protagonisti dello sport, del giornalismo e della cultura. I luoghi che verranno toccati sono tanti a Macerata, con appuntamenti rivolti anche alle scuole e un calendario di iniziative dedicate al cinema sportivo, alla memoria e alla geografia dello sport nel territorio. Tutto il programma naturalmente è pubblicato sul sito di overtimefestival.it. Intanto accenniamo all'inaugurazione, inaugurazione che come dicevamo è prevista per domani, mercoledì 7 ottobre alle ore 19 presso il Teatro della Filarmonica di Macerata. Andrà in scena lo spettacolo teatrale L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Adigebic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata poi proseguirà al Teatro Lauro Rossi con uno degli appuntamenti più attesi di Overtime 2026, e cioè l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ora passiamo alle interviste realizzate dalla nostra Maria Moretti in occasione della presentazione di Overtime Festival, cominciando con Michele Spagnuolo, direttore di Overtime Festival, a seguire l'assessore allo sport del comune di Macerata, Riccardo Sacchi.
2: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 ed ottobre all'11, un'edizione 16ª dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner, gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un Overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione, quindi siamo felicissimi, tanti enti, università, partner.
3: Sicuramente uno dei festival più significativi, anche perché riesce da 16 anni, e anche questo numero è importante, non si arriva a 16 anni per caso, riesce a circumnavigare il tema omnicomprensivo dello sport appunto a 360 gradi, con più di 50 appuntamenti che si snoderanno tra il 7 e l'11 ottobre in varie location della città, partendo dal Teatro Lauro Rossi, Antichi Forni, la Filarmonica e altre location della città, piazze, eccetera. Quindi questa, diciamo, questa marea verde, perché poi il verde è il colore che caratterizza il brand di Overtime, invaderà in maniera, come si può dire, sensibile, approfondita le vie della città, le location, i teatri, per parlare appunto di sport, ma lo sport inteso come disciplina che unisce i vari settori della vita. Infatti avremo scrittori, giornalisti, sportivi di oggi, sportivi di ieri e nelle più disparate discipline, con anche ospiti di prestigio, ne cito alcuni su tutti: Rocco Papaleo, che sappiamo tutti essere un attore comico di fama nazionale, il gradito ritorno di Buffa, il gradito ritorno di Marino Bartoletti. E, insomma, poi tutti i nomi che vedrete meglio, insomma, all'interno della brochure, della presentazione. per noi non possiamo che essere orgogliosi di questo festival come comune, insieme anche a tutti i partner, che sponsor, partner pubblici e privati che appoggiano questa manifestazione. Crediamo molto in questo modo di approcciare in questo caso lo sport, e soprattutto crediamo nella promozione del brand città con prodotti e con iniziative di qualità e di quantità come questa.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro

0: quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle, non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro,
1: Radio Nuova,
0: amore e
1: in vendetta. Blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

Smooth Jazz Caffè, la musica per chi ama la musica.

0: ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. 25 anni di impegno, relazioni e responsabilità condivisa verso i bambini e i ragazzi più fragili del territorio. Per celebrare questo importante traguardo, la Goccia ODV organizza il concerto della cantautrice Erika Boschiero in programma domenica prossima, 11 ottobre, presso il Teatro Don Bosco di Macerata. L'evento rappresenta uno dei momenti centrali delle iniziative per il 25esimo anniversario dell'associazione, nata per promuovere l'accoglienza familiare, l'affido e il sostegno ai minori e alle famiglie, costruendo in questi anni una rete di solidarietà che ha coinvolto centinaia di persone, volontari e realtà del territorio. Questo anniversario non è soltanto una ricorrenza associativa, sottolineano gli organizzatori, ma è il racconto di una comunità che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Attraverso la musica di Erika Boschiero vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno contribuito a costruire percorsi di accoglienza e vicinanza per tanti bambini e ragazzi. Operazione antidroga delle Fiamme Gialle di Civitanova Marche insieme alla polizia locale. Denunciato un uomo trovato in possesso di oltre 2 chili di marijuana. I militari hanno perquisito un'abitazione nei pressi di Civitanova Alta e grazie al fiuto del cane antidroga hanno rinvenuto la sostanza stupefacente che è stata sequestrata. Nello stesso luogo è stato individuato e segnalato alla prefettura un altro uomo in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. L'operazione svolta testimonia il costante presidio del territorio esercitato dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche e dalla Polizia Locale, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Macerata, per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e a garanzia della sicurezza pubblica. Le novità emerse durante il tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux rappresentano sicuramente un segnale di apertura. Per la prima volta si è discusso di un nuovo piano industriale che esclude la chiusura degli stabilimenti e supera l'ipotesi dei licenziamenti unilaterali, prevedendo per il sito di Cerreto d'Esi un percorso di reindustrializzazione supportato da un advisor. Tuttavia, continuo a ritenere questa soluzione non soddisfacente e ho chiesto all'azienda di riconsiderare la propria posizione valutando la prosecuzione dell'attività produttiva Electrolux anche nello stabilimento marchigiano. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha partecipato ieri al tavolo convocato al Ministero delle Imprese del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso, dei rappresentanti delle regioni coinvolte, dell'azienda e delle organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro Electrolux ha presentato un piano industriale aggiornato che prevede a livello nazionale 1250 uscite volontarie e incentivate nell'arco di 3 anni, suddivise tra 600 impiegati e 650 operai, accompagnate da un programma di investimenti in Italia di 90 milioni di euro, destinati anche allo sviluppo di nuove linee produttive. Overtime Festival torna a Macerata da domani all'11 ottobre con la sua 16ª edizione, dedicata quest'anno al tema del desiderio nello sport. 5 giornate ricche di incontri, presentazione di libri, spettacoli e testimonianze con grandi protagonisti dello sport e del giornalismo. Il festival coinvolgerà anche le scuole, con incontri rivolti agli studenti dell'Ita Garibaldi, dell'Ite Gentili, del Convitto Leopardi e del Liceo Artistico Canta la Messa. Domani alle 19 l'inaugurazione al Teatro della Filarmonica con lo spettacolo L'ultimo rigore di Farouk con il regista Damiano Grasselli, lo scrittore Gigi Riva e Farouk Azibegic, ex giocatore e capitano della nazionale jugoslava di calcio. La serata proseguirà poi al Teatro Lauro Rossi con l'incontro con Marco Materazzi, intervistato da Valentina Ballarini e Marco Ardemagni. Ascoltiamo Michele Spagnuolo, direttore artistico del Festival.
4: tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 di ottobre all'11, un'edizione sedicesima dedicata al desiderio, quindi il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. E una, come sempre, una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo, e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso.
3: Aveva denunciato il furto della propria auto per nascondere la cessione del mezzo a un terzo, nonostante il veicolo fosse già sotto sequestro e affidato alla sua custodia. I carabinieri hanno denunciato la 48enne residente a Camerino, originaria di San Severino Marche, per simulazione di reato. A fine settembre la donna si era presentata presso gli uffici dell'Arma per sporgere denuncia di furto ad opera di ignoti della propria Audi A3. Dai successivi accertamenti, scaturiti da alcune incongruenze, è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della Polizia Stradale di Camerino e affidato in custodia giudiziale alla stessa proprietaria. Dunque la donna non aveva subito alcun furto, ma aveva consegnato il veicolo a un giovane di Macerata, già noto alle forze dell'ordine e arrestato il 26 settembre scorso dai carabinieri di Tolentino per non essersi fermato all'alte dei militari, innescando un inseguimento e per poi finire fuori strada in contrada Palumbarette di Pollenza. Buona partecipazione al primo appuntamento di Natura in Città, il ciclo di esperienze gratuite ed escursioni all'aria aperta promosso dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Macerata. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la biodiversità e i polmoni verdi della città, unendo la sostenibilità ambientale alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali attraverso passeggiate guidate, esplorazioni e degustazioni tipiche. Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con il CEA Parco di Fonte Scodella, col Diretti Macerata, Apro il Marche e Campagna Amica. Il programma proseguirà sabato 17 ottobre alle 21 con il Parco di Villa Lauri, che ospiterà l'esplorazione notturna del bosco, un'affascinante avventura sotto le stelle per ascoltare i suoni della natura, riconoscere la fauna notturna e degustare i dolci della tradizione. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata scrivendo un'email a ceamacerata@risorsecoop.it. Treia e Anticoli Corrado, città laziale in provincia di Roma, hanno firmato il patto di gemellaggio che sancisce e rafforza una relazione già consolidata negli anni. La sottoscrizione si è svolta nel Teatro Comunale Valenti di Treia alla presenza del sindaco Franco Capponi e del primo cittadino Francesco De Angelis, arrivato in città insieme a una numerosa rappresentanza del suo comune. Un momento dal forte valore simbolico che mette nero su bianco una collaborazione costruita nel tempo e che guarda ora a nuove occasioni di incontro e scambio. Questo gemellaggio nasce da un rapporto che esiste già e che negli anni abbiamo avuto modo di coltivare, sottolinea il sindaco di Treia Franco Capponi. Scegliamo di dare a questo legame una forma ufficiale, con l'obiettivo di continuare a conoscerci, condividere esperienze e creare nuove opportunità di collaborazione.
5: Il taccuino.
3: Due incontri di formazione promossi dal Movimento per la Vita Madre Teresa di Calcutta di Treia e a Pignano sul tema dell'affettività. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Il primo, con inizio alle 21, avrà come ospite Don Juan Carlos Muñoz Caceres, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità della Diocesi di Macerata, mentre il giorno seguente, a partire dalle 17, Maria Elena Medei, counselor professionista e mediatrice familiare, si rivolgerà a genitori e adulti. Gli incontri di affettività, istruzioni per l'uso, hanno lo scopo di aprire una riflessione su come vivere il dono grande e prezioso dell'affettività in modo consapevole, spiega la presidente Stefania Bisogni, per poter effettuare scelte responsabili e da parte dei genitori per poter affrontare l'educazione affettiva e sessuale dei figli, aprendosi all'ascolto e sostenendoli nella loro crescita. Venerdì 9 ottobre alle 21 al Palazzetto dello Sport di Matelica, Paolo Burzacchiello, tra i più autorevoli esperti italiani di intelligenza linguistica e PNL, terrà l'incontro dal titolo Il potere delle parole, un viaggio alla scoperta del linguaggio che educa, ispira e trasforma. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Matelica in collaborazione con l'Associazione Help SOS Salute e Famiglia ODV, AGE Marche, Associazione Italiana Genitori, il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche e l'Associazione Italiana Maestri Cattolici delle Marche. Paolo Burzacchiello accompagnerà il pubblico in un viaggio coinvolgente alla scoperta dell'influenza che le parole esercitano sui pensieri, sulle emozioni e sui comportamenti.
5: Lo sport.
3: Il centro nuoto Macerata ha chiuso con un bel terzo posto la stagione 2026 del salvamento. Ancora una volta Riccione è stata la sede dell'atto conclusivo, il più importante, il campionato italiano Life Saving Ocean. Per 3 giorni le migliori società della penisola, con i loro alfieri più bravi, si sono date battaglia tra acqua e spiaggia nelle varie specialità. Il secondo dei 3 giorni ha regalato la gioia maggiore con le gare sprint, grazie a Simone Scarponi che si è issato al terzo posto tra i seniores, conquistando così una splendida medaglia di bronzo nazionale. Finale amara invece per le velociste Chiara Cipriani e Ania Lattanzi. Dopo aver raggiunto la finale, purtroppo sono state squalificate per un errore tecnico all'arrivo. Per le due ragazze comunque la soddisfazione del quinto posto nazionale nella staffetta sprint juniores, insieme alle compagne Martina Salvucci e Giulia Razzetti.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando domani molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. Venti molto deboli dai quadranti sudoccidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti nordorientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore 16-24 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
5: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: La radio...

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a una nuova trasmissione di Dialoghi nella Notte. Siamo al 6 ottobre 2026, è una serata freschetta, abbiamo cominciato, mi sa, la settimana delle piogge, perché con ieri, insomma, no, abbiamo cominciato a vedere un po' di acqua e le previsioni portano per i prossimi giorni, già da dopodomani, pioggia. E diciamo che un pochettino di pioggia serviva.
1: Certo.
0: Allora, in studio con me il fantomatico, mitico e insuperabile, incommensurabile Pasquale Girotti, al quale vanno i miei saluti.
1: Senti,
0: e gli passo la parola.
1: Ricambio i saluti. Sai cosa disse al signore che chiamava dottore?
0: Sbassa lo titolo e alza la paga. Si dice anche delle parti mie.
1: Va bene, scherziamo, ma grazie del saluto, ricambio il saluto, e così come saluto tutti i nostri ascoltatori che sono all'ascolto e che magari vorranno anche intervenire a questa trasmissione.
0: Ah, sicuramente.
1: In questa trasmissione
0: 0733 23 75 75.
1: Sì. Questo è il numero del telefono. Così, prima di cominciare, mi venivano in mente due o tre cose, no?
0: Vai, vai. Aspetta, abbiamo già una telefonata, quindi allora, stasera lanciano gli argomenti loro.
1: Loro.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Vabbè, tu sei sempre in pole.
2: Come Chimi Antonelli,
0: vedi. Allora, che ci dici?
2: Ti dico, sabato ho fatto le partite per campionato, quelle del calcetto, però la prima l'abbiamo persa 7-1.
0: Ammazza, ti hanno fatto un cappotto invernale?
2: Perché loro giocavano con la cattiveria, quelli dell'Umbria, Marchese.
0: Ma vabbè, con la cattiveria non si gioca, no? È un gioco, cattiveria.
2: Lo so, loro boccavano.
0: Perché se uno si deve far male, no?
2: No, sai che facevano? Boccavano in gamba tesa, bestemmiavano. Cioè,
0: degli angeli, insomma.
2: L'arbitro non ha manco cacciato un cartellino per queste cose. Io non so perché fa queste cose a livello amatoriale.
0: Ma guarda, ma non è soltanto a livello amatoriale, ma se tu vedi anche a livello agonistico, no? Se vedi, gli arbitri sono diventati molto più permissivi rispetto a prima. Prima c'era una disciplina maggiore in campo,
2: lo so,
0: l'arbitro se vedeva che la partita si incattiviva cominciava a legnare per bene, di modo che faceva calmare gli animi, e invece adesso lo spettacolo deve andare avanti, e quindi anzi la gente dice, sai, se vedi che quello gli va, li falcia, gli fa meglio, si agita meglio il tifo, capito? Purtroppo è così. Come vedi sta nazionale, allora? Ce l'abbiamo fatta per gli europei, che dici?
2: No, non è per le qualificazioni europee.
0: Lì al coso, lì alla, come si chiama?
2: Lessus League.
0: La Lessus League, lì come cazzo si chiama lei?
2: Se facciamo un pareggio con la Francia, la vittoria col Belgio, se potrebbe
0: pareggio
2: sperare.
0: Con la Francia?
2: Un pareggio con la Francia, sì.
0: La vedo dura, un pareggio con la Francia.
2: In casa si può pareggiare.
0: Dici?
2: Sì, si può fare.
0: Vabbè, speriamo. E il Belgio? Pensi che sia abbastanza facile come alla nostra portata?
2: Se abbiamo perso l'andata dobbiamo vedere al ritorno chi schiera Mancini.
0: Bah, io sti grandi giocatori in questa nazionale non li vedo,
1: Beh,
2: il grande portiere.
0: Ho capito, però.
2: Donnarumma ha fatto tanti miracoli.
0: Ho capito, però non è che si può vivere di miracoli.
1: No.
0: Capisci? Ci vuole anche difensori portiere. Buoni. Perché se no portiere prima o dopo i miracoli, insomma, fa uno, due, tre, poi basta. Non è che alla fine tira, quando ti pigliano a pallonate, prima o dopo qualche gol entra,
2: Abbiamo fatto solo 4 gol subiti e fatti 4 e 3, 7 7 e un 8, 8 gol fatti e 4 gol subiti in 4 partite.
0: Ho capito, però tu vedi il gioco di questa squadra capace di contrastare il gioco della Francia?
2: Ah, sì, sì.
0: Ce la fa?
2: Ce la fa, sì, sì, dai.
0: Ah, sono contento, se tu sei ottimista.
2: Se dobbiamo puntare sui giovani, ha detto.
0: Ma è normale, no, anche perché non abbiamo nient'altro, quindi, perché quelli di mezza età o appena dopo la gioventù sono
2: Barella ormai le lascia perdere fra un po'.
0: Ho capito, ma considera che noi le squadre le abbiamo folte di
2: Barella,
0: giocatori stranieri.
2: Barella più o meno c'è quasi l'età mia.
0: Sì, ma capisci che abbiamo tutte le squadre più importanti foderate di campioni che vengono dall'estero, quindi in nazionale non abbiamo nessuno.
2: Io stavo vedendo una partita del campionato argentino, non so se un certo Vicentini è italiano, il portiere del Toledo. Vicentini, boh.
0: Guarda, con me proprio
2: devo informarmi su internet.
0: Io
2: allora
0: proprio non sono esperto nel calcio, proprio, guarda, lo seguo, simpatizzo, ma ultimamente mi sto allontanando perché troppe schifezze. Ho visto troppe schifezze e quando vedo troppe schifezze mi disammoro, capito? Non ce la faccio.
2: L'unica vittoria che sono riuscito a fare due volte contro la Turchia, perché almeno la Turchia è una squadra scarsa, perché
0: ho capito, però siamo pigliati pure un gol dalla Turchia,
2: un gol all'andata e un gol al ritorno,
0: dalla Turchia. Come pensi di poter fermare la Francia? Cioè, se dalla Turchia siamo riusciti a pigliare un gol ed erano scarsi.
2: Ah, 5 gol subiti che 4, pure la Francia ci ha fatto un gol.
0: Quindi.
2: Vabbè. Comunque, com'è sto problema di Spagna, che vengono i marocchini da.
0: Ma questo è vecchio oramai. Ormai questo è vecchio, il fatto che c'è stata l'invasione lì
1: a Ceuta.
2: Questo sarebbe marchese.
1: Ma adesso c'è qualcos'altro, no?
2: In Francia che stanno protestando, non so per quale motivo.
0: Ma se per il caro carburante.
1: Parliamo, certo.
0: Per il caro carburante.
1: Beh, in Francia anche per le scuole.
0: Per le case in Spagna. Addirittura il primo ministro ha indetto nuove elezioni a un mese.
1: Adesso hanno cominciato anche in Italia. Questa sera hanno cominciato a Milano, no? Hanno occupato la sede dell'università statale.
2: Piuttosto, quando c'è da votare il presidente del consiglio?
0: L'anno prossimo.
2: Che mese?
0: Non si sa, stamattina sentivo parlare di maggio, ma non.
1: Beh, la scadenza naturale sarebbe settembre-ottobre. Ma probabilmente ci si va prima,
2: Ma vota il governo, noi
1: votiamo il Parlamento.
0: Votiamo il Parlamento noi, no?
1: Noi votiamo il Parlamento, siamo una repubblica parlamentare, caro amico. Cioè, noi eleggiamo i deputati e i senatori, che sono i nostri
0: diretti rappresentanti.
1: I nostri rappresentanti,
0: teoricamente.
1: I quali poi, a seconda della maggioranza che hanno, esprimono il governo. Capito? Funziona in questo modo la nostra democrazia.
2: Ah, certo. Ok, devo chiudere, se no qua mi.
0: Ti licenziano.
2: No,
0: ti ammoniscono, no. Poi rischi l'espulsione.
1: La panchina.
0: Poi la prossima settimana ti fanno stare in panchina. Non ti fa giocare.
1: Come Ronaldo.
2: Hanno detto che è troppo tardi per chiamare di notte. Rischi di disturbare quelli che dormono. Certo.
0: Vabbè, dai, su.
1: Vabbè,
0: dai. hai chiamato comunque, sei stato il primo, quindi diciamo...
2: 5 minuti, mi ha detto che li posso dedicare, non di più.
0: Ok, dai, chiudiamo che abbiamo un'altra chiamata sotto. Va bene?
2: Adesso lo ascolto.
0: D'accordo, buonanotte. Ciao. Allora. Pronto?
3: Pronto, sono Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
3: Buonasera, bentornato Pasquale.
1: Grazie.
3: E un saluto a lei. Al Marchese, vabbè, o lei o tu, no, a volte.
0: Tu mi devi dare del tu.
1: Diamoci del tè, capito?
3: Io ho telefonato adesso per fare i soliti saluti.
0: Abbiamo notizie sul generale?
3: Esatto, per il generale, che comunque ancora non sta bene, però mi ha detto che voi gli mancate tanto, quindi mi ha detto: mi raccomando, saluta.
1: Ma tutti. Però non sta bene, ma sta meglio, sì.
3: Sta come sempre, cioè nel senso, lui chiama, fa 4 minuti di conversazione e gli dà il permesso di prendere il telefono, perché sennò non chiama nessuno, mi chiama a me perché sa che poi io magari vi riferisco come sta, ecco. Ma una breve telefonata io gli dico.
0: Ma tu,
3: sempre...
0: ma che tu sappia, lui riesce ad avere la radio per sentirci?
3: Questo non lo so, mi ha detto solo di fare tanti auguri, penso di no, perché ha detto gli mancate tanto.
1: Non mi fa sentire la radio.
0: Vabbè, streaming. Con il telefonino.
3: Però non... Comunque c'è un'altra cosa. Oggi finisce gli anni. Compie gli anni. Quindi tenevo a entrare per prima. Chi vuole salutarlo, magari anche se non la sente, diciamo che arriva a questa cosa positiva
1: adesso,
3: del ricordo
1: adesso,
3: per sé.
1: Adesso gli dedichiamo anche una canzone, poi glielo dirà che abbiamo dedicato.
3: Va bene. Comunque, ecco, ci tenevo a ringraziare tutti quelli che anche l'altra volta l'hanno salutato. Allora, Marco e Paola Blu, il maestro Guarnieri, Rina, Maria Pia di Ancona. A voi aspetti un attimo, perché Daniela, Cecilia, a tutte le persone che lo conoscono. Io adesso sono anche un po' emozionata, perché devo fare i saluti per lui, non mi succede neanche quando parlo di Bibbia, sinceramente. Ecco, comunque a voi, mi ha detto che gli mancate tanto.
1: Ecco, tanti auguri, generale.
3: Magari qualcuno che lo sente, capito? Magari lo riferisce, non lo so.
0: Vabbè, tu gli puoi dire che gli stiamo mettendo la canzone.
3: Come no,
0: tanti auguri.
3: Lo sentirò, gli dirò di vostri.

0: che sono sempre gentili, no? Marco l'altra volta l'ha ricordato, io l'ho riferito già al generale, e lui è contento con tutte queste persone.
1: Beh, lui c'ha una sensibilità particolare, quindi.
0: Sì, ma poi ecco, era commosso quando ha detto mi mancate. Certo. Anche da parte di mio padre, ovviamente, ha detto diglielo e degli auguri, salutare voi e tutti. E ecco qua, voi se volete rientro poi.
2: Come no? Ti dobbiamo torchiare. Non è che te la cavi così, sai.
0: Va bene, vi ringrazio e vi saluto.
2: Ciao, a dopo.
1: Ciao. È un abbraccio al generale.
2: È un abbraccio, sì, al generale, sì. E niente, allora, stavamo dicendo, stavi tirando fuori qualche argomento.
1: Sì, due o tre cose in questa settimana mi hanno, diciamo così, mi hanno colpito, interessato, come si può dire. Una, ieri sera ho visto il filmato completo di quello che è avvenuto il 7 di ottobre giù in Israele, quando quei terroristi hanno assaltato quei ragazzi che ballavano in quel rally, sì, no? Sì. Proprio delle scene nella trasmissione Quarta Repubblica, è durato fino all'1:10 così, ma è un documentario incredibilmente duro, insomma vedere queste persone che puntavano il mitra su questi ragazzi e pa, gli facevano secchi, mi erano nascosti sotto le macchine, dentro i frigoriferi, dappertutto, insomma sono scene veramente, è stato interessantissimo documentario. E se volete poi possiamo parlare un pochino anche di questo rave che si chiamava Nova o Supernova, no? Poi ecco, c'era questa notizia che avevi appena accennato, insomma, no? Questo robot cinese, sì, che è stato costruito con l'intelligenza artificiale e che metterebbe, usiamo ancora il condizionale, però sembra che sia certa la notizia, e darebbe la possibilità di far nascere una creatura umana. Quindi ecco il superamento, che posso dire, sia di quella che è la realtà naturale, cioè l'utero delle donne, l'utero femminile, no? Ecco, questa, diciamo,
2: quindi la linea delle donne non si guasterà più.
1: La linea non si guasta più, però perderebbero
2: la fatica del parto, della sofferenza di avere in grembo. Sì. Ma secondo te, no? Il rapporto naturale che c'è tra una mamma e un figlio, per averlo sentito crescere dentro di sé, per averlo custodito, aver vissuto con lui 9 mesi all'interno del suo organismo. Dici, non può creare un distacco questo robot, una freddezza tra mamma e figlio?
1: Indubbiamente dice delle cose giustissime, no? Perché è sicuro che questo, l'ho letto, l'ho sentito anche scusate, in televisione, alcune cellule del bambino che, insomma, vive per 9 mesi dentro il corpo di una donna rimangono tutta la vita. Cioè esiste questa memoria cellulare,
2: ma anche il latte materno, tutta sta
1: questa
2: roba,
1: memoria, no?
2: Cioè come si allatterà sto bambino? Tutto artificiale, perché sì, la mamma, non avendo la gravidanza, non avrà il latte. Cioè, ma... aspetta, abbiamo la telefonata?
1: Sì.
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, sì, pronto.
2: Paola.
3: Ciao. Paola Blu.
1: Ciao, Paola Blu.
2: Che ci dici, Paola?
3: Intanto vi dico buonasera.
2: Buonasera.
3: Grazie di esserci. E Pasquale credo che stia bene, perché se sta lì.
1: Sì, ma, no, sì. Ma non c'ho avuto niente, era soltanto
2: un piccolo problema.
1: Un dente, era stato dal dentista, il dolore del dente che mi era rimasto. No, ma nulla di particolare, grazie.
3: Va bene così,
1: per la vostra attenzione, ci mancherebbe, grazie mille, no? Però magari fossero tutti questi guai.
3: Io veramente volevo chiamarti e dirti, Pasquale, come stai? Poi ho detto, Paola.
1: No, alla sera avevo dolore. Non so, capita qualche volta, siccome io ancora non c'ho giudizio, c'avevo ancora sto dente.
3: No, mi hai fatto fare una risata che non rido mai. Faccio gli auguri
2: al generale,
1: al generale,
3: sì, al generale Grembo. Faccio tanti auguri per un buon compleanno.
1: E soprattutto per la salute.
2: Per la salute, sì,
3: ecco,
2: certo.
3: Ecco, stavo per dire
1: che ritorni presto
2: a chiamarci.
3: Sì, sì, e anche per la salute. Poi adesso stavate parlando, avevate iniziato a parlare.
1: Sì, sì, iniziato un discorso.
3: Io sto impazzendo proprio, no, cioè non ci riesco più a seguire queste cose. So che è tutto una, cioè non c'è più una cosa normale o positiva.
1: Ma sta avvenendo una, come dire, una rivoluzione nel mondo con l'avvento di questa intelligenza artificiale, quindi degli umanoidi, questi robot a forma di persone umane, insomma, no? Di uomini e di donne.
3: Anche questa cosa sta andando troppo avanti e troppo veloce, ma non stiamo scherzando,
1: ma se stanno molti di questi tecnici ad altissimo livello, di scienziati, l'altro giorno si è dimesso un altro di ChatGPT, ma sono poi ragazzotti, mentre noi pensiamo agli scienziati cinquantenni, sessantenni che hanno dietro le spalle, insomma, tutta una ricerca, no, per un lungo periodo, cioè, invece questi ragazzi che lavorano, queste persone che lavorano in queste, insomma, intelligenze artificiali, sono tutti ventenni. Incredibile, no. Incredibile quello che sta succedendo nella Silicon Valley, ma anche in Cina, anzi pare che la Cina stia addirittura surclassando, anche perché, sai Paola, chi vince questa sfida, perché questa è una specie di sfida e di guerra, se vogliamo, no, particolare, nuova, tra l'America e la Cina, dominerà il mondo. Per questo, insomma, sono, ecco, e noi come Europa stiamo qui ancora a pensare alle carote, alle telline, a mandare i soldi in Ucraina, perché tanto deve vincere la guerra, mentre il mondo sta cambiando
3: non, troppo,
1: a 360 gradi, non sappiamo, loro stessi non sanno più come fermarlo, hai presente una macchina in discesa, no? Senza freni?
2: Sì, sì, sembriamo veramente allo sbando.
3: No. Comunque sia, dice, ma tu Paola Blu chi sei? Sono nessuno. No, non è questo, è la risposta. Sono niente, però non sto riuscendo ad andare più avanti senza stare male dentro.
2: Ma sai chi è? Tutti quelli che hanno una, come dire, una particolare sensibilità, che sono abituati a quelli che sono i valori di una volta, oggi vedendo questo stravolgimento quasi, come dire, no, alieno, no? Perché per chi non è abituato a certi tipi di ragionamenti, a certi tipi di confronti, veramente sembra di parlare con gli alieni.
1: No, insomma, riguarda l'umanità, ma quasi non la riguarda. Okay,
2: sì, certo.
1: Sono cose che sono incomprensibili alla nostra mente umana.
3: Non è questione di essere abituati, di abitudine, è una questione che si va fuori di testa, perché l'abitudine ci si può anche fare, ci si può essere pure razionali, ma non sono cose razionali. A un certo punto adesso la peste,
2: continuiamo a non capire niente, no? Dopo il Covid continuiamo ancora a fare queste sostanze, questi intrugli chimici, no? che ci possono autodistruggere.
3: Siamo troppi al mondo, vero?
2: Che poi, quello è Bill Gates che dice che siamo sempre troppi.
1: Che poi probabilmente sono le armi batteriologiche, no?
2: Sì, armi chimico-batteriologiche.
3: Comunque, ragazzi, io non ce la faccio più. Non ce la faccio più, dice, che ci importa a noi? Beh, sa, c'è persone che magari riescono a non interessarsi troppo di questo che sta accadendo.
2: Ma sai e perché io... succede? Perché la gente ha tagliato i ponti con i telegiornali, con i giornali, pensa solo allo sport, pensa ad andare a lavorare e andare avanti, non vuole più sentire problemi. Questo è, questo è cominciato con il Covid, quando la gente si è stancata di accendere la televisione o accendere la radio e sentire la prima notizia era il numero dei morti. E quindi la gente ha deciso proprio di abbandonare l'informazione. L'unica cosa che si sente è le notiziette che arrivano, no? La cronaca rosa, la cronaca nera, va avanti Garlasco, tutte queste stupidaggini che ancora dopo tanti anni.

0: la cultura della morte, no? La quale viene alimentata anche dalle guerre. Oggi si parla molto anche di, con questo termine nuovo, guerre ibride, che non sono, che non sono solo quelle che combattono con i cannoni,
1: ma quelle con i droni, no?
0: Con i droni, ma con l'informatica, con entrando dentro, captando tutti i nostri dati, cioè noi non siamo, ci fanno firmare 10 fogli per la privacy ogni qualvolta andiamo in banca da qualche parte, no?
1: Cambiare le password.
0: E poi di noi sanno tutto, addirittura il cellulare sa come ci spostiamo, dove andiamo.
1: E certo, la batteria ti localizza in ogni momento.
0: In ogni momento.
2: Comunque sia, vi metterete a ridere, io non lo accetto più, nel senso che è più forte di me, questo mi porta al Camposanto.
1: Ma no, questo non ti deve... Non ti deve condizionare fino a tanto, insomma, devi pensare che la vita cambia e che bisogna accettare. Ma è frutto della è frutto. Allora, quando sono nato io non avrei mai pensato di vedere, cioè poter parlare al cellulare, di avere un computer, di avere un ologramma adesso, no? L'ologramma, cioè l'intelligenza artificiale, ma come ci pensavi? All'epoca esisteva l'enciclopedia, che era l'intelligenza artificiale, dove dovevi andare tu a cercare. Oggi tutto questo non esiste più, perché la tecnologia va avanti e l'intelligenza artificiale farà in modo che tante altre cose verranno
2: rovinate.
0: Ma già è cominciato il, come si può dire, no? La guerra delle disoccupazioni, perché alcune aziende già cominciano a mandare
1: via a casa la gente,
0: a mandare via la casa perché non c'è più bisogno.
2: C'è una
0: notizia, Paola, di computer, di telecamere, non so come dire, insomma delle intelligenze artificiali, le quali puntano tutti i momenti sui lavori artigianali di falegnami, di altre cose che fanno lavoro di altissima qualità. E che cosa succede? Questa è l'intelligenza artificiale. Loro prendono tutte queste informazioni, le assemblano con i famosi algoritmi.
2: Esatto.
0: E poi un domani loro faranno i falegnami, faranno i sarti, faranno.
2: Ma già non domani, già perché non.
0: E quindi, ma e gli umani che faranno? Noi persone.
2: In Cina già.
0: I ragazzi che stanno venendo su, che studiano, magari si preparano alla vita, che faranno? Non lo so,
2: a parte dopo io sono schietta, a parte che i ragazzi di adesso
0: li mandano a fare la guerra, dove li mandano per farli?
2: No, ma i ragazzi di adesso se ne fregano, detta una parola brutta,
0: sì, se ne fregano
2: di
1: sì,
2: tutto.
1: Però ma prima o dopo dovranno il papà e la mamma non ci sono più, quindi si dovranno dare pane a campare, con che cosa vivono?
0: Anche il fatto che se ne freghino è perché anche noi non sappiamo organizzarli, noi adulti, insomma, non sappiamo dare loro delle prospettive. Ma d'altra parte, dimmi tu, un ragazzo quindicenne, sedicenne, diciassettenne, ventenne, no? Va a scuola, c'è il sabato sera, va a divertirsi, fa un po' di sport, eccetera, perché gli hanno
1: aperitivi,
0: apericeni, no? Gli hanno detto che la vita è questa, quindi loro quindi pensano che un domani possono trovare il lavoro come ce l'hanno avuto i loro genitori, possono andare negli uffici o insomma in altre strutture a lavorare, ma invece magari non pensano, cominciando da coloro che stanno a casa, che dovrebbero pensare un po' di più, che magari questi uffici non ci staranno più, perché già hanno cominciato con lo smart working, no? Se ci pensi bene, quello di lavorare a casa praticamente è un piccolo passo verso questa, diciamo, superamento del lavoro all'interno della struttura, all'interno della fabbrica, all'interno dell'ufficio, all'interno di queste cose.
2: Sentite, ho sentito 3.000 e totte medici che se ne sono andati.
1: Sì, continua questa.

0: allontanamento sul giornale di oggi, no? C'era la notizia dell'allontanamento del personale sanitario dalle strutture pubbliche.
1: Sì, se si vanno, vanno tutti privati.
0: Certo, li pagano di più.
2: Laurea, sì, ma fino ai 40-45.
1: Allora,
2: anni.
1: Una assicurazione tra le maggiori. Non dico il nome per evitare, insomma, ecco, ha già proposto delle polizze per la sanità, per la salute.
2: Quindi, sai da quanti anni già lo penso?
1: È uno dei passi verso la sanità, come succede in America, no? Dove c'è la
2: c'è l'assicurazione,
1: la Medicaid e la Medicare, no?
2: E se non rimani lì per terra lungo, perché
1: no, diciamo che adesso, per carità, uno può anche criticare, no? Però Obama fece questa distinzione tra Medicare e Medicaid. Ecco, la Medicaid significa la Medicare significa la sanità per tutti, cioè le cose essenziali. Se uno viene, c'è un incidente stradale, lo portano all'ospedale, non è che lo lasciano lì, in qualche modo lo curano, ecco. Ecco, invece la Medicaid è quella, insomma, ti vuoi fare un'operazione più importante, ti vuoi fare un intervento, devi andare da uno specialista particolare, quella roba lì la devi pagare. Se c'hai l'assicurazione,
0: finisci come la Moldavia.
1: Rimani con la Medicare, con quella roba essenziale che magari
2: sarà tanto ad arrivare questo, perché già tante cose sono cambiate, tante, lasciamo perdere. Io sono, ci sto male dentro, ma sono avvelenata, perché non può nel giro di 2 anni, ma neanche, cambiare tutto in questo modo. Ci sarà, allora, i medici dalla laurea ai 45 anni se ne sono andati 3.000, 5.000 di tutto. Gli altri rimangono, però siccome sono adulti, vanno già tra poco in pensione, eccetera, e noi, buonanotte, rifaccio gli auguri
1: al generale.
2: Sì, al generale, mi sfugge perché ho troppi pensieri, metto in testa. Tanti auguri sia per la malattia che per il compleanno. E poi vi lascio, perché sono ritornata dentro ancora a questo. Io, gli altri mi auguro di no, io ci sto male di brutto. Buonanotte e tanti auguri a voi.
1: Ciao,
2: saluto tutti gli ascoltatori.
0: Okay. Buonanotte.
1: Se ci pensiamo bene, certo che si fa stare male se non ci pensiamo. Perché
0: certo.
1: Però come fai a non pensarci quando le notizie...
0: Pronto?
3: Sì, è il ferroviere.
0: Eccolo, Benito, il nostro ferroviere.
3: No, voglio salutare Paola, che ci conosciamo, il marito Marco. La salutavo perché magari non la sentivo mai che parlava, che telefonava alla radio, capito? Ecco. Però fa piacere, perché è molto simpatica, brava.
1: Ogni tanto chiama spesso.
3: Sì. No, ecco, però magari non ci incontriamo, capito? Perché io Paola la conosco bene il marito, anche lei conosce la moglie mia, la famiglia. Ci conosciamo da tanto tempo.
1: Bene.
3: Va bene, qui tutto a posto.
0: I treni sono in orario? Sono in orario i treni?
3: Finché non c'ha le imbronde, finché non c'ha gli inciampi, va in orario. Dopo, quando ci sta qualche problema.
0: Dico, ma tu hai fischiato, hai fatti partire tutti in orario i treni tuoi? Sì.
3: Per ora sì.
0: Vedi, è quello l'importante.
3: No, ma in ogni modo, la ferrovia, Dio, io per me sono stato 32 anni, ma mi sono trovato contento, soddisfatto, e mi è fatto molto piacere. Poi si dice, c'è un proverbio che dice, la ferrovia è la casa di Gesù, una volta entrati non ti esce più, capito?
1: È proprio così, è vero. Bene, ti salutiamo, allora ti ringraziamo.
3: No, ho voluto anche io partecipare col dialogo che hanno fatto la simpatica Paola. E saluto il marito Marco e tutte le persone che sono in questo momento sintonizzate su Radio Nova Macerata, di Beh. Cui c'è un ampio ascolto di tante parti, capito? Ecco.
1: Speriamo.
3: Vabbè. Buonanotte a tutti.
0: Ciao, grazie. Buonanotte, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ciao.
1: Benito.
0: È Benito, il nostro Benito che ci ha chiamato e quindi.
1: Chiamavano Ben. Un altro Benito.
0: Quello è un altro Benito. Quello è un altro Benito. Quello è un'altra cosa.
1: Sì, sì.
0: Allora, stavamo parlando, no? Di questa gestazione, no? Del fatto che un figlio, no? Allora, che ha quel contatto materno, sto bambino secondo me sarà freddo e la mamma sarà altrettanto fredda verso il figlio.
1: Ma sì, anche perché penso
0: c'è una mamma, capisci, ha dentro un bambino che gli cresce, lo partorisce con la sofferenza, lo tiene lì. No, è come il premio che hai dopo tanta sofferenza, dopo 9 mesi, no, di gestazione e la sofferenza del parto, il regalo di quel periodo, no, di quella sofferenza è questo bambino.
1: Ma anche perché l'apprendimento, dicono insomma i scienziati di questo campo, l'apprendimento comincia fin dalla... all'interno
0: del grembo materno.
1: Perché la mamma ha le emozioni, la mamma a volte ci parla col bambino, no?
0: Senti lo sgambettare del bambino, sì, no?
1: E quindi c'è già una forma di apprendimento che inizia praticamente prima di nascere. Adesso all'interno di una macchina d'acciaio, insomma, o di titanio, non so come, di che cosa la faranno, insomma, che tipo di sensazioni proverà il bambino? Non lo so. Quando nasce, come giustamente dici tu, nascerà una persona che ha già un'attenzione, perché noi lo vediamo, no? Ci sono delle foto, i bambini appena nati che già rivolgono gli occhi verso la mamma.
0: Eh sì, certo,
1: ecco.
0: Ma il calore materno, no?
1: Sì.
0: Che ti può dare il calore materno, il grembo di un robot?
1: Poi c'è l'istinto di attaccarsi al seno.
0: Al seno, no? Come fai?
1: E adesso che fanno? Non lo so, certo che se pensiamo a un'umanità diversa, no? Ma noi che rimaniamo con la nostra sessualità, no?
0: Alla fine stiamo diventando delle macchine anche noi.
1: Cioè una sessualità che diventa soltanto comunicazione, relazione, ma una sessualità che è completamente distaccata dalla trasmissione della vita. Non lo so, succederà. È difficile immaginare degli scenari futuri in questo modo. Però questi qui vanno più veloci di noi, anche della nostra immaginazione. Non lo so, io può essere pure che sia una fake news, perché adesso non ci si capisce più niente. Io spesso e volentieri non riesco a capire quali sono notizie vere
0: da quelle false,
1: sì.
0: Però se ne è parlato qualche tempo fa.
1: Sono fatte talmente bene, non lo so, anche perché certo, se uno poi guarda bene con attenzione, sono riusciti a mettere una specie di pelle naturale sul viso di
0: alcuni robot, sì, ho visto.
1: Sembrano
0: delle persone veramente umane. E addirittura pare che gli siano riusciti a inserire anche un po' di emotività.
1: Un po' di emotività, tant'è vero che già si vendono queste bambole
0: da compagnia.
1: Bambole da compagnia che sono, diciamo.
0: Sì, perché il futuro è la tristezza di restare soli.
1: Che alcune pare che siano più sensibili di alcune donne.
0: Pronto?
4: Pronto? Buonasera.
0: Oh, Marco, buonasera.
4: Buonasera. Ciao. Pasquale, bentornato.
1: Grazie.
4: Ben risentito e buonasera al Marchese. Buonasera, saluto tutti gli ascoltatori. Per prima cosa vorrei fare anch'io gli auguri di pronta guarigione al generale. Anzi, non è il caso... Ho una canzoncina per festeggiare il compleanno, ma in questo caso dico qualche rigo iniziale, perché poi parla di feste eccetera, è sempre comunque una festa, è sempre un traguardo, però insomma a questo momento ci interessa più la sua salute che la festa in per se stesso, ad essere sinceri. Quindi dico

0: cavour a te, che abbracciano gli amici della radio. Questo è un giorno speciale perché sono tutti felici e contenti, è una festa che fanno per te. Ecco.
1: Benissimo.
0: E quindi vadano anche i miei auguri.
1: Adesso Sabrina sicuramente riferirà, ecco, presenterà.
0: Al generale, certo. Al generale. Quando rientra poi gliela facciamo tutta la canzone.
2: Ah beh, sicuro, certo. Quello poi per la prima telefonata che ci farà, ovviamente gli dedicheremo una bella, certo, una bella canzone.
1: La canteremo tutti insieme.
0: Io volevo dire una cosa, vorrei risottolineare, ribadire quello che avete detto fino adesso, che ha detto Paola e che voi state dicendo. Però in buona fede a volte mi faccio delle domande. Prendo l'esempio che in questi giorni abbiamo visto che è stata rifatta la, credo, no, la riforma, insomma, per le votazioni, no?
2: Sì, vabbè, la riforma dell'elettorale.
0: Ecco, elettorali. Però
1: lo stabilicum.
0: Io credo che in un paese democratico, siamo un paese democratico noi?
2: Sulla carta sì.
0: Sulla carta sì, ma sui fatti no. E arrivo subito al dunque. Per certe cose importanti che investono tutti, questo è un parlare molto, molto semplice, non è un discorso difficile perché non è da me, però per alcune decisioni, se esiste un referendum e si sono fatti dei referendum importanti o meno importanti, insomma, però se si sono fatti dovevano essere importanti, perché non si fanno dei referendum, per esempio, per dire sosteniamo l'Ucraina, oppure facciamo questo o facciamo quest'altro?
1: Ma Marco,
0: in questo caso non conta, conta soltanto quando dobbiamo andare a votare.
1: Marco, dici giustamente, ma bisognerebbe cambiare la Costituzione, perché noi abbiamo la possibilità di fare solo il referendum perlomeno di tipo abrogativo, cioè quando è stata fatta una legge, se questa legge non ci piace la possiamo togliere tramite referendum.
0: Ecco.
1: No, ecco, ma quelli, gli altri tipi di referendum si fanno magari per cambiare la Costituzione, per altre cose. Quindi,
0: allora dovremmo arrivare anche a fare questo.
1: Bisogna però cambiare la Costituzione al momento non sono previsti questi tipi.
0: Come abbiamo fatto dei progressi nella tecnica in tutti i campi, e in queste cose qua non rimane sempre quella.
2: Perché alla base di tutto, alla base di tutto, amico mio, sai cosa c'è? Che le liste blindate piacciono a tutti, e quindi controllano loro poi alla fine, no? Capisci? Perché loro chiamano te per far vedere che il popolo partecipa, ma poi alla fine chi deve andare là sopra lo stabiliscono
1: loro. Sei legato
2: tu che... sei legato ai nomi che mettono loro, per forza.
1: Sì. Anche perché loro
0: condizionati da questi
1: sono legati a loro.
2: Però questo è democratico.
0: Bella democrazia.
1: Vabbè, ci sta la possibilità di non il capolista, ma di votare gli altri tre
2: e ho capito, tre, ma quando ti mettono ma quando ti mettono un capolista già blindato?
1: È chiaro.
0: Non va bene, si sentono delle cose assurde, proprio assurde. E poi voglio dire, il corpo diplomatico internazionale, ma dovrebbe intervenire e concludere qualche cosa. Se non si conclude a destra, si conclude a sinistra, ma questi non concludono niente. Ho sentito dalle ultime notizie stasera che Trump è d'accordo per combattere l'immigrazione, giusto? È stato detto. Allora mi sono fatto subito una domanda: ma scusate, se l'immigrazione è presente in tutti i paesi, diciamo, che hanno una certa economia, ecco perché ci vanno questi, ma e poi succedono le guerre sia al loro paese che nei nostri paesi, perché tutto sommato sì, stanno in guerra, ma stiamo in guerra pure noi, perché se ci minaccia la Russia vuol dire che siamo in guerra pure noi.
1: Ma perché
0: questo
1: ci minaccia?
0: È un discorso molto elementare.
1: Ma chi lo dice che ci minaccia? Lo dicono i tedeschi. Chi lo dice?
0: Quello che ci arriva alle orecchie tramite i telegiornali.
1: Anche perché si sono talmente svenati con la guerra in Ucraina, e adesso penso che non è che stiano pensando di invadere l'Italia o di invadere, ma non sono discorsi.
0: Però comunque sono minacce, basta un drone che passa su una certa zona, ecco la minaccia russa, ecco la minaccia.
2: Ma non si riesce più a capire cosa sia vero e cosa sia falso.
0: Esatto.
2: Perché il problema fondamentale è proprio questo.
1: È la guerra ibrida.
2: È la guerra ibrida che diceva prima Pasquale, cioè nel senso che qui non si riesce più veramente a capire di che cosa stiamo parlando, perché cioè ragazzi, qui uno si alza e dice no, sono i russi che hanno truccato le elezioni e quindi le elezioni che hanno fatto in Ucraina non sono valide, perché chi l'ha detto? E lo diciamo sempre noi, la Russia ha invaso l'Ucraina e sono degli invasori, chi lo dice? Lo diciamo sempre noi, però di tutto quello che noi facciamo come NATO nei confronti della Russia, di quello, ma quello lo dobbiamo fare perché siamo noi, capito? È un po' uno stile. Io penso che con il tempo daremo ragione ai musulmani e agli arabi che ce l'hanno a morte con gli americani, che dicono che veramente
0: loro stanno puntando a questo, di prendere tutto il territorio loro, perché
1: il fatto è che noi dal dopoguerra in poi
0: si sono sviluppati molto.
1: Abbiamo partecipato, diciamo,
2: siamo
1: così,
2: stati troppo schiavizzati
1: a delle guerre che sono state fatte tutte dall'America e le hanno perse tutte poi, a cominciare la guerra del Vietnam e anche altre, no? La guerra che non è che magari le perdono, cioè all'inizio c'è un fuoco incredibile, dopo qualche giorno pare che si fermano, non si sa perché, no? Successo in Iraq, in Afghanistan sono scappati via con la coda tra le gambe, no? La gente che saliva sugli aerei.
2: Tutti quelli che sono stati fedeli al cambio di cultura adesso sono quelli che vengono torturati nel silenzio, sì, trucidati nel silenzio e non si dicono le cose.
1: Ecco, quello che sta avvenendo
0: lì, la mia domanda era questa. Ritornando all'immigrazione, combattere l'immigrazione, ma anziché spendere tutti questi soldi poi per le guerre, sì, vogliamo aiutare questi paesi che hanno bisogno, aiutiamoli, ma fermiamoci con la guerra, almeno questi qua se li aiutiamo ad invadere.
1: Le guerre si fanno perché altri costruiscono le armi. Sai quanto è costata finora la guerra in Ucraina? 800 miliardi di dollari.
0: Non so se è un'informazione precisa, ma so che un solo carro armato costa 24 milioni di euro. Allora, è vero o non è vero?
1: Chi fabbrica?
2: Dipende dal tipo di carro armato, però ci può stare tutto.
0: Ecco, quindi, e poi con una bomba salta in aria.
2: Che costa altri soldi, non è che.
0: Appunto. Bene, ragazzi, abbiamo parlato di guerre. Io vorrei fare una canzone di pace.
2: Ma ci vuole.
0: Cerchiamo di stimolare la pace, ma non certamente con una canzoncina di Marco. Questa canzone, il testo è di, forse l'ho cantata già una volta, del cugino di Paola, di Peppe Luciani.
1: Giuseppe, sì.
0: E io ci ho messo quattro accordi, insomma, diciamo che la musica è mia. E quindi cantiamo alla pace. Voi che dite, va bene?
2: Certo.
0: Vado.
2: Vai.
0: Cara pace, tu non sarai la regina di questo mondo se prima non conquisti l'uomo dal suo profondo. Caro uomo, finché la mente è armata, il cuor ti dice, mai avrai la pace e non sarai mai felice. Ascolta il lamento di quel bimbo vicino. vicino a te, che ha perso una mano e ancora non sa il perché. Due punti opposti come indica il cielo, uniti da un arco di luce che diviene un arcobaleno. Ognun dei sette cerchi scalda e ci consola, solo se uniti insieme per divenir una luce sola. Il primo cerchio è rosso e all'amore ci invita, gli altri se richiamano ad amare sempre la vita. Anche le sette note assieme nello spartito, e musica nel cuore che alla pace lo tiene unito. Così se ogni animo vibrasse in pace e sintonia, liberi da questo mal saremo, più felici e in armonia.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Un bel testo.
0: Diciamo, e viva la pace. Io dico, saluto voi, buon proseguimento. E saluto tutti gli ascoltatori. Un saluto particolare a Dario e a Oriana, a Cecilia, a Elena Di Penarotta, a Anna Capelli Rossi, tutti il ferroviere, ringrazio dei saluti di prima, insomma tutti quanti, un abbraccio grandissimo e buona trasmissione.
2: Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Allora, ritorniamo a bomba.
2: Ritorniamo a bomba. E quindi dicevamo,
1: provincia di Chieti.
2: stavi dicendo, no, di questo rapporto tra mamma e,
1: sì,
2: e sì, figlio,
1: sì,
2: no?
1: Sì, che, è una...
2: che come può conciliarsi tra mamma e robot? Cioè,
1: infatti.
2: Ma poi insomma, no, alla fine anche la vita sessuale sulla Terra sarà modificata, perché con questa tendenza, no, oramai molto diffusa del bello, di rimanere giovani, e partorire significa trasformare la mamma, no? Perdere la linea, invecchiare, soffrire, e quindi questo macchinario ti permetterà di non ingrassare, di non rischiare malattie, problematiche legate al parto, privazioni anche alimentari legate al parto, no? E quindi la palestra, tutto quello che è, e in virtù del fatto che stiamo diventando sempre più egoisti, cioè pensiamo per noi, però dici, come posso avere un figlio non rinunciando a tutte quelle che sono le mie prerogative giornaliere, no? L'aperitivo, la palestra, il rimanere magra, il rimanere giovane e compagnia bella.
1: Ma guarda che,
2: ecco,
1: già
2: qui il robot,
1: che già è l'utero in affitto un pochino, raccontare,
2: però è sempre
1: storia.
2: È sempre gestito da un essere umano,
1: sì,
2: che è deplorevole, no? Pagare una persona per farsi, no? E sembra che stai al panificio, gli compri un chilo di pane e te lo porti via, no? Quello lo mette nel forno, si lievita e poi te lo dà. Non lo so, sembra che parliamo tanto di morale, siamo tanto vicini agli animali, siamo tanto impietositi dal gattino o dal cane investito che soffre, quant'altro, e poi permettiamo queste cose, non si capisce perché. Guarda, io non arrivo a capirlo.
1: Beh, un po' come la clonazione, ti ricordi quando
2: la pecora Dolly, no?
1: Pecora Dolly, no? Poi si sono fermati, ma tu sei sicuro che si sono fermati? e che non è...
2: Io ho sempre sostenuto, l'ho detto anche più di una volta, no, che i film di 007, no, i famosi film di 007, insegnano che probabilmente nella critica, nella fantascienza, che poi insomma si è sempre, quasi sempre rivelata realtà, magari con il tempo,
1: è anticipatore,
2: è anticipatore poi di quello che, no, accade o accadrà, e lo sappiamo che c'è lo scienziato matto, c'è il filantropo fissato, no, per qualcosa che si mette in testa, il miliardario che vuole a tutti i costi, ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato anche qualche tempo fa, se ricordi, qualche trasmissione fa, quando abbiamo parlato, no, a proposito di queste cose, no, di queste fissazioni dei ricchi, dei potenti, no, anche della scomparsa di bambini, di persone che scompaiono in tutto il mondo per un traffico di organi. No?
1: Organi, sì, già.
2: Che tutti sanno, ma fanno finta tutti di non.
1: Sì, ma esiste una categoria di persone che sfidano la morte, anche se la morte poi arriva ugualmente. No?
2: Sì, sì, sì.
1: Adesso, per esempio, c'è la famosa crioterapia. No? Questi si fanno mettere per qualche secondo, qualche minuto, non lo so, all'interno di congelatori, non so a quanti gradi sotto zero. In qualche modo ci sarebbe come una specie di shock che dà la possibilità alle cellule di rinfrescarsi, di ringiovanirsi un po'.
2: Ma se non ti piglia l'infarto per lo sbalzo termico?
1: Sì, beh, infatti. Però ecco, naturalmente lo fanno sotto controllo medico, non lo so.
2: Sì, ho capito.
1: Perché ti ricordi quando Berlusconi, no, buon'anima, diceva: io sono programmato per vivere 120 anni.
2: Alla fine non ha detto una cazzata.
1: Poverino, non è arrivato neanche a 90. No?
2: E considera che la mamma è morta molto più vecchia di lui.
1: Infatti, quindi non lo sappiamo, insomma, no? Quando sappiamo quando nasciamo.
2: Ma non puoi dirlo.
1: Non sappiamo quando finirà la nostra
2: non
1: storia.
2: Non si può dire, non si può dire.
1: È vero che c'è stato, adesso c'è tutto questo percorso che si sta facendo sulla longevity, no? Tutto longevity adesso, sulla longevità. Se tu vedi...
2: Sì, vabbè, noi ci preoccupiamo di vivere di più e c'è qualcuno che invece si preoccupa di farci morire prima.
1: Esatto, anche perché costiamo.
2: Costiamo, e quindi, no, ecco il Covid, continuiamo a fare, no,
1: dove...
2: intrugli strani che poi ci portano alla morte.
1: Voglio dire, le case di riposo costano sempre di più, le pensioni sono sempre, insomma, molto risicate, e quindi ci sarà difficoltà nel futuro prossimo. Di gestire la situazione delle persone anziane. I figli non ti guardano perché
2: chissà se l'intelligenza artificiale troverà una soluzione,
1: perché non sì, ti faranno le badanti, i figli non possono badarti perché magari devono lavorare,
2: e devono lavorare fino a 70 anni,
1: ma non solo, non si sa dove li mandano a lavorare, no? Non c'è più il lavoro che, diciamo, stanziale,
2: sì, sì.
1: Perché anche nel momento della rivoluzione industriale, se ci pensiamo bene, no? Cominciando dal 700 fino a quella più avanzata dei nostri giorni, alla terza, alla quarta rivoluzione industriale, si andava a lavorare all'interno di una fabbrica, magari una famiglia si spostava, che so, da Reggio Calabria a Torino o a Milano nel triangolo industriale, no? Milano, Torino, Genova.
2: Ma senza, guarda, 30 anni fa, 30, 40 anni fa, qui nelle Marche scendevi e andavi a lavorare sotto casa o di fronte all'altra,
1: esatto,
2: parte della strada.
1: Esatto, no?
2: Oggi già ti devi spostare nelle zone industriali.
1: Adesso, per effetto anche di una economia, lo diceva Domenico De Masi, che era un sociologo del lavoro. Una volta ho partecipato, anzi era un corso di aggiornamento fatto per noi, e ci disse, insomma, guardate che nel corso della vita un ragazzo che nasce adesso, disse, oppure che sta a scuola adesso, cambierà 5-6 lavori, sarà costretto a cambiare 5-6 lavori, e 5-6 lavori significano 5-6 abitazioni diverse, e il discorso diventa anche un discorso di abitazioni, un discorso di affitti, un discorso di case
2: che ci toglieranno anche il concetto della proprietà con questo sistema, perché non servirà più avere una casa di proprietà,
1: non servono più, no? Già, vedi dove, diciamo, questo fenomeno è più sviluppato, tipo in America, ma anche in Germania. le case di proprietà in Italia ci abbiamo più dell'80% di case di proprietà, là loro non ce l'hanno perché c'è continuamente, una volta lavori in California, una volta lavori nel Texas, e come fai ad avere, che ci fai di quella casa poi che magari ti sei costruito o col mutuo o con i sacrifici o ti ha lasciato,
2: no, ma anche per quello che sono arrivati a costare le case non ti puoi permettere di comprare una casa, avere un mutuo e poi andare da un'altra parte.
1: Questa sera c'è stato un episodio molto toccante in televisione, nella trasmissione di Del Debbio, non so se l'hai seguito.
2: No, non l'ho seguito. Aspetta che rispondo un attimo al telefono.
1: Sì.
2: Pronto?
3: Buonasera.
2: Mirella.
1: Ciao Mirella.
2: Che dici Mirella?
3: Dico che sono...
2: Ti sei ripresa un po' dell'influenza?
3: Io non ho avuto l'influenza.
2: Non avevi la tosse, sbaglio?
3: No,
2: ti confondo.
1: Non è influenzabile.
2: Non sei influenzabile, non sei un influencer.
3: No, che non sono influenzabile è vero.
2: Non cioè, sei un influencer.
3: No, non è che non sono influenzabile, non sono facilmente influenzabile.
2: ecco.
3: Non voglio essere così drastica.
2: Che ne pensi, Mirella, di questa proposta, no, di questa notizia dell'utero all'interno di un robot?
3: Sono sconvolta.
2: Cioè tu mo come donna, no? Come mamma, dico, cioè, il rapporto che una mamma ha con la propria creatura, no? Che uno
3: ma
2: cresce.
3: Ma come si può pensare, come dicevi tu poco fa, che una donna per avere un figlio decide di abdicare al suo ruolo per non perdere la linea, per non fare sacrifici, per non soffrire? Non è nemmeno assolutamente pensabile una cosa del genere. No,
2: secondo me stiamo andando fuori dall'umanità.
3: Non lo so, per me è una cosa, o mi pare di sognare, mi pare di non vivere più in un mondo reale, che ne so, arrivano delle notizie, ma questa addirittura tra le tante brutte notizie che arrivano, questa... non so.
2: Cioè, secondo me segna il declino proprio dell'umanità. Cioè...
3: Sì, guarda, io quando aspettavo il primo figlio sono dovuta stare molto a letto, ma l'ho fatto volentieri, ma mai mi è venuto in mente di dire sto facendo un sacrificio. No, per me era una gioia, io stavo a letto.
2: Perché aspettavi che passassero i 9 mesi per avere poi il premio, no?
3: Esatto,
2: di quella sofferenza.
3: Esatto. Ma le sensazioni, lo scambio di sensazioni che si hanno tra madre e figlio in quei 9 mesi. Ma
2: secondo me
3: ritrovi?
2: Sono indescrivibili, cioè non si possono riprodurre.
3: La prima volta che ti accorgi che all'interno tu senti un piccolo fruscio, il primo movimento, e mi sembrava di impazzire dalla gioia. Dico ma questa cosa che sta crescendo dentro di me, non lo so, io non penso che si possa rinunciare a una sensazione del genere.
1: Due cuori che battono, sono due cuori che
3: sì,
1: battono.
3: Sì. Ma addirittura si fa ascoltare la musica.
1: Sì.
2: Ma perché quando vai a fare il tracciato che senti il battito del bambino?
1: Sì, del cuore.
2: Del cuore del bambino. O quando adesso fai le ecografie 3D che lo vedi? Però non so, lì che ci sarà la pancia trasparente dove tu vai lì e dici ah, oggi è cresciuto di 2 centimetri.
3: Ma per carità, guarda, io non lo voglio ricordare una cosa del genere, ecco, no, non lo voglio
1: sì, ma
3: ricordare.
1: Una volta nato, no, anche assegnato ad una famiglia, che tipo, diceva prima, che tipo di rapporto avrà con la famiglia?
3: Sì, ma il bambino che mentre sta nell'utero della mamma assorbe delle sensazioni,
2: e lo diceva prima Pasquale questo, no?
3: Poi quando è nato
2: cioè gli animali sentono, riconoscono i propri figli dall'odore.
3: Esatto,
2: l'animale, no? E tu come fai un figlio, come te lo senti tu che è cresciuto là dentro? È come se uno, ho detto, sembra che va al panificio, no? Ordina un chilo di pane, quello te lo lievita, te lo impasta, te lo lievita, te lo cucina e poi te lo dà.
3: No, è una cosa, guarda, io già sono molto perplessa nel campo dell'intelligenza artificiale, ci sono molte cose che non mi piacciono.
2: Ma allora, nell'intelligenza artificiale io sarei favorevolissimo all'impiego nella medicina, cioè l'intelligenza artificiale.
3: Nella ricerca.
2: Ricerca.
3: Certo, sì.
2: lì serve, perché l'uomo, quelle poche menti illuminate, no, da sole non riescono a portare avanti l'umanità con tutti i suoi problemi, mentre l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare la tecnologia.
3: Senza dubbio, ma solo in questo caso.
2: Sì, ma io ne farei proprio un discorso etico, cioè esatto, tu devi crescere in questa direzione e basta.
3: Sì, bisogna mettere un
1: freno. Sì,
3: io non
1: ma questo discorso è stato fatto nell'incontro tra Xi Jinping e Trump. Ma entrambi si sono preoccupati giustamente di questo, dicendo che bisogna insomma in qualche modo rivedere questo sviluppo, eccetera. Però hanno detto che bisogna continuare ad andare avanti. Perché hanno detto quello? Perché tra loro è in atto una guerra, questa guerra tecnologica ad altissimo livello, e chi vincerà sarà. Ma guarda che l'America sta ancora avanti, ma quelle altre corrono tanto.
3: No, ma stanno. L'America sta avanti, ma non so fino a quando l'America.
2: E non so se veramente sta avanti o finge di essere avanti.
1: I cinesi corrono tanto, lavorano 20 ore al giorno, lavorano.
3: Sì.
2: Oh, ma guardate che proprio stasera stavo vedendo dei documentari sulla storia della Lima, no? La Lima, della ditta che costruivate i trenini, quei trenini bellissimi, no? Nata come azienda che riaggiustava gli allumini storti dalle bombe, e poi pian piano si è messa a fare i giocattoli, i trenini per un ceto medio basso, perché c'erano quelli che producevano i trenini con un sistema molto molto sofisticato, bello e quant'altro, ma era d'appannaggio solo dei ricchi. E quando la Lima ha cominciato a sfondare, la Cina ha cominciato a fare i trenini anche loro, riuscendoli a fare belli quanto quelli della Lima, tanto da far fallire tutto.
1: Sono bravissimi,
3: ma i cinesi sono bravissimi
2: ma ci rendiamo conto che in ogni punto dove hanno messo le mani questi hanno distrutto.
1: Marchese, nel giro di 4-5 anni hanno fatto saltare tutta l'automotive
2: europea.
3: Ma non so se Pasquale stava dicendo la stessa cosa che stavo dicendo, che i cinesi sono bravissimi a copiare.
2: Esatto.
3: Sono guarda, adesso faccio un esempio.
1: Basta nel mondo degli orologi, no? Esiste tutto un mondo parallelo degli orologi.
2: Sì. Ci sono dei cloni di Rolex, di orologi perfettissimi.
3: Ma faccio un esempio stupido, però vicino a casa mia ne è rimasto uno solo, c'era una coppia di cinesi che avevano messo su un laboratorio di sartoria, perché avevi da fare un piccolo lavoro, una giustatura, un rammendo, e erano bravissimi, cioè lei era bravissima, e tra parentesi devo anche dire che era anche molto onesta, perché quando dovevi pagare in anticipo, se tu portavi a fare un orlo su un abito o qualcosa, tu dovevi pagare in anticipo, però non facevi in tempo a dirti 10 euro, per dire, tu tiravi fuori il portafoglio, ma già lei ti aveva fatto lo scontrino, cosa che non avviene,
1: questo
3: tra parentesi non c'entra. Però mi diceva un'amica che abitava lì di fronte, che se tu gli facevi vedere la fotografia di un modello di Armani, di Valentino, eccetera, riusciva a fartelo esattamente uguale.
1: Sì.
3: Adesso sono partiti per il Capodanno cinese qualche mese fa, e in genere tutti gli anni loro partono, stanno fuori un mese e poi tornano. Però quest'anno è tornato solo lui, lei non è tornata, e il laboratorio non sta andando bene come andava, come quando c'era lei. Però riescono a fare delle cose che gli artigiani nostri, mi dispiace dirlo, ma non riescono.
1: Ma non li vedi con quali macchine vanno in giro? C'hanno tutte macchinoni di cilindrate anche molto.
2: Vabbè, ma quelle poi sono intestate alle aziende, mica sono intestate a loro. Sono intestate alle aziende, perché quelle, anziché pagare le tasse, si comprano il macchinone.
1: Lavorano adesso, magari stanno lavorando dentro, li dormono, li mangiano.
2: Sì, vabbè, quello poi.
3: Ma io mi ricordo un anno che
1: quando questo scusami, quando questo lo moltiplichi per un miliardo di persone, attenzione, la Cina è importante, ma quello che sta avvenendo sotto la Cina, in India,
2: Pakistan, India,
1: è qualche cosa di incredibile, dicono.
3: È vero.
1: E quindi, prego, scusami se ti ho tolto la parola senza...
3: No, non mi ricordo neanche più quello che dicevo. Dunque, quando andavo a Roma più spesso con mia cognata, lei quando veniva a Fermo, poi dopo che era morto mio marito, quando ritornava a Roma voleva che andassi per qualche giorno lì, e mio cognato aveva uno stabilimento alla periferia di Roma, e lì vicino c'era un quaternone di cinesi, e mi raccontava che la luce accesa 24 ore
2: su 24, sì, ma senza andare a Roma, se ti giravi qui intorno nel settore calzaturiero, Civitanova, Morrovalle, Montecosaro, San Giusto, Montegranaro,
1: Maceratese Fermano,
2: hanno fatto chiudere tutte le orlatrici italiane e hanno lavorato soltanto loro.
3: Negli ultimi tempi, ma io ti parlo di 20 anni fa.
2: Ma io ti sto dicendo 20 anni fa anch'io, qui.
1: Facciamo un passo indietro, no? Magari tutti ci ricordiamo quando c'era Mao, gli ultimi anni di Mao, no? Dopo si sono succeduti altri presidenti, eccetera. Tutti andavano in giro con la bicicletta e tutti andavano vestiti con quel vestito
2: di Mao.
1: Tra il blu e il grigio,
2: sì.
1: Tutti uguali. Adesso costruiscono autostrade, treni ad altissima 500-600 km all'ora, fanno dei grandi.
2: È sempre in orario.
1: Incredibile quello che fanno, guarda. Ma le auto, hanno detto questi che si intendono, fra 10 anni compreremo solo macchine cinesi noi.
3: Ma io non mi ci ritrovo più,
1: i ricchi si compreranno ancora la Ferrari, però forse la faranno pure loro la Ferrari.
3: Riusciranno sicuramente a copiarla.
2: Ma già lo fanno,
1: sì.
3: Già lo fanno, dici tu.
2: Sì, già lo fanno, perché molte macchine hanno le linee molto simili a macchine più famose, insomma, perché loro a livello di design non sono capaci, ma quando tutti i maestri, no? I maestri della matita d'oro, no? Delle macchine, delle linee delle macchine, e non potranno lavorare più in Europa, dove andranno?
1: Ma vengono pagati, vanno laggiù, no? Così come,
2: certo.
1: Come gli archistar, come gli architetti,
2: certo, tutti,
1: di livello,
2: tutti. Quindi le macchine che ieri disegnavamo belle in Europa saranno disegnate per i cinesi.
1: Guarda che il mondo veramente, no? A volte uno dice il sole, no? E noi sappiamo che non è il sole che si muove, la terra, però immaginiamo che si muove il sole, no? Ecco, dall'Oriente siamo passati attraverso i secoli, c'è stato lo sviluppo della civiltà nostra, diciamo, dell'Europa centrale, dell'Occidente, diciamo dell'Atlantico. Adesso lo sviluppo si sta andando verso il Pacifico. Facci caso,
2: sì,
1: e quindi come gira il sole, gira anche lo sviluppo dell'umanità, dell'economia, soprattutto dell'umanità, dello sviluppo tecnologico. Perché, e quindi noi rimaniamo qui con le nostre belle statue,
2: ma anche perché l'arte, anche perché l'imprenditore, che cosa ha fatto in questi anni? Ha cercato prima di portare l'economia verso la globalizzazione, e poi di lì la globalizzazione l'ha sfruttata con la scusa di lavorare di meno e guadagnare di più, e quant'altro, hanno imbrogliato la gente facendo credere questo, e poi invece che cosa è successo? Hanno esportato la nostra tecnologia all'estero,
3: esatto,
2: utilizzando macchinari e sistemi che in Europa erano vietati perché non più sicuri, li hanno spostati nei paesi meno industrializzati, hanno pagato capofabbrica e compagnia bella per andare a lavorare in quelle zone, hanno insegnato il lavoro lì, e loro non lo hanno fatto per abbassare il costo dei prodotti in Europa, lo hanno fatto per lucrare per differenza.
3: Capito?
2: Per lucrare per differenza, come quegli imprenditori nel mondo calzaturiero, della pelletteria in genere, si sono appoggiati ai cinesi, perché che il cinese costava meno dell'orlatrice italiana e ti dava il prodotto prima. E quindi questa gente ha ha approfittato dei cinesi non guardando avanti. Cioè non c'è più quella mentalità di guardare al futuro. Noi pensiamo a mangiare oggi, ci riempiamo la pancia e domani magari ci moriremo di fame.
1: È vero.
3: Sì, sì, però sta di fatto che tutte le maggiori industrie italiane si servono della manodopera cinese.
2: Sì, per forza. Per forza, perché anche se non lo fanno direttamente,
1: comprese le imprese
2: i subappalti finiscono i cinesi. Certo,
1: comprese le imprese del lusso, no?
2: In primis.
3: Io mi riferivo proprio alle imprese del lusso.
2: In primis.
1: È vero.
3: Sì, purtroppo. Beh, io devo dire la verità, non mi ci ritrovo più in questo mondo, guarda. E la notizia di oggi, di questa faccenda dell'utero mi ha sconvolto, ecco, forse dico una parola troppo grossa, però non ci posso pensare, per me è una cosa impensabile.
1: È andata a toccare quella che è, diciamo, l'aspetto principale della vita.
3: Sì, anche perché io ho voluto, i miei figli, ne avrei voluti anche di più ma non ho potuto, e ho goduto di ogni momento delle mie gravidanze.
1: Sì, sì,
3: ho goduto di ogni momento della gravidanza di mia nuora quando aspettava le mie nipoti.
1: Ma guarda, Mirella, è una scelta, no? Mettere al mondo i figli è un desiderio, ma soprattutto è anche un istinto, però un istinto naturale. No, cosa si diceva una volta? La vita, no? L'uomo nasce, cresce, si riproduce,
3: si riproduce e muore.
1: Si diceva, no? I professori di scienza dicevano questo. E in effetti è così, insomma, no? Quindi è un fatto anche, diciamo, biologico, un fatto che ci appartiene. Adesso, se la riproduzione passa attraverso le tecnologie, gli algoritmi, non lo so se questa faccenda della riproduzione, che non è qualche cosa che deriva da noi e quindi dalla nostra carne, ma attraverso delle macchine, attraverso...
3: Io non lo potrei mai accettare, guarda. Io spero che non sia vero, però mi pare di aver capito che è vero invece.
2: Noi la notizia l'abbiamo appresa e io ne avevo avuto notizia qualche settimana fa, qualche mese fa, quando l'avevamo accennato e davamo per entro il 2030 la possibilità, e invece mi pare che siano pronti, insomma, no, a fare.
3: Beh, io non voglio ricordare una cosa del genere, guarda. Mamma mia, no, per me è troppo.
2: Sì,
3: è troppo.
2: È una mentalità che probabilmente con l'avanzare della... è come quando siamo passati dagli abiti lunghi alla minigonna, no? Le donne di quell'epoca, no, assolutamente, ma che scherzi, eh? Poi è diventata la normalità.
3: Sì, ma vedi...
1: Adesso ci pensa Tajani, però.
2: Apposta.
3: No, io sono stata sempre abbastanza aperta alle nuove tecnologie, alle nuove invenzioni, eccetera, però c'è un limite a tutto, questo limite mi pare che lo stiamo superando.
1: Sì, questo limite però va messo, bisogna fermarsi attorno a un tavolo, riunirsi e decidere che cosa vogliamo del futuro, perché se ognuno va avanti per conto suo, sapendo che poi, insomma, chi arriva prima si prende tutto, è pericoloso. Bisogna che si cammini un po' anche cercando di mettere insieme, in sinergia,
3: certo.
1: Anche tutte queste, insomma, grandi invenzioni, perché sennò che facciamo? L'uomo comune che diventa? Boh, non lo so.
3: Ma va bene. Con queste tristi deduzioni ci salutiamo.
2: Grazie,
3: e
2: grazie Mirella,
3: grazie.
2: Grazie, ciao, ciao, ciao, buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Eh sì, effettivamente. Pronto?
4: Buonasera.
2: Claudio.
4: Buonasera ad entrambi.
2: Buonasera.
1: Claude.
2: Buonasera.
4: Non ci siamo più risentiti dalla vostra ripresa dopo le ferie, quindi bentornati, per me siete bentornati, e anche se penso un mese che state già...
2: Sì, vabbè, il mese di settembre abbiamo cominciato.
4: Ecco, appunto, siamo ad un mese, vi saluto veramente e vi Auguro una buona nottata e saluto tutti gli amici di Radio Nuova che sono sintonizzati.
2: Che ne pensi di questa maternità surrogata?
4: Innanzitutto io penso che sia una trovata commerciale, in quanto al momento non mi risulta che esista alcun robot che sia in grado di far crescere un feto umano e anche partorirlo. Quindi io penso che sia una questa della società cinese è una trovata promozionale, ecco. Pensata magari a far parlare di sé e cavalcare magari anche il tema della denatalità e dell'infertilità.
2: Ma tu pensi che la natalità ammesso e non concesso, insomma, che questo robot esista, la natalità possa aumentare grazie alla presenza del robot?
4: No, assolutamente no. Non potrà aumentare, anche perché le difficoltà a rendere, come ripeto, possibile una cosa del genere sono replicare la natura, in due parole, è infinitamente complesso per vari motivi. In questo caso, per esempio, la placenta, che è uno degli organi più complessi del corpo umano, regola lo scambio perfetto di ossigeno, nutrienti, anticorpi,
2: sì, certo,
4: eccetera. E nessuna macchina attuale è in grado di imitarla alla perfezione. Questi sono doni che ci ha fatto la natura, per chi crede che ci ha fatto il buon Dio, e non si possono replicare, secondo me. Poi c'è anche la connessione biologica e ormonale, mi sono fatto una piccola scheda, mi sono un po' informato per non dire grosse stupidaggini, oltre al mio parere.
1: Fai bene, Diego.
4: Ecco, la gravidanza umana non è solo una incubazione meccanica, ma è un dialogo biochimico.
2: Ma in effetti lo diceva prima Pasquale.
4: Ecco, sì, quindi scusate se mi ripeto, ma...
2: No, ma è giusto,
4: sto
2: giusto.
4: All'ascolto da poco. Quindi anche se si trattasse, secondo me, di una tecnologia di là da venire, quanto più future o futuristica, ecco, l'idea di affidare una gestazione a una macchina, oltre quello che ho appena detto, le difficoltà tecniche, diciamo, ecco, questa idea di affidare una gestazione a una macchina, secondo me, solleva, sta sollevando e solleverà degli interrogativi etici, ma anche giuridici.
2: Ma tu pensi che l'interesse... tu immaginati, no, il discorso economico che si potrebbe sviluppare dietro, cioè tu oggi fai un figlio e non costa niente farlo,
4: certo.
2: Oggi se tu non vuoi ingrassare, non vuoi soffrire, non vuoi rinunciare a tutto quello che è la tua vita da single, non ti servirà neanche più avere per forza un uomo. Cioè tu vai lì, prendi i tuoi ovuli, li metti lì, vai alla banca del seme, prendi del seme e avrai un figlio.
1: Ma anche per questo sorge il gender.
2: No, poi si stanno preparando al gender. Perché? Perché non, la vita intesa come coppia e come coppia intesa a procreare non servirà più. Perché se ci saranno queste macchine, a questo punto uno va lì, mette il gettone.
1: La sessualità percepita.
2: Non ci sarà neanche più la necessità di fare sesso per avere dei figli. Se si farà sesso ancora, sarà per mero divertimento e basta.
4: Ma le nuove generazioni, tanto adesso siamo fuori dalla fascia protetta, penso, ma non dico niente di...
1: Dai, figurati.
4: Hanno già scoperto il sesso, secondo me, già all'età di 8-10 anni, basta connettersi a uno dei vari siti.
1: I telefonini.
4: Ecco, porno, purtroppo... E per fortuna di quelli che stanno dietro a questi siti, che guadagnano un mare di soldi.
2: Vabbè, perché tanto tutto si fa per i soldi, ecco perché ti ho detto,
4: fregandosene.
2: Una gravidanza fatta col gettone porta dei soldi, perché ovviamente tu se vuoi avere un figlio non vuoi trascurare la tua bellezza, non vuoi soffrire, non vuoi avere niente, puoi avere un figlio senza avere la rottura di scatole di un maschio, di un uomo,
1: Ma puoi programmare anche il sesso del figlio?
2: Sì, beh, sicuramente.
4: Secondo me sarebbe una gravidanza claudicante.
1: Quella che si chiama l'eugenetica, no? Cioè tu lo vuoi con gli occhi azzurri. Un pochino
2: lo scegli.
1: Un pochino purtroppo quello che dicevano gli ariani, no? Durante il periodo di Hitler, quando volevano tutti che fossero biondi, alti, occhi celesti.
4: Se queste mentalità fossero adesso.

0: grande scienziato, non facciamo un figlio, verrebbe bello come me e intelligente come te.
1: No, e chi l'ha detto?
0: Lui infatti l'ha detto? Guardò dall'alto in basso, dice, pensa se verrà, se dovesse venire il contrario.
1: Vedi?
2: Guarda, io giuro che non la sapevo questo aneddoto.
0: Sì,
2: però la risposta mi è venuta spontanea, ecco. Comunque io volevo ancora...
0: A parte che Marilyn Monroe non era scema, però... insomma.
2: Non era scema anche perché aveva scelto il suo amante con i fiocchi.
0: Arthur Miller, no?
1: No, lui parla di amante come Kennedy.
0: Sì, sì, ma Arthur Miller che l'aveva introdotta anche
1: nel mondo del cinema.
0: Della cultura, no? Grande...
2: Sì, lei ha avuto varie porte aperte... Mm.
1: Ma la bellezza ti porta anche
2: la sua bellezza, anche esuberanza, no? Non è da tutti cantare Happy Birthday Mr. President sulla convention americana,
0: sì. Sotto l'effetto dell'alcol soprattutto, o di qualcos'altro.
2: Infatti la voce l'ho sentita anche ultimamente, non mi sembrava pienamente
0: infatti
2: quella di Marilyn.
0: Dovresti leggere un libro scritto da Bruno Vespa sui Kennedy, che racconta tante di quelle cose, di quello che combinavano queste persone.
2: Anche Bruno Vespa ultimamente ne ha combinata una grossa, lui
0: perché... è caduto.
2: Sì, ma anche lì siamo, dico sempre la mia, nell'ambito di una quasi notizia non vera, perché se è vero che lui la mattina ha subito un intervento chirurgico,
1: così è stato detto,
2: riesci ad andare in onda,
1: questo ti fa capire
2: o è un umanoide anche lui.
1: No, ma il fatto stesso che ti riescano ad operare in giornata.
2: Per quello ci sono i canali presidenziali, saremmo morti.
0: Non è vero, ma una diceria cattiva diceva che era il figlio del duce, no?
2: Qui siamo quasi nell'ambito delle notizie col punto di
1: scientifiche,
2: questa della...
0: Ma certo che no, però si è detto questo.
2: Erano le fake news, come sono sempre state le fake news. Prima, invece delle fake news su internet, c'erano i giornali scandalistici
1: che
2: buttavano fuori delle... ce n'è ancora rimasto qualcuno, quello che amoreggia con quella, sono stati visti.
0: Ma come no?
2: Quindi ci sono i soliti giornali dei parrucchieri.
1: L'Italia si regge su questi giornali. Fanno anche le trasmissioni in televisione, Il Grande Fratello, sta roba, perché uno deve curiosare, deve osservare, deve sapere i cavoli.
0: Claudio, lo sai benissimo meglio di me. Addirittura ci sono attori o showgirl, queste persone, che quando escono fuori dalla luce, diciamo,
1: del mainstreaming,
0: e quindi vanno un po' in ombra, sono loro che chiamano fotografi o giornalisti specializzati
1: per fare lo scoop,
2: per creare notizia,
1: tornare visibili sui quotidiani
2: e tornare sulla cresta dell'onda. Si parli male di me, basta che se ne parli.
1: Come diceva Andreotti, nel bene e nel male l'importante è parlare.
0: Adesso tu, Claudio, che sei stato un grande speaker, no? Adesso sei andato un po' in ombra perché la radio non c'è più, bisogna che fai qualcosa, capito? Per venire.
1: Ma sta facendo.
2: Noi stiamo facendo quello che ci viene dal cuore, perché penso che quel libro...
0: Era una battuta, dai.
2: Però in effetti quel libro sulla radio testimonia il fatto che ci siamo riuniti noi speaker e abbiamo prodotto un libricino. Una volta io mi permettei di dire all'editore Livi: libricino, apriti cielo. Al nostro editore Andrea Livi,
0: perché non vuole lui che si dica così?
2: No, libricino in linguaggio antico si diceva libercolo, no?
0: Libercolo è un'accezione negativa, libricino si dice perché è piccolo, insomma.
2: È piccolo, ma non è detto che contenga qualcosa di bello, di vero, di

0: positivo. E soprattutto, ecco, la prefazione di Fabio Guardabassi e la postfazione di Maurizio Boldrini
1: la dicono lunga.
0: Oltre
1: allora, siccome sei entrato in questo mondo del libricino, eccetera, no? Ma che c'è una mezza notizia di una presentazione anche in quel di Perugia?
2: Corre voce.
0: Preferirei non bilanciarmi in questo campo perché è ancora molto in embrione la cosa.
1: Allora, questa notizia,
0: io dico soltanto che qualche mese fa, questo lo posso dire tranquillamente perché corrisponde a verità, ho le mail di conferma, qualche mese fa mi venne in mente, prima dell'estate, di inviare appunto questo nostro libricino, libercolo o pubblicazione al sindaco di Perugia, accompagnandolo da una lettera di commento
1: di accompagnamento.
0: Di accompagnamento, esatto, in cui spiegavo il motivo per cui. Dopo qualche giorno mi invia una mail la segreteria della sindaca, che adesso non mi ricordo neanche come si chiama.
1: È una donna il sindaco di Perugia.
0: Sì, di centro-sinistra, mi sembra, però no,
1: non ha importanza questo.
0: No, il colore non c'entra. Allora, adesso devo trovare assolutamente. Ecco, questa lettera era con la firma di
2: Vittoria Ferdinandi.
0: Eccola, sì, in carica dal giugno del 2024. Ho trovato anch'io. È la prima donna a ricoprire la carica di sindaco. Allora, questa signora, sindaca, mi ha mandato una mail in cui apprezzava il libro e mi ringraziava di averlo inviato. Se adesso riesco a trovare proprio il testo, cosa molto difficile, perché a quest'ora. Ecco, e quindi mi ringraziava dicendo, confermando quello che dicevo io, che conosceva la persona Giancarlo Guardabassi e ne apprezzava appunto il,
1: beh, perché
0: il valore.
1: Diciamo per gli ascoltatori che lui è originario di Perugia, no? Ecco, Perugia.
0: Di Foligno, è nato a Foligno.
1: Sì, però ecco, indipendentemente dal fatto dove sia nato, però sì, insomma, a Perugia, e abitavano in una via che si chiama Via Guardabassi, vero?
0: Ecco, che è una via
1: centrale
0: traversa di Corso Vannucci.
1: Corso Vannucci, sì, che
0: corso principale di
1: Perugia, dove sta quella fontana famosa, eccetera.
0: Beh, bellissima. E poco più sopra, proprio andando avanti, superando la fontana, c'è una strada in salita che porta ad un'altra piazzetta e lì c'era Radio 8 Perugia, dopo che si era trasferita dal Colle della Trinità al centro di Perugia. E io mi ricordo che andai facendo non so quante scale, allora ce la facevo a farle, e sono andato in questi studi, però non mi ricordo se o non ho trovato nessuno oppure bene, non mi
1: ricordo. Ma la sua storia proprio in sintesi è questa, che lui cantava nel coro di una chiesa. Migliacci, che è stato un grande paroliere, no? Quello, soprattutto ha scritto canzoni per Gianni Morandi, eccetera, l'ha sentito cantare in questo coro, l'ha contattato e se l'ha portato a Roma a fare il cantante, perché lui aveva cominciato a fare l'avvocato, no?
0: Sì, con poca voglia, più che altro per dare soddisfazione ai genitori. Ecco.
1: Allora è partita la sua carriera, poi è stato alla RAI, poi ha presentato Sanremo, poi ha fatto il cantante, tutta una serie di cose, e comunque quando poi è arrivato il momento delle radio libere, hanno fondato una radio a Perugia. Ecco, questa radio si chiamava Radio Out, che significava antenna
0: Umbria Trinità.
1: Umbria e Trinità, perché era il mondo da dove trasmettevano, no? Poi l'hanno portato
0: dal Colle della Trinità, che poi era il piano, l'ultimo piano di un albergo che era uno dei più noti.
1: Poi lui a un certo punto, quando è andato via dalla Rai perché non, insomma, c'è stato qualche problema eccetera, e ha deciso di fondare questa radio a Francavilla d'Ete, in un piccolo paesino del Fermano, insomma, no? E dove c'è stata questa esperienza. Allora, tutto questo discorso per dire come Perugia è stata l'inizio di tutto ciò, e la tua lettera era rivolta a far conoscere anche ai perugini questa storia.
0: Sì, al primo cittadino, e per conoscenza a tutti gli altri. Comunque io avevo anche parlato, prima di inviare la mail, con la segretaria del comune, la segreteria del sindaco, molto gentile, il quale sicuramente aveva qualche annetto, e ha detto che si ricordava di Guerra d'Asti, ecco.
1: E beh, quelli che hanno sono
0: di 40 in su, se va bene.
1: I ragazzi no, i ragazzi giovani no.
0: No, io non dispero del fatto Pasquale, che qualche giovane, anche per curiosità, sia andato a guardare i contenuti del canale digitale YouTube, che
1: ma non lo so, Claudio, sei troppo
0: sì, sono troppo positivo,
1: forse troppo,
0: sogno un po' troppo,
1: perché sei di parte.
0: È molto di parte, sì.
1: So.
0: Molto di parte, quindi allora
1: è diventata una tua creatura, insomma, ecco.
0: Sì, beh, poi tu sai quello che tutti ormai sanno, che io senza essere obbligato da nessuno, sono andato lì a respirare un po' di polvere e a prendere qualcosa come mille cassette.
1: Quindi, se c'è qualche ascoltatore che vuole ancora ricordare, c'è un YouTube, come si chiama?
0: Il canale YouTube, Radio Outmark e Archivio Digitale.
1: E ci sono delle, ogni settimana quasi viene pubblicato qualche cosa, no?
0: Sì, tutto questo a cura del figlio di Giancarlo, figlio, sì. Mentre, cioè, io ti ricordi qualche volta ho detto nelle nostre tre presentazioni, mi sembra abbiamo fatto, dico, io sarei stato il braccio e Fabio la mente, anche perché Fabio, stando a Roma, non poteva fare avanti e dietro con Francavilla per
1: tirar fuori tutta
0: questa
1: roba,
0: questo materiale. Io mi sono sentito di farlo, e poi Fabio mi ha appoggiato, come mi ha appoggiato
1: perché,
0: la famiglia Gianni.
1: Cari ascoltatori, questo Claudio, questo ragazzo,
0: beh, ragazzo di 66 anni.
2: Vabbè, sempre ragazzo, sempre resti ragazzo,
0: diciamo. Tutto è relativo.
1: C'erano anche i ragazzi del 99, quelli che furono mandati a fare la guerra. Vabbè, questo giovanotto che si è ascoltato e ha sbobinato quante ore di trasmissione, quante ne hai?
0: È difficile stabilirlo. Tu considera che mille cassette da, facciamo una media, mettiamo da 60 minuti.
1: Ecco, quindi
0: quasi tutte sono da 90, le audio cassette o musicassette.
1: Ecco.
0: Tu moltiplichi 90 per 1000.
1: Certo.
0: Naturalmente non è che le ho digitalizzate.
1: Senti, ma mentre facevi questo, che provavi tu? Andiamo.
0: Mi sembrava quasi di stare dietro al mixer di nuovo e di trasmettere quello che Giancarlo aveva messo nei programmi. Ecco.
1: Sai Claudio, che il termine nostalgia vuol dire il dolore del ritorno a casa, no?
0: Ecco.
1: Ascoltando questa roba, hai provato un po' di dolore, hai provato un po' di nostalgia, hai provato un
0: più
1: po'
0: che altro,
1: di...
0: più che altro un sollievo, un piacere di sentire la voce di Giancarlo.
1: Un po' come quando andiamo a rivedere le fotografie, no? Sai che ogni tanto, soprattutto nei momenti particolari della nostra vita, ci piace andare a rivedere e a ricercare un po' il passato. Lo facciamo tutti, penso, no?
0: Sì, ma quando, forse questo è stato anche il motore che mi ha spinto, no? A intraprendere questa strada del topo. Io mi chiamo il topo di Nastroteca, invece che topo di
1: Nastroteca.
0: Mi sono dato questo modestamente.
1: Lo sai cosa diceva Giancarlo? Che le sue trasmissioni erano registrate su un nastro di nome Onzata. Metti insieme.
0: Beh, questo perché era molto umile. Io ti posso garantire che ho digitalizzato la metà delle 430 puntate di Io e la Musica.
1: Marchese, il nastro Onzata, se uno mette insieme le due parole, che viene fuori?
0: Una stupidaggine, detto radiofonicamente. Nastro Bini. Nastronzata.
1: Diceva...
0: ma lui era molto autoironico. Io sono riuscito.
1: Dice, questa è registrata sul nastro Onzata.
0: Io sono riuscito a trovare con un colpo di fortuna, scartabellando tra le varie tra virgolette scartoffie della radio, sono riuscito a trovare i vari pseudonimi che Giancarlo si era dato per giustificare il fatto che lui sia stato un super DJ
1: quando era la Rai, quando faceva dischi caldi.
0: No, ma lo faceva, sì, lo diceva anche a dischi caldi. E poi l'ha continuato, lui, ecco, qui c'è avanti il cartoncino originale. Allora, lui si era definito la cozza del trasimeno, il super DJ che costa meno, la grattugia di Perugia, lo squalo del lago Ontario, eccetera. Non vado avanti perché e c'è un cartoncino pieno di suo pugno che naturalmente darò a Fabio.
1: Guarda che quella trasmissione faceva 5 milioni di ascoltatori, 5 milioni.
0: Compreso il sottoscritto.
1: Ma pensa che significa trasmettere da un microfono e sapere che ci sono 5 milioni di persone che ti ascoltano.
0: Ma pensa anche l'innovazione, cioè lui ha inventato la versione insieme a Arbore e Buoncompagni, bisogna dire, ma contemporaneamente la versione disgiocheistica dello speaker radiofonico, che fino a poco prima si limitava ad annunciare la canzone prima del brano. E invece lui parlava anche durante la canzone, naturalmente, quando c'era la musica, non quando c'era.
1: Era per evitare che venisse registrato, era un discorso di CI forse anche quello. Ma Gerry Scotti più volte ha detto, no, che il suo maestro, lui è sorto e nato come disc jockey, Gerry Scotti, no?
2: E come no?
0: Sì, e Giancarlo, una delle persone che avrebbe voluto conoscere, me lo complica una volta, era proprio Gerry Scotti. Però non c'è riuscito a conoscerlo. Gerry Scotti conosceva lui.
1: Va bene, Claudio.
0: Allora, sono stato un po' troppo prolisso, abbiamo toccato diversi argomenti, e con questi argomenti io vi ringrazio per avermi ascoltato e per ringrazio gli ascoltatori che mi hanno sentito.
1: Tieni la parte nelle cassette Onzata,
2: Nastro Onzata.
0: Buona serata, buon proseguimento.
2: Ciao, a martedì.
1: Ciao. Bene, Claudio, in grande spolvero questa sotto. Sera.
2: Sì.
1: C'è qualcuno?
2: Avevamo una chiamata, ha fatto uno squillo.
1: Senti, in attesa magari che altri ci chiamano. Un altro problema di questa settimana, un'altra notizia importante di questa settimana sono i giovani in piazza, in Francia soprattutto,
2: sì,
1: no?
2: Sì, che, insomma, Spagna, in Francia.
1: Sì, che soprattutto adesso in Italia, da parte di qualcuno, dice come in Francia fanno queste manifestazioni, in Spagna pure, in Italia perché non le fanno? E allora un gruppo di...
2: giustamente, bisogna scendere in piazza.
1: Dobbiamo fare anche questo. E allora vedremo.
2: Pronto?
3: Sono Maria Pia di Ancona, buonasera.
2: Ciao Maria Pia.
3: Ciao a tutti. Bentornato Pasquale.
1: Grazie Maria Pia.
3: La raffreddata ero io.
2: Ah, ecco chi era la raffreddata, porca miseria. La tosse.
3: Ancora non è tornato normale nulla.
2: Comunque Maria Pia.
3: Quindi volevo fare tanti auguri al generale, sia per la salute e sia per il suo compleanno. Bene. Un abbraccio amicale a lui e a sua moglie, gli faccio tanti auguri.
1: Certo.
3: Mi ha fatto piacere. ho sentito che parlavate anche di Giancarlo. Io gli ultimi anni ero un abitué, tutte le mattine lo chiamavo e lui era sempre contento e mi salutava. Gli avevo detto che mio nonno mi aveva dato un nomignolo, lui tutte le mattine finiva per salutarmi, salutiamo Maria Pia che per gli amici, come la chiamava il nonno, Piolina.
2: Piolina.
1: Piolina.
3: Piolina. Perché mio nonno, quando ero piccolina, mi è morto presto, ma quando ero piccolina la chiamava Piolina.
1: Da Pia sarebbe Pia,
3: sì, Maria Pia. Molti, chi mi chiamava Maria, chi mi chiamava Pia, e mio nonno mi chiamava Piolina.
1: Bene, bene.
3: E quindi, e poi a me mi arrivano penso che me le manda Fabio, perché io mi sono iscritta nel club del guardabassi e mi arrivano questi spezzoni. Oggi ho sentito un pezzo e siccome io ad Ancona delle volte lo sentivo, delle volte no, sono stata per tanti anni non l'ho sentito, una certa Peppona che cantava, mamma mia che voce che c'aveva. Non so se l'ha conosciuta.
1: Non me la ricordo, dico la verità.
3: Ma è capitato che parlava di diverse persone, perché ogni tanto manda delle persone che lui ha intervistato, cantanti, e questo oggi parlava di diverse persone, in finale di questa certa Peppona che ha cantato una canzone antica per i fidanzati, per il matrimonio, adesso non mi ricordo bene. Ma cantava una voce bellissima proprio. E poi ritornando a sto bambino artificiale, io non ci posso pensare. Proprio una notizia cattiva questa sera, perché
2: ma purtroppo la tecnologia va avanti.
3: Sì, va sempre avanti, e se tornassero i nostri genitori a vedere tutto quello che c'è oggi, anche noi stessi, il progresso che abbiamo visto, ma adesso a fare i figli così.
1: Ma tu, Maria Bia, tu te le immagini fra 10 anni le macchine per Ancona senza autista?
3: Sì, senza autista, sì.
1: Ma
3: sì.
1: Cioè, tu ci saliresti?
2: Beh, guarda che se tu pensi,
3: no, ma
2: ti affidi a qualcuno che guida, che potrebbe sbagliare.
3: Certo.
2: La macchina è la stessa persona, solo che teoricamente non dovrebbe poter sbagliare.
3: Quello senz'altro.
2: Dovrebbe sbagliare molto meno dell'uomo.
3: Esatto, perché sono talmente programmati bene che è difficile che vadino a sbattere o che...
1: Perché siccome in America e anche in altri stati ci sono già queste macchine, hanno fatto vedere a volte alcuni giornalisti che salgono, no?
2: Sì, sì.
1: E un pochino di FIFA ce l'hanno quando salgono.
2: Questo volante che gira da solo, che cammina.
3: mamma mia, che si può pensare, ma il progresso è talmente veloce che ti fa paura. Ma io dico anche, pensavo, no, prima quando voi parlavate, dico, ma una donna quando è incinta cosa fa? Si massaggia sempre la pancia, no? È come una coccola che dà al suo bambino, no? Se voi fate attenzione, perlomeno io mi ricordo che quando sempre questi massaggi, è come una coccola che vuoi dare al tuo bambino, no? E questi che cosa fanno? Non lo so, tanto.
2: No, dicevamo proprio questo rapporto, no, che c'è tra mamma e figlio,
3: tra madre e figlio
2: durante la gestazione e subito dopo la nascita.
3: Certo.
2: Il fatto del calore materno, no, di attaccarsi al seno della mamma.
3: Questo
2: bambino quando esce che fa? Si attacca al biberon?
3: Subito, senz'altro. Devono fare come i bambini che la mamma non li può lattare perché non c'ha il latte.
2: Sì, però c'è sempre l'affetto, c'è sempre l'amore di una mamma.
3: Sì, che la mamma se lo tiene in braccio, se lo coccola.
2: Capisci? Tenere questo bambino che vai lì, dice, oggi lo può prendere perché l'abbiamo tagliandato e può venirlo a prendere. Non ho capito. Perché non è che sei tu che lo partorisci e te lo mettono in braccio. Quando nascerà ti diranno, signore, il bambino è pronto, può venirla a ritirare.
3: Sì.
2: Non lo so io.
3: Come un pacco postale.
2: Un pacco postale,
1: Amazon.
2: Amazon, te lo consiglierà Amazon.
3: No, è una cosa che tipo
2: non si può dire. Con il drone arriva e dice c'è la cicogna, ecco, arriva la cicogna.
1: Faranno delle cicogne artificiali.
2: Faranno il drone, no, ma porteranno i bambini a casa.
3: Io dico, dicono che sono troppi, al mondo siamo in tanti, siamo troppi, allora mi vogliono fare anche artificiali, l'ho capito.
1: Pensa se questo andasse in mano a un pazzo.
3: Mamma mia, no, ma poi come lo potrebbe costruire? Perché veramente
2: se poi tu riesci a stabilire anche come i caratteri somatici e magari anche a livello psicologico, no? Come riuscire con l'intelligenza artificiale, no? A creare una mente, che ne so, un tipo di geni particolare che potrebbe generare poi una persona che è fortemente intelligente.
3: Invece un pazzo che
2: o un pazzo scatenato
3: che te si rivolge contro.
2: Ah boh.
3: Boh, io non ci voglio pensare, spero se non ne sente più. Perché se no ti fanno sbattire, che vado, ti fanno impazzire, e che roba, dai. Ogni mattina che ci alziamo ce n'è una nuova.
2: Ma adesso ci dovremmo abituare, perché già ci sono i robot che fanno compagnia, i robot che possono andare a prendere il giornale la mattina, accompagnare i bambini al pullman.
1: Sì,
2: nei ristoranti. Nei ristoranti, ci ha chiamato una nostra ascoltatrice qualche settimana fa dicendo che era stata in un ristorante
3: in pizzeria
2: a Ancona, dove era?
1: A Senigallia.
3: La mia città.
2: Che venivano serviti dai robot.
3: Ma anche ad Ancona, io sono andato in pizzeria, sto robot gira, che porta i bicchieri, porta. Gira, è un cameriere in meno.
1: Ma guarda che ci fanno anche le operazioni da remoto con i robot.
2: Sì, questo sì. Ma ecco perché dico, la tecnologia, l'intelligenza artificiale deve progredire per migliorare l'esistenza dell'uomo, ma non per creare
1: le due facce della
2: il mostro.
3: No, è apposta, è quello che uno ha paura, no? Già c'è tante tristezze, tante robe brutte, che creassero anche un altro distruttore. Ne abbiamo già tanti, no, che distruggono il mondo, e quindi però solo il Signore ha dei pietà di noi. Perché a un certo momento siamo nelle mani di certa gente che non lo so come la pensano, come vanno a dormire, se anzi sognare belle cose, sognano cose brutte.
2: Purtroppo c'è gente che la coscienza l'ha lasciata durante la fase della gestazione.
3: Lo so, purtroppo sì. C'è tanta cattiveria. Perché adesso, guarda, abbiamo paura. Io la settimana scorsa sono andata a Roma a trovare mia figlia, che era quasi un anno, in genere veniva giù lei. Ma prendere, io ormai ho una certa età, diciamo, a prendere il treno da sola, andare. Ho paura, perché che incontri, che cosa, se ne sento talmente tante. Fortunatamente che dopo mia figlia mi è venuta a prendere alla stazione e non mi ha fatto prendere la metro, se no dovevo prendere la metro, però viaggi con la paura. Se qualcuno ti guarda già, dici, Madonna, cosa vuole questo da me?
1: È vero.
3: Pensate che la prima volta che sono andata a Roma, sono tornata da Roma, dopo la morte del mio marito, ho cominciato a viaggiare da solo, prendere la mia valigia, prendere parto. Al ritorno, dalla stazione, ho fatto 50 metri a piedi, poi sono andata alla fermata dell'autobus. Mi sta vicino un ragazzo, mi fa, signora, mi presta il telefono? Io so che mi rubano. Dico, guarda, non ce l'ho il telefono. Allora cattivo mi fa, e cosa c'hai dentro la borsa? Dico, che ti interessa a te cosa c'ho io dentro la borsa? Mi fa, sempre cattivo mi fa, vuoi chiamare la polizia? Dico, no, perché devo chiamare la polizia? Volevo il telefono, non ce l'ho, finisce qui.
1: Però ti mette paura, certo.
3: Ma mi ha messo paura, allora sono salita sull'autobus, mi sono messa vicino al conducente, conducente. Allora gli ho detto, guardi, posso stare qui? E dico, perché c'era un ragazzo, mi ha molestato, erano in due. E poi dopo, mentre saliti questi due, saliti altri due insieme. Dico, ma mi ha molestato? Dice, signora, stia qui, non si muova. come io lo guardo, è salito questo qui, se siede tira fuori il telefono. Allora io che non sono sta zitta, gli ho fatto, allora telefono ce l'avevi, perché non lo vedi il mio? Però dopo mi hanno preso la paura, dico adesso io sono sola, se vado, se questi mi scendono dietro, mi accoppano, mi sgonfiano le botte. Invece fortunatamente quando è stato al piano è sceso, e quando sono scesi si è messa a talonare un'altra ragazza, ma io sono anziana.
1: Ma guarda, Maria Pia, che
3: ma lei era una paura, dica adesso.
2: Adesso c'è anche l'esibizionista di Porto Recanati, Scossicci, Ancona,
1: sì,
2: ma le spiagge,
1: Porto San Del Pio,
2: no,
1: quello che si spoglia,
2: quello che si spoglia, si masturba davanti alle ragazze, ma dice che è un uomo sui 70 anni
1: addirittura.
3: Lo so, ma io allora sull'autobus il primo maggio sono andata alla fiera, che qui c'era la fiera. Salgo sull'autobus, mi metto seduta, c'era un uomo di una certa età, anche quello, vedevo che strisciava una ragazza verso calzucci di corti, sta ragazza, e queste strisciavano delle gambe, una rabbia a me, e avrei voluto un brutto maiale, perché sei anziano, puzzava come che non ve dico. Però la ragazza non ha detto niente, o che lei è rimasta inghiandita dalla paura. Insomma, io non ci ho avuto il coraggio, perché poteva dire, ma cosa mi stai dicendo tu? La ragazza non parla, perché parli tu? Però a me vederlo, sto strisciare addosso a una ragazzina, l'avrei presa a schiaffi.
1: Vedi, Maria,
3: non mi è mai successo.
1: Questo problema della sicurezza a livello politico è un problema molto molto serio.
3: Lo so.
1: Purtroppo non lo stanno gestendo bene, anche perché anche le forze dell'ordine, quando intervengono, se intervengono un pochino forti,
3: ma sono massacrati, poracci.
1: Ma hai visto in Francia invece che tipo di rapporto hanno con questi ragazzi? Li picchiano e basta.
3: Ma in Italia non lo puoi fare, perché
2: in Italia ti danno l'ergastolo.
3: Il carabiniere ha sempre torto. Il carabiniere ha sempre torto, anche se fa il dovere giusto e stragiusto. Ma purtroppo non voglio parlare dei partiti, perché solo a me non mi fanno schifo.
1: No, ma è un discorso trasversale, perché poi in televisione ci vanno tutti questi saccenti, no, a parlare dall'alto delle loro sicurezze, della ZTL dove abitano, oppure dai barrioli, dei quartieri alti, eccetera. Fanno tutti i discorsi che la gente comune invece non recepisce, perché la gente comune ha a che fare con quello che tu raccontavi, per cui quando poi vengono fuori delle notizie anche politiche nelle elezioni, eccetera, questi si meravigliano, cominciano a dire fascismo, nazismo. Invece la gente vuole la tranquillità, vuole la serenità.
3: Non puoi più portare un oggetto d'oro. Ma è giusto questo? Io c'ho la roba e me la devo tenere nascosta. Poi la lasci dentro casa, te c'entra l'alito, porta via, insomma, non sa come fare, guarda. Vabbè, la saluto, non voglio, voglio lasciare spazio agli altri, non faccio nomi, ma un saluto a tutti, buona serata e ci sentiamo.
2: Va bene, ciao Maria
3: Pia. Buona serata di nuovo.
2: Ciao, buonanotte. E grazie a Maria Pia che ci ha chiamato, ci ha fatto una bella telefonata.
1: Sì, ma hanno fatto notare la differenza tra le nostre forze dell'ordine e quelle francesi. I francesi gli danno giù.
2: Perché in Germania?
1: Pure.
2: In Germania mica scherzano. In Germania il poliziotto esce da solo in macchina, prende di bastona, se sei ubriaco o dai fastidio, prende di bastona, ti butta dietro e ti porta in carcere. Qua invece in Italia, scusi, le dispiace se le posso torcere un capello, mi sta riprendendo.
1: Però perché tutto questo così?
2: Perché noi siamo garantisti, eccessivamente garantisti, non abbiamo capito.
1: Però
2: che
1: la sicurezza e l'ordine pubblico chi la fa rispettare?
2: Però il problema è che noi in Italia, con questa storia del fascismo, usare il manganello rievoca, cioè mi hanno fatto polemiche sui carabinieri per l'uniforme nera, perché la camicia nera, perché ricordava il fascismo, e perché i i carabinieri avevano una divisa nera che il fascismo neanche esisteva.
1: Non esisteva.
2: Quindi che cosa vogliono parlare?
1: Ma cioè, che ha detto De Luca, giù il sindaco
2: grande De Luca, grande
1: di Salerno,
2: De Luca.
1: No, che
2: sì.
1: loro insomma avevano dato ai poliziotti una sfollagente, come si chiama, un bastoncino.
2: Sì.
1: Non so di che cosa sia fatto. E siccome gliel'hanno proibito, allora si sono riuniti in giunta, hanno deciso di hanno ordinato dei bastoncini sono fluorescenti praticamente, no? E hanno detto questi servono per indicare alle persone. Quindi hanno ottenuto ugualmente questi,
2: all'italiana, all'italiana.
1: Però dice serve anche per altro.
2: Serve per altro.
1: E quindi,
2: all'evenienza mi può servire per altro.
1: Bastonate la schiena.
2: No, vabbè, ma tanto non vedi che in Italia se c'è un poveraccio che subisce un torto non c'è nessuno che se ne accorge.
1: Che sono di gomma quelle cose?
2: Dipende, sono quelli addirittura a molla in acciaio, ci sono quelli che sono in gomma con... dipende poi dalla gomma quanto è rigida, quanto è lungo lo sfollagente, perché il lungo è come una frusta, fa male. Però quando tu hai una bestia inferocita davanti a te, come ti difendi? Come fai a ragionare con una persona che è inferocita?
1: A farlo fermare, esatto.
2: Noi in Italia se abbiamo lo spray al peperoncino, il manganello, e il taser, tutte queste cose che però quando le vai a usare finisci sotto inchiesta. Perché? Perché il giorno che hai usato il manganello ti dice a bocce ferme, gli scienziati ti dicono ma potevi usare lo spray al peperoncino. E quando usi lo spray al peperoncino ti dice ma perché hai usato lo spray al peperoncino? Quello era allergico. Ma io che ne so che lei deve prevedere, deve sapere.
1: Come il taser del cuore.
2: Il taser, no? Finisci sotto inchiesta, perché poi bisogna stabilire che se la morte è avvenuta a causa della scossa elettrica, tu me l'hai dato questo sistema perché lo posso utilizzare per difendermi e mettere in sicurezza la gente. Il mio compito è quello di non andare in giro e sparare alla gente o colpirle con il taser per divertimento. Devo usare il taser. Tu mi dici, e in quel frangente il taser, lo spray peperoncino, il manganello, la pistola, quello che è, era giusto usarlo? Era il sistema? Questa persona era un pericolo? Sì. L'hai usato il taser, è morto, chi suoi? Chi gliel'ha detto di fare?
1: Sì, ma si vedono a volte delle scene, no? Di questi invasati.
2: Invece in Italia puoi incendiare le macchine dei carabinieri, i cosi dei mezzi della polizia durante gli ordini pubblici possono essere devastati, appiccate le fiamme, e quello tutto va bene.
1: Ma dopo li beccano questi che hanno fatto queste cose?
2: Ma molti vengono beccati. Il problema è che spesso sono molto travisati, quindi non riesci a dimostrare, perché adesso se tu non riesci a dimostrare con certezza che si tratta di quella persona, la riforma Cartabia ti fa pigliare il provvedimento. Sono travisati. Quando sono travisati, tu cosa devi fare? Devi avere il fondato sospetto che si tratti di uno. Quel fondato sospetto ti deve indurre a chiedere una perquisizione. Vai a casa di quello, devi ritrovare gli stessi abiti della situazione, no? Che nel momento in cui ti colpiva, quindi il passamontagna, la kefia, quello che portava sulla testa che lo mascherava, il passamontagna, qualsiasi cosa che lui avesse sulle immagini o sulle foto, deve essere ritrovato per potergli
1: il corpo del reato,
2: il famoso e questo non è proprio il corpo del reato, perché il corpo del reato viene inteso come l'oggetto che è servito a compiere il reato, ma in questo caso come era vestito al momento in cui compiva il reato, e quei vestiti possono essere utili poi per attribuire la responsabilità degli eventi, insomma, dei fatti.
1: Sì, ma
2: poi a questa gente, no, che è scapestrata, che non c'ha un soldo, distruggi un mezzo blindato dei carabinieri o dell'arma, cioè della polizia, costa centinaia di migliaia di euro, insomma, no? Un mezzo blindato, una Giulia dei carabinieri blindata costa 70-80 mila euro, una, e dai fuoco a una macchina di quelle hai bruciato 80 mila euro.
1: E che gli fanno questi?
2: Pronto?
4: Sono Sabrina.
2: La nostra biblista.
4: Aspettavo se qualcuno voleva telefonare, ho visto che.
2: Ma adesso siamo dopo abbondantemente dopo la mezzanotte.
1: Sì. Una decina di minuti, un quarticello, poi magari. Insomma, vediamo se telefona.
2: Se qualcuno che chiama sotto, interrompiamo. Allora, di cosa vogliamo parlare stasera?
4: Non lo so, l'altra volta hai fatto delle domande.
2: Ti ho attaccata un po'. Mi ero preparato una domanda che forse ti avevo anche già detto in un certo qual modo, no? Nella Bibbia non si parla esplicitamente che è l'unica fonte infallibile della fede e che quindi la tradizione della Chiesa non ha nessuna autorità, secondo te?
4: Allora,
2: della Bibbia ci sono, no? L'interpretazione che fanno i cattolici, l'interpretazione che fanno gli evangelisti, i protestanti. Questa Bibbia è una, però ognuno la interpreta. Come fai a dire la mia interpretazione è assolutamente quella giusta? No, non la tua intesa come la interpreti, cioè magari i cattolici, no, è così. È ovvio che ognuno cattolici, protestanti, evangelisti, eccetera, hanno la loro convinzione, loro sono convinti che quell'interpretazione sia quella giusta.
4: Sì, diciamo che non è che ci sono molte divergenze, il fatto sta che nella religione cattolica i cattolici hanno introdotto la tradizione, cioè non si va a negare la Bibbia, secondo me, o a cambiarla tra una cosa e l'altra, è che c'è la tradizione di mezzo, nel senso che la tradizione prende sopravvento sulla Bibbia stessa, cioè il fatto dei comandamenti, se vogliamo prendere un esempio, che sono cambiati, è che il catechismo della Chiesa Cattolica, perlomeno io l'ho studiato al catechismo, sono diversi da quelli delle tavole della legge date a Mosè sul Monte Sinai. Quindi, non è come la interpreti, quella è così per tutti, non è stata cambiata.
2: Sì, però, tutti si attaccano alla Bibbia, no? Mo lasciamo perdere che ognuno magari la interpreta un po' come crede. Ma dove è scritto nella Bibbia che è quello che è scritto lì dentro è l'unica autorità, è quello che è scritto è infallibile, insomma, chi l'ha detto? Dove sta scritto? Non è che nella Bibbia dice attenzione, questo che sta scritto qui è la verità assoluta.
4: Allora, per quello che ne so, perché non è che so tutto, quello che sto imparando. Allora, se guardiamo l'Antico Testamento, lo stesso Gesù leggeva i rotoli quando andava nella sinagoga agli altri dottori della legge o gli altri gli scribi, i farisei, insomma quelli che erano nel tempio che pregavano, Gesù prendeva i rotoli come li prendeva altre persone leggendo gli scritti di Isaia, di Geremia, dei vari profeti, che era tutto scritto, quindi ovvio che se seguivano quelle leggi loro era per loro importante. Se prendiamo il Nuovo Testamento abbiamo l'Apocalisse in cui c'è scritto beato chi legge questo libro e ascolta le profezie o magari gli stessi.
2: Sì, però non c'è scritto che quello che c'è lì dentro è la verità assoluta.
4: Beh sì, dal momento che tu leggi e credi, perché qui si tratta di credere, di avere fede.
2: Sì, però io leggo e interpreto come dico io. L'evangelista interpreta come dice lui, il protestante interpreta come dice lui, l'anglicano come dice lui.
4: Ok, ma io penso che se leggiamo, io e te leggiamo la Bibbia, sono convinta che un versetto lo interpreti esattamente come me, ma siccome poi siamo un pochino deviati e anche, no deviati, sì, un po' soggiogati, ecco, da quello che ci hanno insegnato, il prete ti ha insegnato così, al catechismo ti ha insegnato così, e quindi poi tendi a mettere le idee che ti hanno detto in testa, ecco, come l'altra volta dicevamo di Maria, ma perché la Chiesa dice così. Io non penso che la Bibbia va fraintesa, penso che siamo noi con che occhio la leggiamo. Poi,
2: ma qual è la certezza che il tuo occhio sia quello giusto?
4: Ma io non pretendo che dico sono io. Io
2: no, no, io non dico la tua, no, sì, intendo.
4: Però ovvio che
2: l'evangelista ha ragione, il cattolico ha ragione, ognuno dice che è giusto. Oh, tutti hanno ragione. Sì, quindi alla fine chi sbaglia?
4: Ecco, bisogna vedere quello che si contraddice con la Bibbia, che l'altra volta abbiamo detto che forse a volte la Bibbia si contraddice da sola, ma sono episodi, secondo me, che non vanno a, come si dice, a negare certe verità scritte, o non mi vanno a modificare a me, credente, non mi mette nessun dubbio, capito? Anche come l'altra volta l'episodio, se erano in tre o in quattro, se c'erano quattro donne e due uomini. Secondo me questo a me non mi va a intaccare la fede per quello che ha fatto Gesù, per la resurrezione, per il fatto che quel lunedì, quel mattino la tomba era vuota, cioè non mi va a negare questo. Poi, per carità,
2: ripeto, ma ad esempio vedi nella religione cattolica c'è l'ufficio della confessione, e dove ne parla la Bibbia della confessione?
4: Ma infatti questa è un'altra cosa, ecco, che magari nella Bibbia non c'è scritta, però loro prendono dal verso in cui dice: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma Gesù intendeva dire: se voi non perdonate a loro, anche i vostri peccati non saranno perdonati. Gesù dice: se perdoni sarai perdonato, se no no.
1: Vabbè, ma la confessione auricolare, così come la intendiamo noi, diciamo che è stata si è cominciato a viverla intorno al 1200.
2: Ma questo perché? Ecco, alcuni storici sostengono che era un metodo per i preti per sapere i fatti del paese.
1: Allora, poi credo che durante il concilio, credo, ma non vorrei sbagliare, quindi prendetelo con quello che dico, mi pare che si parlasse. Ah, sì, fermo restando che la confessione auricolare sarebbe rimasta, ma durante la messa, nella prima parte, quando c'è praticamente la gente dice: chiediamo perdono per i nostri peccati,
4: quello che dice: confesso a Dio onnipotente voi fratelli.
1: Esatto, quello in qualche modo doveva servire come una forma di,
4: sì, perché infatti abbiamo peccato in pensieri, parole, quello già è una
1: di assoluzione collettiva. Questo concetto non è passato nel concilio, però qualcuno l'ha tirato fuori. Adesso non so se verrà ripreso in qualche modo, non ti so dire quali sono le dinamiche poi all'interno di questi studiosi, però ecco. Mentre invece, certo, la confessione auricolare, che poi in qualche modo è un po' come un tribunale, no? Perché tu confessi le tue colpe
2: E io ti assolvo,
1: il prete ti assolve,
2: ti processo, ti do la pena,
1: ti dà anche un po' di penitenza,
2: è la pena.
1: Ecco.
4: Però adesso io, magari vedendolo da distante, perché prima ero dentro, anch'io mi confessavo, cioè quando andavo alla messa io ero come tutti i cattolici, però vedendo questa cosa dall'esterno, ora mi sento di dubitare, confutare questa verità, questa cosa che stanno facendo, cioè il fatto che tu mi assolvi, solo Dio, solo Gesù. Quella volta quando Gesù ha detto io ti perdono i peccati, si scandalizzarono tutti, ma chi è lui che può perdonare? Solo Dio può perdonare. Quindi noi oggi abbiamo tutti i preti, i sacerdoti, i frati, chiunque sia, possono perdonare i peccati. Cioè, se noi andiamo a vedere la Bibbia, quello che dice è la realtà, a me sconvolge di quello che sono riuscito a capire adesso.
1: Ma quello che dicevi tu prima, Sabrina, no? Quando Gesù Cristo ha detto a chi riterrete i peccati saranno ritenuti, e a chi li scioglierete saranno sciolti.
4: È così, perché
1: siccome questo l'ha detto agli apostoli, i successori degli apostoli sono i vescovi, e giù il vescovo dà la possibilità poi al prete di assolvere i peccati o di non assolverli, insomma, no? Attraverso la confessione.
4: Sì, però
1: questo è passato attraverso il corso dei secoli, perché magari i primi tempi facevano anche una confessione collettiva.
4: Quando uno sbagliava diceva: come faccio quando un fratello sbaglia? Dice: tu correggilo nel privato, poi se non sente porta con te due testimoni.
1: Ma anche prima delle celebrazioni, no? Le persone raccontavano, ma guarda, adesso c'è un sistema, c'è un gruppo di questi di questi gruppi, diciamo, religiosi, che si chiama neocatecumeni.
2: I neocatecumeni, sì.
1: I quali all'interno delle loro comunità, insomma, del gruppo religioso che frequentano, eccetera, c'hanno lo scrutinio, no? Si chiama così, cioè praticamente alcuni raccontano per passare, perché il cammino insomma, è fatto a tappe, c'è un primo passaggio, poi un secondo passaggio, eccetera, non è un cammino. Per passare da un momento all'altro di questa crescita, di questo cammino, sì. Devono in qualche modo, di fronte, adesso io di preciso non lo so,
4: però mi sembra un po'
1: devono un po' raccontare anche i loro peccati, che secondo me non va bene, insomma.
4: No, neanche per me. A me mi sembra un po' come una comunità per tossicodipendenti o per alcolisti.
1: Vabbè, questo, a parte questo.
4: No,
1: sì.
4: Perché stai lì in cerchio, ognuno racconta la propria esperienza, ma lì.
1: Perché loro fanno riferimento agli inizi del Cristo, perché quando erano catecumeni, no? Quando si preparavano per diventare cristiani attraverso il battesimo. Forse quello intendono. Certo, anche a me non mi piace questo, non mi piacerebbe. Questo.
4: Ma Gesù non ha detto questo.
1: Però loro pare che lo facciano volentieri adesso, quando sia quando sia fede o quando sia un po' anche di condizionamento, non voglio entrare nel merito, per carità.
4: Per carità, però,
1: ecco.
4: No, dico, quando si va a confessare e si dice di tre Ave Maria e tre Padre Nostro. Ora, siccome la preghiera è una comunione col Signore, la preghiera deve essere gioia, la preghiera deve essere, cioè il Signore dice pregate, no? Mi invita a pregare perché è un dialogo con Dio. Ora, se tu ti confessi e il prete ti dice per punizione o per scontare, penitenza, cioè a me sembra proprio andare contro al significato della preghiera, cioè come di io ti carico con 3-10 Ave Maria per quello che hai fatto, ma lì non si comprende la colpa.
1: No, però probabilmente c'è un altro significato, cioè sei stato perdonato e quindi in qualche modo ringrazi attraverso la preghiera e ti unisci a Dio attraverso anche la preghiera.
4: Per carità, è un punto di vista. Io
1: non sono teologo, quindi rischio di dire, però ecco, se ci fosse qualcuno all'ascolto, magari che ci vuole chiamare, ci farebbe piacere.
4: A me piace il confronto, cioè quando qualcuno la pensa diverso io espongo le mie idee, certo. Non difficile che posso cambiare idea, a meno che non mi arricchisce in quello che sto comprendendo.
2: Spiegami questa,
4: prego.
2: Perché Dio in alcuni casi compie dei miracoli nei confronti di persone che sono credenti e che pregano, e magari in altri casi non li ha fatti, benché ci fosse gente che pregava alla stessa maniera e con la stessa intensità di fede?
4: Lo so.
2: Perché?
4: Cioè, perché magari il disegno divino per quella persona non è uguale a un altro, questa è la mia spiegazione. Oppure, perché c'è anche questo, io l'ho chiesto, perché io ero una che pregava, mio padre è non vedente, posso dire che io penso di aver pregato 40 anni perché lui recuperasse la vista. Non per questo io non credo o do la colpa, probabilmente non è così che deve andare. Quindi capisco chi è che prega tanto, poi magari uno va, gli arriva il miracolo. Ora, la Bibbia dice: bussate, vi sarà aperto, chiedete, otterrete. Io questo l'ho chiesto a tante persone che leggono la Bibbia. Mi ha detto: forse nel disegno di Dio c'è un altro aspetto, cioè, come dire, questa cosa serve per un disegno divino. Io lì non so, la mia conoscenza non è così esperta che vi posso, però dice, io ho accettato questa
1: sì
4: cosa.
1: Ma ci sono delle domande a cui non sappiamo dare risposta.
4: Il Signore sa più di noi, perché vede, allora noi vediamo da qui a lì, il Signore è in alto e vede proprio tutta la nostra esistenza. Uno non può sapere se facendo quel miracolo quella persona magari poi si potrebbe perdere, non lo so, non ti so.
1: Guarda, se voi ricordate i Promessi Sposi, Manzoni era un cattolico molto, molto fedele, no? Nei Promessi Sposi si parla molto di provvidenza. A un certo punto, non so in quale passaggio, però c'è una frase che più o meno dice così: il Dio non toglie mai la gioia dei suoi figli se non per darle un'altra più grande e più sicura. Quello è il discorso della provvidenza.
4: Oppure no? Quando dice che non darebbe mai una croce a una persona se non riesce
1: però,
4: a sopportarla.
1: Però è anche vero questo, che noi continuiamo a interrogarci. Dostoevskij diceva: Signore, perché i bambini muoiono? Ecco, perché i bambini
4: perché
1: muoiono?
4: Perché c'è il male.
1: Perché i bambini muoiono? Non lo sappiamo perché.
4: No, ma però per tutti, un bambino, un grande, un ragazzo, un incidente, la guerra, perché c'è il male? Allora dobbiamo chiederci perché c'è il male, come dissi la volta, un po' di volte fa, come è nato il male, sicuramente non è nato da Dio, cioè il male è venuto
1: sì,
4: dal,
1: cioè, dall'altro. Ce lo facciamo tra noi il male, no?
4: No, non siamo noi che generiamo il male, cioè il male è entrato nel mondo con il peccato e l'uomo purtroppo è soggetto, perché ognuno di noi non è perfetto e sbaglia 7 volte al giorno, anche solo col pensiero. Nessuno di noi è santo proprio come vorrebbe Gesù, come era Gesù. Quindi anche una piccolezza noi, cioè chi è che uno non, magari una volta che gli casca un mattone su un piede, dice chi è che, ma magari gli può uscire una parola che non, cioè ha voglia lì, ci vuole proprio una fede grande per cui tu non te la prendi, non dici una parolaccia, non hai un pensiero verso una persona che ti insulta. Come l'altra volta dicevamo, la cosa più difficile è perdonare chi ti fa un torto e nello stesso tempo ammettere anche di non essere perfetti e di sbagliare. Cioè per me la Bibbia è un insegnamento. Quando tu impari, cioè sì, le domande è normale, io sono curiosissima anche alla vita, quindi io proprio a curiosità, io ai preti facevo tante domande, l'ho fatti venire solo i capelli bianchi, nessuno mi è riuscito a rispondere. C'era un sacerdote, c'era i capelli bianchi per colpa mia, per quante domande gli facevo. Però non mi ha mai detto, mi diceva abbi fede, tu hai fede.
2: Aspetta, ma ragiona. Dio dice sempre, no? Che dobbiamo credere e dobbiamo avere fede.
4: Sì.
2: Oh, ma se dobbiamo credere e quindi basare tutto sulla fede, perché fai miracoli?
4: Perché i miracoli in quel momento
2: se tu devi avere fede.
4: Sì, perché servono anche quelli, cioè magari per certe persone, come ha detto Tommaso, tu hai visto e hai creduto, beati quelli che non hanno bisogno di vedere per credere.
2: Ho capito, va bene, allora diamo per scontato invece che il miracolo è una prova, no?
4: Sì.
2: E perché Dio non li rende sempre pubblici, verificabili e inequivocabili i miracoli?
4: Ah, questo però lo dice la Chiesa, cioè adesso tutti i miracoli che hanno detto, io, cioè come dire, non... come si può dire? Cioè non è che quando il popolo chiedeva a Dio un segno, ha detto non vi sarà dato altro segno che quello di Giona nell'Antico Testamento. Ora, anche nel Nuovo, quando dicevano che Gesù era sulla croce, che cosa dicevano? Scendi così crederemo in te, ma lui non l'ha permessa questa cosa. Quindi, come si può dire? Sì, non è per tutti, il miracolo serve per dimostrare certe cose. La resurrezione di Lazzaro era importante, se voi pensate a Lazzaro che era il migliore amico di Gesù, no? E Maria e l'altra, come si chiama? Una Maria e un'altra Marta, le sorelle, no?
2: Sì.
4: Erano la famiglia in cui Gesù passava tanto tempo, erano... E quindi quando gli è andato a dire che Lazzaro sta male, lui ha continuato come amico. Uno se viene a dirti il tuo amico sta male, te che fai? Prendi e lo vai a trovare. Lui invece ha continuato, gli apostoli hanno detto ma come mai è suo amico? Quindi che cosa ha fatto? Ha aspettato, dopo 3 giorni gli sono andati a dire guarda che il tuo amico è morto. E lui che cosa dice? Lui dice beh, non è morto, sta dormendo. Ma questa cosa, perché non sei intervenuto prima? Per dimostrare la resurrezione. Ora quel miracolo nei Vangeli doveva dimostrare che lui era padrone di resuscitare, che lui aveva dominio sulla morte stessa, e che poi l'uomo dormiva, perché lui non usa mai è morto, dorme, è un sonno, come la morte è un sonno, tutti dicono questo. Quindi ecco.
2: Ma Lazzaro che era morto da 4 giorni con il caldo che fa là, secondo me se la buzza.
4: Ma infatti l'ha detto, togli il mattone cosa davanti, come si chiama la pietra. Ma signore, però no, gli serviva questa cosa e sicuramente poi è uscito con tutte queste bende.
2: Sì, però quello che voglio dire io, no?
4: Sì,
2: questo miracolo è tra quello di Lazzaro.
4: È palese,
2: no?
4: ma
2: è uno dei più clamorosi, no?
4: Sì,
2: ma perché
4: però è
2: poi...
4: servito.
2: Ma sì, ho capito. Però Matteo, Marco e Luca nei Vangeli non ne parlano.
1: Ne parla solo Giovanni?
4: Perché Giovanni è quello più, secondo me, è quello più completo, e poi è quello che stava più vicino a Gesù.
2: Ma cacchio, questa è una cosa importante. Come fai a, magari, a dimenticarti di dire una cosa del genere?
4: Magari in quel momento non c'erano, c'era solo Giovanni e Pietro, forse. Dopo Pietro non è che lo scrive, perché se andiamo a vedere lui era lì con, non con tutti, il racconto ne parlerà, ne dice, adesso non, i nomi non me li ricordo, non voglio di cavolate, quindi so però che lui camminava e dice andiamo, magari sarà tornato solo lui con Giovanni e con altro insieme a Maria, non è che tutti i dodici se li portava dietro, assolutamente no, non penso. Perché era amici, lui è andato in questa famiglia.
2: Però,
4: come lui.
2: Però se io so che c'è stato un miracolo come quello, no, di Lazzaro, che uno che è morto da 4 giorni, tu lo resusciti, è una cosa importante.
4: Certo.
2: Cioè, non si può dimenticare.
4: Ma non tutti i Vangeli dicono le stesse cose, cioè alcune cose le narra solo un evangelista. Magari un'altra cosa Marco dice, come dicevamo l'altro della nascita, lo dice solo Marco e Luca, no? Mi pare Marco e Luca. Non vorrei sbagliare, Matteo e Luca, quando parlano di come nasce Gesù, uno inizia con la genealogia, con tutti i nomi, l'altro inizia con in principio era il verbo, quello è Giovanni. Poi l'altro col battesimo di Giovanni Battista e l'altro con la storia della nascita prima del Battista e poi di Gesù. Quindi ecco, anche questi, come vogliamo dire quello che è eclatante, anche quest'altri però iniziano con cose diverse. Secondo me è giusto, così almeno ognuno dice
1: una roba. Che, i, i

0: Broglio, no? Però ci sono milioni di fedeli che vanno lì e pregano perché sì. credono che la Madonna stia piangendo sangue, no?
1: Perché l'uomo crede in tanto, oh,
0: oggi che siamo nel XXI secolo e che abbiamo la tecnologia avanzata, figurati un pochettino la gente ignorante del tempo.
1: Sì.
0: Poteva essere facilmente impressionabile,
1: certo.
0: Cioè, capisci, oggi c'è gente che va lì, tu gli fai vedere una nuvola con l'immagine che uno vede nella nuvola, l'immagine della faccia di Gesù, è Gesù che è apparso. Cioè, tutti ci credono, quando quello poi è dimostrabile che ognuno di noi in una forma, siccome il cervello deve cercare di capire, sono suggestioni, ma no, anche perché il cervello tramite gli occhi cerca di capire cosa ha di fronte e di dargli un'interpretazione. Quando tu vedi una forma che associ a un qualcosa, no? Dici che so, vedi un cerchio, dice là, è un cerchio, vedi una nuvola, che ne so io, a forma di cuore, guarda che forte, c'è un cuore in cielo, perché tu in un qualcosa riconosci o comunque cerchi di ricostruire l'immagine di un qualcosa che a te è noto, è conosciuto. Capisci? Come si può dire con certezza che quelli erano miracoli?
1: No, perché allora un conto è quello che potrebbe accadere oggi, che poi anche oggi ci sono miracoli, nessuno li vieta, però questa cosa dello scritto lì è una cosa diversa. Cioè, perché, come ho sempre sostenuto, vanno dimostrati dai fatti che esistevano. Gesù è esistito, e queste cose sono esistite, ci sono.
0: Ma che Gesù sia esistito, questo è fuori
1: Pilato,
0: dalla discussione.
1: Pilato,
0: ma sicuramente, io voglio soltanto dire, questi miracoli, come facciamo noi a dire che non siano fatti da un uomo che aveva una straordinaria intelligenza? Cioè, oggi noi abbiamo dei prestigiatori, abbiamo delle persone capaci, sono chiamati gli illusionisti, no? Tu come fai a dire che non sei quell'uomo a quel tempo avesse gli stessi poteri di un illusionista moderno proiettato in un tempo nel quale non serviva essere svegli come oggi e quindi avere un livello di illusionismo più sofisticato? Magari in quegli anni bastava quello ti facesse vedere un qualcosa, che dicesse qualcosa e poi quella qualcosa in qualche modo si mostrava minimamente, o lui avesse la percezione che magari tra un po' si annuvolava il cielo, dice mio padre si sta incazzando perché ecco guardate il cielo si sta annuvolando, e la gente vedi Dio Cioè, ci sta gente che con le parole, con i gesti...
1: Ho capito, però non si può ridurre di... Cioè, non possiamo ridurre, io lo so...
0: Ma noi non vogliamo, non possiamo...
1: Bibbia,
0: non possiamo... Allora, vedi, partire dal principio, tu commetti un errore, secondo me. Sì. Quello che parti dal principio che per forza quello che è scritto lì è per forza la verità ed è per forza giusto. Io invece parto dal principio che siccome è stato scritto per mano dell'uomo ed è stato tramandato tramite persone, io ti posso dimostrare che ti racconto un fatto oggi di cinque parole con un concetto lato e dopo un mese io giro tutti gli amici di quella persona alla quale io ho raccontato quel fatto e vado all'ultima persona che l'ha saputo, ti posso garantire che non è esattamente uguale a quello che ho detto io.
1: Ok.
0: Allora, se questo esiste ed è possibile ed è dimostrato ed è dimostrabile, come facciamo ad essere sicuri che tutto quello che è scritto nella Bibbia è veramente la verità?
1: Perché probabilmente il fatto che ha raccontato e che gli altri hanno riportato e alla fine cambiato, non eravate ispirati dallo Spirito Santo. Voi escludete lo Spirito Santo, la Bibbia è stata scritta in 1500 anni da 40 autori diversi, ognuno.
0: Quindi a questo livello io devo credere anche a Maometto.
1: E l'avevo detto l'altra volta.
0: Devo credere a Maometto.
1: Però
0: anche.
1: La differenza è che lì è
0: La differenza
1: gestata.
0: È che tu sei convinta che la tua è la verità e che la verità assoluta è all'interno della Bibbia e quindi è all'interno dell'interpretazione che tu dai alla Bibbia. E quindi dai per scontato che i musulmani dicono cavolate.
1: Io ho detto, no, loro credono in quello che gli è stato insegnato, ma se noi vogliamo...

0: io non obbligo
1: nessuno. No, aspetta, allora, non aggirare il discorso. Sì. Qui parliamo di certezze. Okay. Allora, se tu dai per certo, se tu dai per certo quello che è stato tramandato e scritto, come dicevi tu, no? Da un sacco di persone. Sì. E poi si è arrivati a scrivere la Bibbia.
0: Sì, formata da tanti libri.
1: Formata da tanti libri, tutto quanto.
2: La Bibbia significa i libri.
1: E quindi si è arrivata a scrivere tutti questi libri.
0: Sì.
1: Mi devi spiegare perché a questa gente che ha scritto la Bibbia gli dobbiamo credere. E quindi, siccome erano ispirati dallo Spirito Santo, hanno detto senza dubbio la verità, dando l'interpretazione giusta dei fatti. E perché Maometto non ha potuto essere ispirato da Allah?
0: Non dice ispirato, dice dettato proprio a parole.
1: E quindi permetti che se io devo mettere su una bilancia quello che io ti sto dettando e tu lo trascrivi in maniera pedissequa, e come fai a dire che è più valido invece quello che si è tramandato con il tempo a parole?
0: Allora spiegatemi il contenuto dell'altro libro con la Bibbia, la differenza e anche la dimostrazione che
1: perché noi siamo culturalmente legati a quello che la Bibbia ci ha insegnato, mentre loro, per loro, sposare una bambina di 9 anni è normale. Capisci? Perché nel loro ordinamento religioso, nel loro stile di vita, nella loro quotidianità, quello è la normalità.
0: Sì.
1: Per noi è incesto,
0: cioè, la Bibbia dice chiunque scandalizza un bambino è meglio per lui non essere nato che si leghi una pietra al collo. Quindi
1: siamo d'accordo su questo.
0: Il contenuto
1: però
0: che la Bibbia dice.
1: Però voglio dire, adesso erigiti un attimo a giudice. Allora, secondo la tua concezione e la tua Bibbia, le cose sono scritte così, e io concordo, perché i bambini assolutamente. Ma noi abbiamo questa idea culturale che ci è stata tramandata, insegnata, no? E quindi noi abbiamo stabilito che magari fare sesso con un parente è incesto ed è giusto. Ma magari nella cultura musulmana avere 7 mogli è giusto ugualmente. Quando invece secondo la religione cattolica invece secondo la religione cattolica tu ne devi avere uno, devi essere sempre fedele a tua moglie o a tuo marito.
0: Ci sono i mormoni che hanno 2 o 3 mogli.
1: I mormoni che hanno 2 o 3 mogli anche loro. Quindi chi è che detiene il pallino della verità? Cos'è realmente giusto? Se la Bibbia mi dice crescete e moltiplicatevi, allora io devo dire che i mormoni e i musulmani fanno bene, perché per moltiplicarsi hai bisogno di più donne. Più donne hai, più ti moltiplichi.
0: Magari quello lì avrà svolto più il compito loro, ma noi andiamo a vedere tutto quello che insegna, cioè quello che io voglio dire, che è un libro che mi parla, che mi insegna.
1: Sì, però aspetta, vedi, io ti sto dicendo, la Bibbia, no? La religione cattolica, il cristianesimo, crescete e moltiplicatevi. Per crescere e moltiplicarsi tra un uomo e una donna bisogna fare dei figli. Quindi se io ho più mogli mi sto attenendo strettamente a quello che la Bibbia dice. Cioè perché allora la Bibbia mi dice no, ma tu devi avere una moglie sola?
0: Ma questo Dio l'ha detto ai primi uomini, no? Siamo sempre lì che poi non, vabbè, voi lo so, dubitate Adamo ed Eva, ma l'ha detto perché la terra si doveva popolare. A oggigiorno, che ci vogliono eliminare perché siamo troppi, dicevate anche prima, può ancora continuare Dio a dire andate, moltiplicatevi? O forse adesso è giusto una moglie, no? Solo quella? O anche se non ti sposi anche meglio, per dire, no? Mica per niente, per arrivare a quella, a questa popolazione che siamo adesso.
1: Diciamo che questa è una deviazione della nostra cultura. Cioè noi siamo partiti con l'idea che esiste un uomo e una donna e che dall'uomo e la donna nascono dei figli, punto. Poi abbiamo cominciato a, come si dice dalle parti mie, a dede all'agli, cioè a dare di aglio, a puzzare di aglio, nel senso che abbiamo cominciato a dire un sacco di stupidaggini, cioè dove due donne si possono amare, due uomini si possono amare, poi addirittura siamo arrivati all'idea dell'utero in affitto, perché è giusto che anche due uomini abbiano un figlio. figlio e che due donne possono avere un figlio. Insomma, siamo andati per me verso la perdizione, verso la pazzia, la follia totale.
0: Perché questo? Perché la libertà, l'uomo vuole essere libero, quindi è libero di amare chi vuole, di amare, di fare ogni cosa, perché si sente Dio, si crede Dio, l'uomo. E quindi non c'è una regola, non c'è un sentimento, non c'è. La Bibbia è anche sentimento, la Bibbia è anche insegnamento, io lo so, forse io so.
1: Sì, però voglio dire, no, sì, cosa, ma ascoltami. Ma l'insegnamento che dici tu, io sono d'accordo, ma come per noi l'insegnamento è la Bibbia, per i musulmani è il Corano, capisci?
0: Ma questo perché vengono da ognuno, altre culture.
1: Ma perché? Perché loro hanno basato la loro cultura sul Corano, noi sulla Bibbia. Sì. Però qual è la certezza che il Corano non dice cazzate o non le dice la Bibbia?
0: Io lo dico, ma voi
1: cioè, capisci la certezza assoluta, chi te la dà?
0: Me la dà i fatti e la spiegazione di questo libro, un libro che
1: ma
0: parla...
1: la spiegazione che tu vuoi dare a questo libro,
0: no,
1: perché,
0: leggere anche
1: ma
0: voi.
1: No, perché il fatto stesso che esistano diverse correnti all'interno del cristianesimo, no? I mormoni, i protestanti, allora tutta questa gente ha interpretato la confusione perché quella, l'interpretazione che dai tu è quella sicuramente giusta, è quella del adesso dico una stupidaggine, dell'evangelista non è giusta, o il contrario.
0: Allora, io non
1: cioè
0: ho
1: se tu
0: verità.
1: Parli con il cattolico, l'interpretazione della Bibbia è quella del cattolico. Se parli con l'evangelista, l'interpretazione della Bibbia è quella dell'evangelista.
0: Sì.
1: Allora, chi ha il pallino della verità assoluta? Come fate a dire in maniera assoluta che la Bibbia è questa? Perché va interpretata così?
0: Io lo dico perché sento.
1: Ma tu lo senti, ma lo sentirà anche il musulmano, lo sentirà anche il mormone, lo sentirà anche l'evangelista, lo sentirà anche il cattolico.
0: Sì.
1: Ognuno sente quello che crede di sentire.
0: Sì, ok. Allora se io poi parlo e dico la Bibbia si può anche, come si dice, dimostrare, la Bibbia dimostra anche che raccoglie dei fatti reali, che tutti questi autori, che ci sono personaggi...
1: Ma siamo d'accordo su questo?
0: Cioè,
1: ma il problema
0: dire...
1: è che anche nel Corano ci saranno personaggi realmente esistiti,
0: allora,
1: Maometto è realmente esistito, quindi non è che Maometto è il frutto dell'invenzione.
0: Okay. Allora però... negare la Bibbia non è che porta perché ci sono diverse culture la Bibbia va negata,
1: no, io non ti sto dicendo
0: la veridicità della Bibbia va messa in discussione perché ci sono altre
1: io non ti sto dicendo che la Bibbia o il Corano o quello dicono cazzate, io ti sto dicendo come fai a dire che l'interpretazione della Bibbia che danno gli evangelisti è quella certa, ma se senti i cattolici anche loro ti dicono questo, capisci?
0: L'ho detto prima perché la Bibbia è una, cioè la Bibbia è una,
1: ma
0: e
1: proprio
0: poi
1: perché una è stata letta in maniera diversa da tante persone,
0: letta, però influenzata,
1: interpretata.
0: Sì, però sono influenzati da certe correnti, allora i cattolici dalla tradizione verbale, dai santi, dalle Vangeli apocrifi, non lo so, comunque dalla tradizione, si sono allontanati. Poi chi ci abbiamo? I mormoni, quello lo sapete, c'è il libro di Mormon che l'ha scoperto sotto lì, che era in una cassaforte d'oro, ma sono tutti venuti dopo la Bibbia, lo stesso Corano è stato scritto dopo, gli scritti, quindi i più antichi sono, è la Torah, che è la legge, quella là, insomma, i libri di Mosè, il Pentateuco, eccetera, non la Torah. Dopo lasciamo che i Vangeli siano stati scritti prima, ma noi parliamo di questi rotoli del Mar Morto, di Qumran, situato nel Mar Morto, che sono gli stessi che noi oggi, a distanza di 2000 anni, non sono cambiati, a me mi fa pensare. Ora trovatemi invece scritti di quell'altro che sono vissuti, cioè
1: che hanno tutti questi anni, insomma.
0: Ecco, e poi per carità, io addirittura ho guardato su internet, che la cosa buona di internet è poter fare le ricerche, quindi ho detto, ma la Bibbia è il libro più antico, ci sono stati, dopo loro mi dice i sumeri, i babilonesi, e allora arriviamo al dunque, il popolo di Babilonia con Re Nabucodonosor Nabucodonosor era un popolo che aveva le divinità. Quindi se cominciamo a vedere gli egiziani, le divinità, il dio, c'era
1: Ra, Nal, tutto
0: là. Quindi ora, queste pure avevano delle divinità, giusto? Però, se iniziamo dalla Bibbia, è l'unica che parla di un dio solo, monoteista. Ecco, la Bibbia è un dio solo. Quindi ecco, c'è qualche cosa che ci fa cambiare. I pagani o quelli che credevano così, Gesù dice guai, no? A idolatria, cioè il secondo, il coso che dice non avrai altro dio all'infuori di me, il primo, e poi il secondo non
1: sì,
0: fa
1: ma io voglio cultura. Dirti tutti quelli che hanno creduto agli dei, no? Greci,
0: sì, ma Corelli,
1: romani,
0: non gli era arrivata la parola,
1: tutta sta
0: cioè,
1: gente,
0: quelli erano in balia dei, come si può dire, dopo del diluvio, no? Che poi vabbè, dopo pure quello, che non parliamo di quello perché mi dite non era vero, ma dopo del diluvio e questa famiglia...
1: Ma io del diluvio ti ho già fatto una domanda, ti ho detto come si fa a te... Allora, innanzitutto devi essere capace di catturare tutti gli animali della terra.
0: Ecco, però voi...
1: Quanto tempo ti occorre?
0: Sì.
1: Quanto cibo occorre per tutti questi animali?
0: Okay.
1: E quanti escrementi e schifezze questi animali faranno per tutto il tempo?
0: Ecco.
1: E poi siamo sicuri che per gli animali non si ammalavano? Cioè, questi non morivano sull'arca?
0: Io per carità, in tutta questa cosa, in queste domande... Voi tralasciate una semplice cosa, ma che è la più grande. Non è che Mosè si è messo a cercare per tutto il mondo ogni specie di animale. Gli animali andavano due a due, perché era Dio, perché era Dio,
1: ah, era Dio che li comandava e gli diceva andate sull'arca.
0: Cioè, penso che la figura che voi vedete sempre da bambina, ma anche voi avrete visto i disegni, c'è questa arca con...
1: Sì, ma questa è un'interpretazione che noi diamo.
0: È un'immagine, ok.
1: È un'interpretazione che diamo come quella dell'ultima cena. È un'interpretazione, perché noi nella nostra mente c'è il disegno di Michelangelo, dove ci sta, no? Tutti sti l'ultima cena. Allora, lì Dan Brown ci ha ricamato. Ognuno, vedi, ti dimostro. Ma non mi hai capito, cioè ogni persona che è un po' scaltra, un po' intelligente, un po' critica, può mettere in discussione e trovare una giustificazione ad ogni cosa che lui dice. Quindi come fai tu a dire che la Bibbia è per forza perfetta? Perché è così, non si può dirlo, perché Dan Brown le sue teorie le sostiene con delle prove, con dei fatti.
0: Delle prove, sì.
1: Ti dimostra, ti dice, poi che è assurdo, siamo d'accordo, però il suo ragionamento non fa la piega.
0: Il mistero di Leonardo da Vinci quando ha scritto quella, lo so, pure aspetta che c'è in Francia quel tondo dove c'era sotto, forse c'è la tomba di Maria Maddalena, forse, cioè tutte queste cose, l'ha creata quell'altro. L'avversario, questo no, se nel mondo c'è il male è perché c'è un tizio che si chiamava Lucifero, che era un angelo, e si è ribellato. Questo qui fa di tutto per, come si dice, per far sì che Dio venga deriso, che la parola di Dio non venga creduta, perché il suo compito è annullare la verità. Che chi è la verità? Non è solo la parola, è Gesù. Quindi annulliamo anche Gesù. Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. Vogliamo anche... come dire,
1: ma pure sul
0: abrogare questa cosa,
1: ma ti dicevo,
0: io sono la via, la verità e la vita. Cioè, io l'ho detto l'altra volta, lui è morto in croce per noi.
1: Sì, ma voglio dire, ma queste parole chi le ha scritte? Come fai a dire che chi l'ha scritto? Ma come fai a dire che sì, ma come fai a dire che questa gente peccava di oggi diremmo di lecchinismo?
0: No,
1: cioè come fai a dire tu che questa gente non fosse
0: gente
1: talmente innamorata, no, di questa persona che l'aveva estasiata? Oggi lo vedi, c'è gente anche con i partiti politici, c'è gente che darebbe la vita per il proprio partito, gente che
0: ma
1: se ne fotte.
0: Per
1: i soldi.
0: Però,
1: quindi come fai tu a dire che una persona non abbia così colpito nel segno 12 persone, tanto, ma come fai a dire impossibile?
0: Perché Gesù insegna l'amore, perché Gesù, io non guardo tanto le persone lì, perché le persone erano umane, Pietro l'ha rinnegato, ha detto, la Bibbia è chiara, dice pure spergiurava, quindi voleva dire che stava giurando falso. per dire che non conosceva Gesù, uno che ci aveva vissuto, pensa un po', no? Quindi questi fatti sono troppo reali per essere stati inventati e per essere falsi.
1: No, io non dico che siano stati inventati, perché
0: ma
1: magari sono il fatto che si stiano tramandando da persona a persona. Ti ho detto, io ti dimostro che ti racconto un fatto a te, tu lo racconti a 20 amici tuoi, io vado a sentire il ventesimo, ti faccio sentire la registrazione del primo fatto che ti ho raccontato e vedrai che al ventesimo il fatto non è uguale.
0: Però una domanda.
1: È così, questo è nell'umano, è umano, perché ognuno di noi interpreta, ci mette sentimento.
0: Bene,
1: una barzelletta raccontata da me o raccontata dalla buonanima di Gigi Proietti non ti fa ridere alla stessa maniera.
0: Ho capito, però cambia il senso, cambia il significato, il messaggio, anche questo discorso di prima che uno riporta. Se quello magari dice questa, allora si sono sposati, vale, quest'altro dice si sono sposati e hanno fatto la luna di miele in Francia, ma cambia il significato di quel messaggio che vuole portare?
1: No, non cambia il messaggio, ma cambia il contesto.
0: Okay,
1: capisci? Perché
0: bene,
1: tu l'hai arricchito di un qualcosa, quell'arricchimento è vero o falso? Ma il prossimo che scriverà o al quale si girerà questa storia, magari dirà che erano andati a sposarsi in Francia, che avevano dormito in albergo e che poi in albergo avevano conosciuto quello della stanza a fianco che era separato. E questa è una storia che poi il prossimo
0: però
1: dirà che quello che stava a fianco non era solo separato, ma aveva anche l'amante nella stanza. Cioè, mi spiego.
0: Però
1: cioè,
0: l'importante è che
1: le cose
0: due
1: si ingigantiscono.
0: Allora, l'importante finché le chiacchiere non mi dicono che questi due sposati sono divisi, cioè capito che magari non si sono sposati per niente, mi vanno ad annullare
1: ma a te chi te lo dice che il primo messaggio non sia stato tramandato in maniera orale, in maniera sbagliata?
0: No.
1: Vabbè.
0: Cioè,
2: Sabrina,
0: capisco.
2: Ci fermiamo qui.
1: Sì, ci fermiamo qui perché abbiamo fatto l'1 e 10.
0: No, però mi dispiace perché voi volete dirmi che io dico la Bibbia, ma non lo posso dire perché io lo sento, sono sicura. Se io voi vi faccio una domanda, voi amate la radio? Sì, ma perché l'amate? Dimostratevi perché l'amate. Beh, perché si può parlare con le persone. Sì, però voglio sapere perché voi andate lì alla sera, state fino a tardi, la Bibbia è...
1: Ma no, noi veniamo qui la sera per fare compagnia alla gente, per aiutare le persone. E ci piace stare anche in radio, quindi non è che...
0: Ma non sapete spiegare quello che sentite. Ma uno potrebbe dire, mo questi ce vanno perché gli piace pure farsi sentire. Cioè, quando uno mette in dubbio la buona fede,
1: metto in dubbio la buona fede.
0: Beh, facciamo la buona fede.
2: Sabrina, no, adesso basta, ci fermiamo qui, dai.
0: Ok.
2: Se no,
1: capisci? Qui non si mette in discussione la buona fede, tramandare oralmente le cose. Ti ho detto, io ti dimostro che io ti racconto una storia, 20 persone dopo la storia è diversa.
0: Va bene. Io vi invito sempre, come lo faccio sempre, di leggere la Bibbia. Un giorno mi direte, ho letto la Bibbia, spiegami questo passo. Io vorrei che voi credete alla Bibbia, perché quando Gesù ritornerà, tanti diranno, si metteranno in ginocchio, non l'abbiamo creduto, poi mi direi che è un'altra parodia, un'altra cosa.
1: No,
0: ma come posso dire, io credo nella giustizia divina, e la giustizia divina a confronto di quella che può essere terrena è tosta,
1: certo,
0: e chi non rientra
1: almeno
0: là,
1: quella.
0: Io non vorrei essere tra quelli che non si rientra. Magari mi dirà Sabrina, tu hai parlato troppo, vai all'inferno. Io lo accetto, perché la giustizia di Dio è per me vera, e io vi consiglio, io vorrei che voi abbiate quella fede che serve abbastanza, quanto un granello.
1: Ma noi non è che non abbiamo la fede, noi vogliamo essere critici. Noi vogliamo essere critici nelle domande che ti facciamo. Vogliamo essere critici per spegnere i dubbi che magari sono nelle teste degli altri.
0: Nelle teste degli altri, io ho capito, però certe cose io più di questo, cioè io dico così, non c'è.
1: Ma noi ti dobbiamo torturare, l'hai capito? Sì.
0: Ma io quando chiudo il telefono l'ho detto l'altra volta, io quando chiudo il telefono sono finita come se avessi fatto la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì. Va bene, dai,
2: grazie.
1: Ci sentiamo martedì prossimo.
0: Sì.
1: Buonanotte
0: e grazie
1: a te.
0: Tutti, e spero che il generale si rimetta presto, che possa
1: sicuramente.
0: E saluto tutti quelli che ascoltano. Perdonatemi se vi faccio perdere la pazienza,
1: ma per carità.
0: Io
1: per
0: lo
1: carità.
0: Faccio perché credo e perché ci tengo e perché vorrei che tutte le persone amassero il Signore. questo è.
1: Ah, sicuro, questo è la cosa più bella.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Va bene. Alla
1: ciao.
0: Prossima.
1: Buonanotte.
2: Grazie Sabrina.
1: E allora, sotto le note di tanti auguri, rifacciamo gli auguri più sentiti al generale.
2: Ormai, giorno nuovo.
1: Oramai siamo nel giorno nuovo, ma ormai salutiamo, chiudiamo la trasmissione con gli auguri al generale. E ringraziamo Sabrina per la pazienza che ha con noi, che la attacchiamo in tutte le maniere. E salutiamo e ringraziamo Maria Pia, Claudio, Mirella, Marco, Benito, Paola Blu, Sabrina e Manolo, che ci hanno chiamato e che ci hanno tenuto compagnia tutta la serata. Speriamo di essere stati di compagnia anche noi, no? E quindi con questo augurio vi diamo appuntamento a martedì prossimo. La parola a Pasquale per i saluti.
2: Sì, grazie, vi auguriamo la buonanotte, grazie anche da parte mia, grazie a te Marchese, e per tutti l'invito a considerare la vita come arte dell'incontro. Anche questa sera noi ci abbiamo provato. Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.

Cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libera.